tempo delicato, dolce, lento e ingannevole, che assopisce le coscienze. Il tempo rude, pressanze senza maschere, che esige risposte. Stretto dal temi-tempi, l'uomo dignitoso si chiude in silenzio. I metromoni del potere nei recinti delle catalogizzazioni propongono archiviazioni del passato. Esigono segni, parole, presenze, sconfitte, per seppellire per sempre l'antichissima storia della rivolta. Il tempo della dissociazione, tempo dell'irriducibilità, tempo dignitoso, silenzioso. Chi non parla non esiste. Ma è desiderabile esistere per questi catalogatori della pulsione sovversiva.

adesso a casa, non mi sono sentito, è troppo ubriaco, ve lo chiappo un attimo. Buttate sul letto, mangio una cosa, faccio una doccia, riesco. Sono troppo ubriaco, porco Dio, non c'è neanche il cazzo.

nel labirinto della dignità in pochi continuano a gettare i dadi contro il destino. Qualcuno ha voglia di giocare con noi?

0: femminili conformate, omologate, lobotomizzate, radici bracchiate, sradicate, spezzate, radici coltivate, difese, salvate.
1: Poca, ma me la prendo. La video.

Senti il rumore del tuono? Lotta per te, per me e per tutti. Ma pochi sapranno dirti grazie.

E quando avrai trovato un posto somigliante ai tuoi desideri, non ti fermare, non ti fermare mai, perché potresti correre il rischio di trasformare quel posto in nuova patria, in nuova norma, in nuova regola. Recitarlo con il filo spinato.

impronte digitali prese in manicomio hanno perseguitato le mie mani come un rantolo che salisse la vena della vita. Quelle impronte digitali dannate

La follia è una delle cose più sacre che esistono sulla terra. La follia deve esistere per se stessa. Noi la chiamiamo follia, altri la chiamano malattia.

concludo. Deflagrazione. Scintilla che muove il passato. Caviglie che si rompono nel correrti dietro. Dolore. Tu sei lepre viva che le mani conoscono da sempre.

Revolution.

occhi, eravamo come gli uccelli e ogni tanto una rete oscurava e ci imprigionava. Ma andavamo oltre. Ci facevano gli elettroshock perché dicevano: un pazzo non può amare nessuno.

passare di notte fuori dall'uscio. Il vento di scirocco porta profumo di zanzare, di mosto. Fa cadere le ragazze ferendole alle cosce.

ehi, voci dai quartieri. O gran virtù, secondo le loro qualità native, mille erbe, piante, erbe, pietre, secondo le loro qualità native, lo stelo terreno di questa piccola piantirella, esiste un'erba e profumo di cavigno. Adesso mi avete fatto... e non mi ricordo più.

0: dei defunti si aggirano intorno a noi.
1: He's rapping about big screen TVs.
0: Nelle serie si camminano a fianco per le strade. Si piegano su noi guardando, leggiamo, ci guardano da lontano se parliamo. Hai paura dei loro sguardi di un tempo? Anch'io ho paura. Ho paura di respirare nel sonno per non disperdere all'aria la carta velina del loro viso. Intenti al nostro sostare tra l'alba e il giorno.

non è l'uomo che vi ha tradite, ma queste donne. È schiave che hanno volutamente dimenticato la loro schiavitù e rigenerandovi vi affiancano agli uomini

siete voi pregiate dalla cultura e dalla libertà a non seguire l'esempio di queste perfettamente allineate. Per voi si preparano anni di cupo esercizio mascolino nelle gare alla catena di montaggio. Le più povere e l'atroce notte insonne dell'efficienza a tutti i costi.

bisogna essere liberi, approfittare di ogni attimo, sperimentare ogni passo di quella passeggiata che chiamiamo vita.

Brigata, dagli forte un friano.

Io sarei adesso a casa a buttarmi un sul letto. Sono troppo ubriaco, devo chiappa un attimo. Buttarmi sul letto, mangio una cosa, faccio una doccia e riesco. Sono troppo ubriaco, porco Dio. Mannaggia a me che cazzo mi ha fatto fare.

e forti con Sole in open mic. Non è finita, raga, dai, dai, non è finita. Raga, dai, forti con Sole.

0: dai regà, a meno di un chilometro da Caracalla live streaming.
1: Viva l'anarchia.
0: Viva anarchia, viva privati.

Dai, raga, ci avviciniamo alla chiusura di sto streaming. Brigata dagli forte in prima linea con solo per make, voci dai quartieri. A Roma stiamo.

0: vado. Rotation.
1: Rotation. Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
0: Radio Onda Rotta. Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rotta.

voci dai quartieri, radio de fu. Post live streaming, radio Risacca, radio Godzilla. Brigata dagli forti. Console in open mic. Finita raga, dai. Non è finita. Brigata dagli forti.

Radio Default, live stream. Radio Risacca, Radio Godzilla. Gara dagli forti. Console. Open mic. Non è finita, raga. Dai, dai.

0: Alfredo. Speriamo. Auspidiamo. È la nostra tensione.
1: Dai, regà. A meno di un chilo. Quello da Cagacalla live streaming.
0: Ti

0: Fermiamo, disordiniamo,
1: l'anarchia più avvivace,
0: destrutturiamo, ricostruiamo. There's no place you can go. There's no
1: place you can go. There's no place you can go. No copyright. No tirar no me ayuda, yo diga. There's no place you can go. There's no place you can go. There's no place you can go. There's no place you can go. There's no place you can go.
0: Tutti liberi. Tutte libere, no, Alfredo, libero subito. Vediamo, auspidiamo. È la nostra attenzione.

disordiniamo. Disordiniamo.

Salutone, a Fiumicino, 100 gelle, alligatore, Roma da, aie.

techno. Night, raga, voci dei quartieri. Salutone a Ostia, Fiumicino. No, Centocelle e Ali Castelli.

Dai raga, si avviciniamo alla chiusura di sto stream. Brigata da Iepo. Forte in prima linea con Sollo per Mick. Per voci dai quartieri. A Roma stiamo

Dai, Mica, si avviciniamo alla chiusura di sto streaming. Brigata, dai, forte, prima linea. Solo per make, voci dai quartieri. A Roma stiamo.

0: no di Aino Radio, voci dei quartieri, questa è per te,
1: pomata.

0: Rotation.
1: Il sabato. Dalle

0: Lampade.
1: Rotation. Rotation.
2: Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
0: Radio Onda Rotta. Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rotta.

0: Abbiamo con noi Mario Sanguinetti, consulente sindacale del sindacato sociale di base, ma insomma per noi un compagno e un collaboratore. Ciao Mario.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti.
0: E appunto con te vorremmo entrare parlando in maniera anche forse un po' random, insomma, di esempi di quello che succede al personale scolastico in questa nuova era, diciamo, della scuola, in cui le sanzioni, ma anche non le sanzioni classiche, diciamo, anche altre forme di repressione diventano sempre più purtroppo continuative, e quindi insomma conoscere per autodifendersi.
1: Sì, è una situazione che sta veramente degenerando di anno in anno, per cui è importante che si sappia e che, diciamo, il personale scolastico cominci a prendere atto che è diventata una situazione ormai normale, tra virgolette, e che quindi bisogna attrezzarsi anche su questo terreno, insomma, alla difesa dei propri diritti, perché io ho cominciato a fare, diciamo, attività di consulenza sindacale ormai più di 20, nel 99, quindi 27 anni fa, e quando accadeva che c'era una contestazione da debito, no, un provvedimento disciplinare, ne parlavamo un anno, due, tre, no? Ecco, io quest'anno solo io ne ho seguite 24 in un anno scolastico, quindi la situazione è veramente pessima, insomma. Alcune sono poi contestazioni assurde, adesso insomma ne parleremo un attimo, per fare una cosa anche che da un lato per rendere conto della gravità e dall'altro per renderci conto del fatto che sono surreali alcune, cui non hanno proprio ragione di esistere. E poi finiscono
0: surreali, ma appunto di fatto poi, come dire, appesantiscono molto la vita di chi le subisce e intimoriscono chi c'è vicino.
1: Esatto, infatti ecco, è proprio quello che stavo dicendo, cioè, perché di solito finiscono con la contestazione, viene fatta la contestazione da debito, poi viene chiamato il docente o la persona, diciamo, degli ADA, viene chiamata a difendersi, e poi viene quasi sempre combinata questa sanzione che è l'avvertimento scritto. Questo viene fatto comunque perché così i dirigenti si vantano che hanno preso un provvedimento disciplinare, e qui c'è la prima assurdità, diciamo, di tutta questa situazione, cioè che è una altro che separazione delle carriere. Nella scuola praticamente pubblico ministero e giudice sono la stessa persona, per cui è veramente poi per provvedimenti, diciamo, più pesanti, no, però questo provvedimento viene preso con molta nonchalance, perché tanto sanno che è inutile fare ricorso. Qui un altro aspetto volevo sottolineare, perché quando noi all'inizio facevamo ricorso anche contro questa semplice, diciamo, misura dell'avvertimento scritto, però l'avvertimento scritto decade automaticamente a richiesta della lavoratrice o del lavoratore dopo 2 anni, quindi viene tolto dal fascicolo personale, il che significa che, siccome quando iniziamo le cause meno di 2 anni non ci durano mai, i giudici ci dicevano non c'è più l'oggetto del contendere, il provvedimento non è più in essere, quindi non si pronunciavano proprio, non entravano proprio nel merito. E quindi noi abbiamo smesso di fare questo tipo di cause, che era oltre al danno la beffa, perché le lavoratrici e i lavoratori dovevano solo pagarle senza averne nessun vantaggio. Questa cosa la sanno anche i dirigenti, e quindi regolarmente, diciamo, queste contestazioni da debito poi finiscono in questo modo, lo sanno anche loro. Quest'anno, appunto, di tutte quelle che ho seguito, una sola è stata archiviata. Le altre sono state tutte combinate, è stato combinato questo avvertimento scritto. Ma passiamo da cose estremamente gravi a cose che sono invece sfiorano il ridicolo. Noi, per esempio, la una cosa grave è stata la contestazione che è stata fatta a un docente di storia e filosofia, perché lui al terzo superiore aveva fatto una lezione sui famosi timer che hanno i lavoratori della logistica, e paragonandolo al Panopticon, e quindi facendo, diciamo, una lezione di filosofia che è del programma del quarto, diciamo così, del quarto superiore. E dal registro elettronico il dirigente si è accorto che lui aveva fatto questa cosa e gliel'ha contestata, quindi noi ovviamente l'abbiamo difeso, la libertà di insegnamento, tutto quanto, però gli ha fatto l'avvertimento scritto lo stesso che lui doveva attenersi a quelle che sono le indicazioni e le scadenze temporali previste al ministero, che non è più neanche vero questo, ma comunque tanto sanno che possono scrivere quello che vogliono, e questo ci ha fatto anche rendere conto della pericolosità, appunto, del registro elettronico, insomma, perché è un controllo continuo che i dirigenti scolastici esercitano sull'attività che uno svolge in classe.
0: Sì, senza dubbio. E pronto, ci sei? Sì.
1: Sì, ti sento.
0: Sì, appunto, che il registro elettronico fosse una forma di controllo, diciamo, lo sospettavamo, fra l'altro, sia verso studenti che perdono almeno alle superiori la loro autonomia anche rispetto alle famiglie, che rispetto al personale docente.
1: Certo. Ecco, questo, diciamo, è un caso. L'altro aspetto è che di solito si usa questo strumento per accontentare le famiglie, no? Perché il customer satisfaction è diventato uno dei paradigmi attorno a cui deve ruotare la scuola. E qui abbiamo un altro caso, questa invece è una seconda elementare, una maestra che il pomeriggio ha una bambina che stava più o meno in qualche modo assonnata, le ha detto: ci accendiamo? La bambina si è messa a ridere, i compagni sono messi a ridere, dopo mezz'ora sono usciti, la cosa sembrava finita lì. La mattina dopo si è presentato il papà della bambina all'ingresso della scuola. Per fortuna c'erano due bidelli diciamo fisicamente in grado di reggerlo, perché questo c'aveva l'accendino in mano e voleva entrare in classe ad accendere la maestra, sbraitando e urlando. E il dirigente scolastico lo sente, esce dalla sua stanza, lo fa accomodare nella sua stanza, ascolta quello che ha da dire e poi fa la contestazione da debito alla maestra, dicendo che aveva usato un linguaggio che era non educativo, che non andava utilizzato. Quindi siamo, diciamo, ecco, questo. Da un lato sembra che fa ridere, ma la collega è stata malissimo, perché è una collega, insomma, molto tranquilla, non era neanche una docente contrastiva, diciamo, così era tranquilla, che faceva il suo lavoro, la conoscevo, insomma, da svariati anni, e che però immediatamente il dirigente, quando ho chiesto al dirigente se si era reso conto di quello che aveva fatto, la sua giustificazione stava: beh, ma l'ho fatta per calmare il genitore. Poi però gli ha fatto la sanzione disciplinare, non l'ha archiviata, quindi comunque insomma è andata avanti sulla sua, con conseguenze per questa collega abbastanza gravi, dovuto, insomma, farsi seguire, andare dal medico, proprio perché, non essendo una docente contrastiva, non era neanche abituata, insomma, a questo tipo di situazione, e si è insomma stressata non poco, ecco, quindi veramente
0: contrastiva, ricordiamolo, perché altrimenti chi ci ascolta magari ha meno memoria di storia, è un aggettivo che usiamo un po' in maniera sarcastica, perché è un aggettivo che era stato che viene spesso usato dall'Associazione Nazionale Presidi per dire, insomma, di personale scolastico che non è acquiescente, che magari cerca di far valere il proprio diritto di parola, se non altro.
1: Sì, esatto. Questo, diciamo, è un clima proprio permanente nei collegi dei docenti, nelle situazioni, diciamo, in cui c'è anche qui, ecco, ne dico un'altra, una collega invece RSU in una scuola in cui durante la contrattazione, a un certo momento la dirigente si è rivolta a questa collega, che era, insomma, nostra rappresentante sindacale là, dicendo che la doveva finire perché sennò avrebbe preso nei suoi confronti dei provvedimenti disciplinari, non rendendosi assolutamente conto che in quella sede non aveva nessun tipo, diciamo, di potere gerarchico nei confronti della collega. La collega ha avuto la prontezza di telefonarmi, seduta stante, insomma, io messo il viva voce, abbiamo detto di tutti i colori a questa dirigente che si è data a quel punto

0: prendono immediatamente, diciamo, questa misura della contestazione da debito.
1: Senti, sì, è vero, cioè è una tendenza che abbiamo notato, credo, dai racconti di molte e molti. Io mi sono domandata se questa cosa può essere imputabile a un cambiamento generazionale dei dirigenti e delle dirigenti scolastiche, o se invece ci sono direttive di indicazioni di categoria precise sugli strumenti da usare per disciplinare in termini generali il corpo docente, i lavoratori e le lavoratrici della scuola. Tu che ne pensi?
0: Credo che tu abbia ragione, che siano vere entrambe. Cioè, da una parte, diciamo, i vecchi dirigenti, chiamiamoli così, che sono più disponibili al dialogo in linea di massima, cioè magari esercitano il loro, anche insomma, il loro autoritarismo, ma non arrivano a far sì che ci siano subito conseguenze dal punto di vista disciplinare. Mentre invece questi che stanno entrando adesso, questa nouvelle vague di dirigenti, insomma, vengono proprio formati in un certo modo. Noi abbiamo qualche collega che ha fatto il concorso, che è diventato dirigente, e ci raccontano di cose allucinanti che vengono dette nei corsi di formazione. Cioè questa cosa di tenere il corpo docente, soprattutto il corpo docente, proprio sotto scacco, è proprio una cosa che gli viene detta. Per cui di non avere dialogo, di comportarsi proprio come, insomma, proprio come capi a tutti gli effetti, e non come era una volta il famoso primus inter pares, no? E quindi sono vere entrambe. Quelli vecchi per fortuna non fanno questi corsi, sono cresciuti, però ormai ce ne sono pochi. Noi abbiamo una situazione con i dirigenti scolastici che, insomma, la buona maggioranza fa riferimento all'ANP e agiscono tutti nello stesso modo. Fra l'altro, quando li incontri ti dicono anche: no, perché noi qui in questa scuola facciamo così. E io tutte le volte dico: non è vero, fate così ovunque. Quindi non
2: sì, poi diciamo
0: ai...
2: anche nella vita quotidiana della scuola è molto cambiato il rapporto col dirigente, almeno nell'esperienza di molte persone. Cioè è molto cambiato, nel senso che se vuoi parlare col dirigente, se un insegnante vuol parlare con un dirigente, personale ATA penso la stessa cosa, tipo deve prendere appuntamento. Un tempo si bussava alla porta e si parlava.
0: Esatto, adesso ti fanno parlare con i collaboratori. Quindi
2: Tu dicevi prima, poi insomma, queste misure spesso finiscono nel niente o quasi, insomma, in un avvertimento scritto, in una censura, eccetera. A volte però no, hanno anche conseguenze gravi nella vita dei lavoratori e delle lavoratrici.
0: Sì, noi abbiamo avuto quest'anno solo un caso, adesso vedremo come finirà nelle sedi superiori, perché quindi in questo caso abbiamo fatto la causa, ovviamente, di una collega a cui sono stati tolti 3 giorni di stipendio, per cui staremo a vedere, perché appunto noi riteniamo che allo stato attuale il dirigente, oltre la censura e l'ammonizione scritta, non possa andare. Però, ripeto, fanno cose...
2: Cioè 3 giorni di stipendio combinati direttamente dal dirigente senza passare dall'USR, perché come dicevi tu prima, le punizioni più gravi poi invece devono passare dall'ufficio scolastico regionale.
0: Esatto. Solo che loro lo fanno perché poi, va bene, noi facciamo la causa, le cause poi ci durano comunque anni, e poi loro non pagano mai, perché in teoria... l'avvocatura dello Stato li difende, ma poi dovrebbe rivalersi, ma questa cosa non accade mai, per cui sostanzialmente a loro fare la causa non gli costa nulla. E questa è un'altra strana prerogativa, perché nel contratto dei dirigenti c'è scritto che loro ne rispondono anche pecuniariamente, diciamo, dei danni che vanno a provocare. Quindi quando tu prendi un provvedimento che è palesemente infondato, come in questo caso,
2: dovresti pagare tu le spese.
0: Esatto.
1: Sì, diciamo, qualsiasi altro dirigente ne risponde nei fatti al di fuori della scuola se prende un provvedimento palesemente immotivato o mal motivato o non motivato.
0: Esatto. Ma adesso abbiamo avuto questo caso 2 settimane fa, invece, il DSGA che ha detto al personale ADA che le ferie le potevano prendere ma fino al 23 agosto, perché dal 23 agosto li voleva tutti in servizio.
2: Avevo anche sentito per esempio di un'altra dirigente che aveva imposto le ferie ma solo dopo il 10 luglio per il personale non impegnato, stiamo parlando. Poi però insomma con gli interventi dell'RSU eccetera questa cosa è tornata indietro, però insomma provano a fare quello che vogliono sostanzialmente.
0: Provano, esatto, anche qua noi ovviamente abbiamo scritto, abbiamo detto che CCNL questa cosa non la prevede proprio, non si può inventare la normativa nazionale, e ha fatto marcia indietro, però è una, come dire, una fatica continua. E poi non so, vi posso raccontare quest'altra cosa, che questa è veramente esilarante. È accaduta una ventina di giorni fa, mi chiama una collega perché era la data presunta parto, è incinta, quella era la data presunta parto, l'hanno chiamata dalla segreteria chiedendo il certificato di nascita. Questo proprio per far capire il clima ormai folle. E lei ovviamente ha detto: ma non è nato, come faccio a mandarvi il certificato di nascita? E allora hanno detto: no, tu ce lo devi mandare, perché se noi non abbiamo il certificato di nascita, tu da domani sei assente ingiustificata e potresti subire una contestazione da debito. Quindi lei mi ha chiamato, mi ha raccontato tutto questo, io i primi tre minuti non sono riuscito a rispondere perché ridevo, però insomma ormai ecco, noi vorremmo fare una raccolta di tutte queste. Ce ne sono veramente a decine che ce ne abbiamo da raccontare, ormai c'è il delirio nelle scuole, si riesce a dire tutto e contare tutto.
2: E chi vuole può anche scrivere a ora di buco @ondarossa.info, ecco, per raccontare.
0: Sì, guarda, sarebbe bellissimo fare una raccolta, una rubrica di questi racconti del quotidiano, perché queste sono cose quotidiane che accadono nelle scuole.
1: No, ma assolutamente sarebbe utile e importante a vari livelli raccogliere e fare anche una piccola sezione, forse anche di questa trasmissione, dedicata a illustrare casi di questo tipo, che è opportuno che tutte e tutti ascoltino, anche perché, come dicevi tu, si pensava, no, ma sono i docenti contrastivi, tra virgolette, quelli che sono l'obiettivo di tutta una serie di cose, io me ne sto tranquillo nel mio e non mi succede niente. È molto evidente che non è più così, perché dire una cosa erga omnes, no? È uno strumento di esercizio del potere, di disciplinamento e alla fine di intimidazione.
0: Assolutamente, sì.
2: Senti, per chiudere, non so se vogliamo affrontare anche questo argomento, ci è sembrato di vedere un aumento in molte scuole, direi esponenziale, delle visite collegiali, cioè di lavoratori e lavoratrici per i quali viene chiesta una visita per verificare l'idoneità al lavoro.
0: Sì.
2: Anche questa era una cosa che accadeva, sì, ma raramente. Adesso sembra accada con una certa frequenza.
0: Anche qui purtroppo abbiamo avuto dei casi veramente di una gravità inaudita. Siamo anche in un caso, l'altro no, vedendo di ricorrere, perché si tende a far sì che il docente venga demansionato, il docente che non sta molto simpatico, che non è ultra efficiente, che non usa il computer, e quindi lo si trova come docente strano. E per quello che riguarda il personale ADA siamo invece ai paradossi, perché noi abbiamo spesso tra il personale ADA anche delle persone che sono state assunte con la legge 68, le categorie protette, e che vengono mandate poi a visita collegiale per verificare le condizioni rispetto esattamente a quello che era il loro problema per cui erano le categorie protette. Abbiamo per esempio il caso di una collaboratrice scolastica che è stata mandata a visita collegiale perché lei ha grossi problemi con la vista, ha una forma, diciamo, di cheratite progressiva, e grazie a questo lei era anche entrata in ruolo proprio come categoria protetta. È stata mandata a visita, le hanno detto che non poteva più lavorare, che era inabile, Ma la cosa grave è che hanno scritto che è inabile nel pubblico impiego. Questo è un fatto gravissimo, come se una persona, lei ha 63 anni, potesse uscire da quella situazione dalla commissione e andarsi a trovare qualche lavoro nel privato con quelle condizioni di salute. Quindi, non voglio arrivare a paragoni storici eccessivi, però lo stiamo notando anche noi, questo accanimento verso le persone che hanno delle difficoltà e che potrebbero essere tranquillamente utilizzate all'interno, diciamo, del lavoro pubblico in mansioni adeguate, e che invece tendono a espellere proprio dal mondo lavorativo.
2: Di questo, insomma, bisognerà continuare a parlarne e anche trovare, appunto, intanto è utile sapere questo accade, anche perché altrimenti il singolo lavoratore, la singola lavoratrice si sente solo o sola, che è proprio, come dire, la marca distintiva del lavoro a tempi del neoliberismo. Invece già sapere che si tratta di un fenomeno non consola, ma aiuta a costruire, se non altro, un'autodifesa.
0: Sì, ecco, noi per esempio adesso consigliamo assolutamente di non andare mai da sole o da soli, ma di portarsi il proprio medico, perché se la commissione medica all'unanimità decide l'inabilità lavorativa nel pubblico impiego, poi l'opposizione del tribunale è molto complessa. Se invece c'è una controrelazione del medico di parte, e allora diventa, insomma, più praticabile, mai certa, ma insomma più praticabile una difesa anche nelle sedi dei tribunali. Per cui adesso, mentre noi prima diciamo no, ma che spendi a fare i soldi, che te lo porti a fare il medico, invece adesso lo consigliamo.
2: Bene, intanto questo è un primo consiglio. Noi non so se vuoi aggiungere qualcos'altro adesso, altrimenti ti ringraziamo e torneremo sicuramente a parlarne di tutto ciò. Del resto è un po' tutto l'anno scolastico che ne parliamo, ecco.
0: Ti seguo sempre.
2: Sì, nel senso, magari noi abbiamo seguito casi più legati alla politica spesso, però insomma il clima autoritario e repressivo è lo stesso.
0: Sì, questa è, senza fraintendimenti ovviamente, questo è ancora più preoccupante, cioè se si vanno appunto a colpire e anche a disciplinare insegnanti tra virgolette appunto non contrastivi, vuol dire che è proprio una deriva che sta prendendo la scuola che è molto preoccupante.
1: Sì, soprattutto se si vanno a coprire persone che sono state assunte come categorie protette, perché quello è veramente un segno di un'inversione di tendenza a voler essere buoni nell'ottica dell'aziendalizzazione, che però è proprio spaventoso.
0: Esatto. Non sono io.
3: L'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo. E oggi vi porto in Ghana, che è un paese dell'Africa occidentale che si affaccia sull'Oceano Atlantico a sud, confina con la Sierra Leone a ovest, il Burkina Faso al nord e il Togo a est. E già dal 1400 le popolazioni sono state vittime del colonialismo e della tratta degli schiavi, e dal 1800 è stata colonia inglese, e nel 1957, pensate, dopo un secolo e mezzo di sfruttamento inglese, è stato tra i primi paesi africani ad avere l'indipendenza. E il Ghana ha molti tipi di musica tradizionale e moderna. La danza ghanese delle popolazioni ghanese varia come la sua musica e come la sua popolazione. Comincio con la musica e anche il nome della danza dei popoli Kessena e Frafra del nord-est del Ghana, e la musica si chiama Nagila. Ascoltiamo.

Lo strumento del musicista ghanese Aaron Bebe Sukura è il djil, che è uno xilofono di legno suonato in questa zona dell'Africa occidentale. Oltre a essere musicista, lavora al Dipartimento di Musica dell'Università del Ghana come istruttore di djil. Ascoltiamo un suo brano eseguito assieme al gruppo del Local Dimension Palm Wine Band. E la palm wine music già dai primi del Novecento si sviluppa e unisce melodie e ritmi tradizionali africani con la chitarra introdotta da marinai europei. E il brano si chiama Dagaba Fra Fra.

storico compositore e chitarrista ghanese Kwabena Nyama suona musica high life e palm wine fino agli anni 50. La musica high life è un genere musicale e ballo nato nell'Ottocento nelle zone costiere dell'odierno Ghana, molto popolare anche in Nigeria, è uno dei generi più popolari in Africa, soprattutto in quelle zone ovviamente. Ascoltiamo il suo brano Sunday Morning.

e High Life della storia. Negli anni 60 è andato a Londra, dove ha anche collaborato con Fela Kuti, poi è tornato in Ghana, ha suonato con tantissimi musicisti diversi, è stato anche produttore discografico. È morto l'8 febbraio scorso. Ascoltiamo il suo brano Ya Hamponsa.

Bokor Band sono un gruppo ghanese afro rock nato nella fine degli anni 70 e ascoltiamo il loro brano Maya Gari.

In Marigiata, un gruppo ghanese composto da 3 persone fa funk africano bello grezzo. Ascoltiamo il loro brano No Condition Is Permanent.

inglese, loro erano in Marigiata con il brano No Condition Is Permanent, e adesso uno slow funk di Edo Taylor, che abbiamo ascoltato anche prima, e il brano si chiama Abba Yah.

artista cantante ghanese cresciuta nella comunità Kusal del nord del Ghana. Canta spesso nella sua lingua madre, oltre che in inglese e altre lingue locali. La musica di Lamisi è un incontro tra ritmi tradizionali del Ghana, soprattutto del nord, e musica pop moderna e sperimentale. E attraverso la sua fondazione, che si chiama Lamisi Fata, aiuta giovani donne del nord del Ghana a studiare arti e musica, sfidando le disuguaglianze radicate del suo paese. Ascoltiamo il suo brano Unity.

Florence Abdoni è una cantante ghanese che unisce le radici culturali del nord del suo paese con jazz, funk e pop. Fa una musica che non tutta mi piace, ma questo brano molto, e spero nelle sue prossime uscite. E il brano si chiama Oinete Santue.

0: E siccome c'è ancora un po' di tempo, vi metto un altro brano di Kenkai Soba che si chiama Africa.
1: Africa leaders.

0: zona, la zona del Pas-de-Calais, quindi chiaramente chiamata ad attivarsi per tutte le questioni legate alla migrazione e a quella che veniva chiamata e che sicuramente voi conoscete, la giungla di Calais, quindi il campo dei migranti di passaggio dalla Francia. Lei ha sempre portato la ricercazione come base del suo lavoro e l'idea che quello che succede al di fuori dell'università, dei licei, dei contesti di insegnamento, di diffusione dei saperi, non può essere staccato da quello che è la vita, l'attualità, la società. Quindi ha sempre cercato di portare quelle tematiche a lei care nei suoi insegnamenti e aveva organizzato un'uscita con i ragazzi e le ragazze delle sue classi per incontrare una serie di attori e attrici dei movimenti di solidarietà per i migranti, eccetera. Questa cosa è stata denunciata da alcuni genitori delle persone studenti dicendo che era problematico che questo tipo di tematiche, in particolare quello della cosiddetta giungla del Pas-de-Calais, entrasse dentro la classe e che lei volesse portare gli studenti lì e indottrinarli su delle questioni delle migrazioni, perché ovviamente qui in Francia, come anche in Italia, c'è questa narrazione, no, del remplacement, cioè che i migranti arrivano e rimpiazzano i francesi e le francesi e la francesità della Francia originale, e con chiaramente nel caso della Francia un forte accento messo sulla questione dell'Islam, perché in Francia l'islamofobia è fortissima e c'è un'islamofobia di Stato propriamente nel sistema in cui si è. In particolare è stato poi Éric Zemmour, che conoscerete di nome, uno dei maggiori esponenti, diciamo, della fascizzazione della politica francese da tantissimi anni, di estrema destra, anti-immigrazione, eccetera, che ha diffuso questa informazione, ovviamente informazione comunque sbagliata, perché non era quello che lei stava facendo, e portando
1: ti interrompo solo un attimo. Prego, è un'altra certo. Narrazione, un'altra narrativa che condividiamo tra Francia e Italia, cioè quello dell'indottrinamento, cioè provare a insegnare pensiero critico, provare a dare qualche informazione o qualche opinione che non sia assolutamente in linea con i governi, con i fascisti, eccetera, sarebbe ovviamente indottrinamento.
0: Sì, infatti.
1: Sempre come se le persone studenti fossero degli imbuti dentro cui si buttano cose, ecco.
0: Sì, infatti questa cosa dell'indottrinamento chiaramente non è solo questi gruppi e questo contesto, diciamo, politico e sociale che parla di indottrinamento non riguarda solamente la questione delle migrazioni e quindi tutta la questione del razzismo, ma anche ovviamente il genere, e quindi è lo stesso contesto che aveva attaccato il famoso momento nel 2013, quando c'è stato il matrimonio per le persone omosessuali, che aveva fondato la Manif
1: Manif pour tout.
0: Il gruppo, diciamo, la Manif pour tous al posto del matrimonio per tutti, quindi la manifestazione per tutti, dove loro andavano in giro a dire che un padre e una madre sono la base della famiglia, insomma le cose che conoscete anche voi, lo stesso tipo di discorso, lo stesso tipo di linguaggio dell'Italia, dei no gender e compagnia. E in Francia c'era la Manif pour tous e c'era l'Observatoire della teoria di genre, quindi l'osservatorio della teoria del gender, che diceva

0: c'era un indottrinamento e una omosessualizzazione degli studenti a livello del liceo, come anche un attacco forte era stato fatto all'università. Quindi è lo stesso contesto che produce questo tipo di narrazioni e questo tipo di violenza poi verso le persone che cercano, appunto, come dicevi, di sviluppare uno spirito critico, che tra l'altro è iscritto negli obiettivi dell'insegnamento, sia a livello del liceo che quindi in Francia l'education nationale si chiama, che a quello dell'università, che si chiama enseignement supérieur. Il fine è proprio quello di sviluppare lo spirito critico, e invece questo spirito critico viene chiamato indottrinamento e diventa poi il bersaglio di queste violenze, aggressioni che vengono fatte sui social, sui giornali, sui media, anche perché in Francia i media sono controllati da Bolloré, di cui probabilmente avete già sentito parlare, e quindi tantissime case editrici e tantissimi giornali e tantissime reti televisive sono controllate da Bolloré, e quindi hanno una fanno da relè, diciamo, di questi discorsi, di questo tipo di approccio, ecco. Quindi
1: contro Sophie Gigot si scaglia Eric Zemmour, si scaglia Rassemblement National, altre organizzazioni di destra, ovviamente con toni persecutori.
0: Sì, infatti quello che volevo dire è che siamo di fronte a delle aggressioni verbali e o delle campagne di diffamazione sui social, però molto spesso questo tipo di violenza si riversa nella vita concreta, nel senso nella materialità delle vite, perché poi molto spesso riescono a trovare gli indirizzi di casa, pubblicano il numero di telefono, eccetera. Quindi le persone che sono oggetto di questo tipo di violenza sviluppano una vera e propria paura, perché non sai mai quello che ti può succedere nello spazio pubblico, come anche nel tuo spazio intimo, nel tuo spazio privato, perché appunto vengono pubblicati poi gli indirizzi delle abitazioni, eccetera. Molto, molto spesso ci sono tantissimi casi così, e oggi con la Palestina c'è addirittura un conto che si chiama Balance ton antisemita, denuncia il tuo antisemita, che ha proprio questa funzione di raccogliere testimonianze di studenti, di gente, eccetera, e poi di mettere sui social i nomi e a volte appunto gli indirizzi di casa delle persone pro-Palestina. Quindi è un continuum, e infatti Sophie Gigot è oggi molto investita anche sulla Palestina. Lei fa parte di questa CALAP, che è questo coordinamento, ora diventato associazione antifascista per le libertà accademiche, molto attiva lì proprio per continuare a parlare della questione della libertà accademica, del poter, del dovere anche insegnare appunto questo pensiero critico e queste questioni sociali. E soprattutto quello che lei ha fatto, che è stato anche molto forte, è stato il fatto di andare avanti in maniera ancora più determinata. Infatti è appena uscito il suo libro febbraio-marzo del 2026, che si chiama La solidarietà non è un crimine, dove appunto parla anche di quello che le è successo, ma soprattutto centra l'attenzione sulla critica di tutta la criminalizzazione alla solidarietà che viene fatta da appunto quella ai migranti fino a oggi alla Palestina. E quando è uscita il verdetto, diciamo, del processo, ci si poteva aspettare, ma si ha sempre qualche speranza, io non ce l'ho nell'ingiustizia di Stato, quindi lei forse ce ne aveva un po' di più.
1: Lei aveva fatto delle denunce per gli attacchi, sì, che aveva subito.
0: Sì, Sì, aveva fatto delle denunce perché aveva ottenuto quella che viene chiamata, non so se c'è anche in Italia, la protection fonctionnelle. Vuol dire che quando tu sei dipendente statale e vieni colpita nell'esercizio delle tue funzioni, puoi chiedere questa protection fonctionnelle, cioè l'università, la scuola o quello che è, ti paga le spese d'avvocato per poter denunciare, e dovrebbe seguirti, diciamo, anche psicologicamente, eccetera, per sostenerti nelle procedure. Quindi lei ha ottenuto la protection fonctionnelle, ha fatto denuncia e il processo c'è stato qualche mese scorso, se non mi sbaglio, un processo in cui c'è stato un appello proprio a ritrovarsi, a manifestare per lei in solidarietà, ma soprattutto per mostrare anche numericamente che siamo in tanti contro questo tipo di narrazioni. Chiaramente ha perso, il risultato è arrivato la settimana scorsa, se non mi sbaglio, e ci siamo sentite, perché nel frattempo c'era stato anche il mio di processo per gli attacchi che avevo avuto anch'io più o meno nello stesso periodo suo, e ho perso anch'io. E lei quello che mi ha detto è stato: io adesso quello che vorrei fare è raccogliere le testimonianze dei processi delle persone come noi, soprattutto persone assegnate donna, per analizzare anche i tipi di linguaggi e di discorsi che vengono utilizzati dai giudici per dire che di fatto non è successo niente. Perché lei racconta del fatto che oltre al fatto appunto di dire che alla fine non è successo niente, anche se è riprovevole quello che le hanno detto e che le hanno fatto, ma soprattutto dicono in soldoni che lei è troppo sensibile e quindi insomma si è offesa per niente, ecco, in grosso. E questa cosa denuncia anche un certo tipo di attitudine dei giudici e dei tribunali verso le attiviste, in particolare verso le attiviste, che vediamo poi in tutti i processi oggi delle persone in solidarietà alla Palestina, che vengono processate la maggior parte per apologia del terrorismo. E questo tipo di retorica viene mobilizzata proprio per sminuire la violenza anche che viene fatta alle persone e rimettere su un altro tipo di terreno i fatti successi. E quindi questa cosa qui, lei ha detto: io non voglio che questa cosa passi sotto silenzio, e quindi ha proposto a me e ad altre persone di metterci insieme per analizzare tutti i discorsi, diciamo, dei risultati dei nostri processi, le testimonianze, le cose, i discorsi utilizzati dai giudici, eccetera, e di denunciare il carattere sessista, razzista, eccetera, delle risoluzioni, dei verbali, appunto, della giustizia, che per me, appunto, io non ho grandi aspettative nell'ingiustizia di Stato, ma condivido la sua esperienza, perché anche nel mio processo ci sono degli elementi molto molto simili. E infatti lei sta scrivendo anche un altro libro in cui sta portando proprio tutta l'attenzione su le campagne di diffamazione, eccetera, che vengono fatte, perché dice: io non voglio stare zitta, e almeno questo posso farlo, cioè scrivere e cercare di pubblicare con case editrici indipendenti, eccetera, queste storie, che sono appunto una dimostrazione ancora super attuale del personale che è politico femminista.
1: Questa analisi che farete sarà sicuramente molto interessante anche per noi, perché fra l'altro, insomma, sarebbe interessante lo stesso, ma abbiamo panorami molto simili di qua o di là, dalle Alpi. Adesso non sto a raccontarti, ma insomma abbiamo giusto la scorsa settimana affrontato il caso di un insegnante le cui foto sono state pubblicate, non solo le sue ma anche quelle della famiglia e dei figli minori. E sempre perché è reputata un'insegnante, concedimi la parola, che ovviamente non è mia, estremista, che quindi andava tolta dalla scuola. Detto tutto questo, ti faccio un'ultima brevissima domanda, se vuoi. Ti volevo chiedere se tutto questo ha visibilità in Francia, e poi ci risentiamo magari con più calma per allargare.
0: Questo, scusami?
1: Se tutto questo che è successo a Sofia, sì, a te, eccetera, ha visibilità mediatica o no?
0: Allora, non ha la visibilità mediatica perché, come dicevo prima, i gruppi, i grossi gruppi che possono dare una visibilità mediatica sono tutti di Bolloré in questo momento, cioè c'è stata un'acquisizione sempre più grossa di tutto quello che è i media. Detto questo, ci sono dei giornali indipendenti e dei media indipendenti che parlano di queste cose, e poi ci sono quello che secondo me è stato anche molto bello nel caso suo e anche nel caso mio, di quelle passate.

0: Eccoci, siamo in onda. Pronto? Mi senti?
1: Sì, io ti sento.
0: Guarda, anche io ti sento.
1: Ciao.
0: Ciao, abbastanza bene, siamo in diretta, come dicevamo poco fa. Grazie per la tua disponibilità, con Alessia, una compagna, un'infermiera che sta giù nella Repubblica Democratica nel Congo con una missione dei Medici Senza Frontiera. E con te, insomma, volevamo approfondire un tema che abbiamo già trattato ai microfoni di questa radio, però visto che ti trovi proprio sul posto, e parliamo dell'epidemia di Ebola che si è sviluppata per la 17ª volta nella Repubblica Democratica del Congo, quando la precedente era finita da pochi mesi, insomma. Ecco, a te volevamo chiedere com'è la situazione, perché che noi sappiamo, almeno per quello che abbiamo letto, la settimana scorsa c'è stato anche comunque uno sciopero dei medici congolesi in virtù proprio delle condizioni.

0: i casi attualmente confermati di malattia a virus Ebola e precisamente a virus che è sempre complicato pronunciarlo, ma è Bundibugyo, che è un po'
1: Una variante, potremmo dire.
0: sì, anche se in realtà non si tratta proprio di una variante, è proprio un virus Ebola, cioè quello più famoso è il virus Ebola Zaire. Questo è meno famoso, diciamo che ci sono state meno epidemie di questo virus. Il problema è che, come è stato detto, insomma, nella trasmissione che ho ascoltato ieri sera, di Radio Africa di una settimana fa, purtroppo non c'è né vaccino ancora, insomma, e né trattamento. Quindi questo è un grande, per ora un grande limite. Comunque, tornando ai casi, attualmente i casi confermati sono 837 in totale tra la zona del Lituri, dove c'è l'epicentro chiaramente dell'epidemia, il North Kivu, dove io mi trovo e dove si trova la città di Goma, e anche il Sud Kivu. Il Sud Kivu ha pochi casi rispetto al North Kivu, al Lituri, però comunque insomma va sempre tenuto sotto controllo. Ecco. Allora, Lituri, chiaramente la situazione in Lituri, soprattutto nella zona di Bunia, che è una grande città comunque Bunia, e nelle due zone in cui l'epidemia è scoppiata, che sono delle zone, soprattutto una molto importante dal punto di vista minerario. Cioè, io voglio ricordare che la Repubblica Democratica del Congo ha delle risorse immense, cioè un paese ricchissimo, ma veramente ricchissimo, soprattutto di minerali, tra cui sappiamo benissimo che il coltan viene
1: Infatti.
0: estratto qui per i nostri fantastici
1: Cellulari.
0: cellulari. Quindi, come dice un mio amico, la guerra in Congo sta nei nostri cellulari, però purtroppo non ne possiamo fare a meno, sembra. Quindi quella è una zona ricchissima in Liguri dove è scoppiata l'epidemia, dove le persone chiaramente si muovono tantissimo, quindi il problema del riuscire a fare anche una sorveglianza dei casi non è facilissimo perché le persone si muovono sia per questioni economiche di lavoro, perché lì c'è tanto lavoro, anche se c'è tanta, devo dire, in queste miniere muoiono tantissime persone, soprattutto ragazzini. Ogni giorno, ma poi sia in Ituri che in North Kivu il movimento delle persone è elevato perché comunque la guerra ha portato già, insomma, è una guerra che infatti combatterà tantissimi anni, però soprattutto negli ultimi tempi col cambiamento politico e quindi i vari gruppi armati che si affrontano, ha portato le persone a spostarsi dai loro villaggi, per cui c'è un movimento di no, non mi viene sinceramente in italiano il termine, però displaced people, cioè persone che si
1: Sì, di
0: muovono e
1: spostamento
0: cercano un
1: proprio, di
0: altro posto.
1: sfollamento,
0: Sì,
1: sfollano continuamente da un'area a
0: esatto.
1: un'altra. Sì,
0: Sì. E
1: no, anche perché sì, l'abbiamo
0: quindi
1: denunciato
0: riuscire
1: anche
0: a.
1: varie. Sì, dicevamo, l'abbiamo denunciato anche altre volte, no? Che la situazione poi di conflitto, anche di traffico illegale di questi materiali, di queste materie prime, fa sì che aumentano non solo i gruppi l'M23, ma anche, come dicevi te, piccoli gruppi criminali, no? Che tendono poi ad esportare e a
0: Guarda,
1: vendere sotto banco
0: sì.
1: e anche, insomma, incutendo terrore nella popolazione o tentando di schiavizzarla.
0: Sì, no, i gruppi armati cioè sono, neanche si riescono a contare per quanti sono tantissimi. Chiaramente quelli, insomma, M23 è tra i più importanti, tra quelli che in questa zona, soprattutto del North Kivu, ha per ora più potere. Però sono veramente tanti e sicuramente creano diciamo che mettono in atto della violenza estrema nei villaggi, tanto che soprattutto, se lo sappiamo, però qui anche a Goma abbiamo un progetto per le sopravvissute veramente alla violenza sessuale, quindi agli stupri che ci avvengono ogni giorno. Comunque sia, è proprio un'arma che viene utilizzata in modo sistematico e quindi a farne le spese sono soprattutto le donne, anche le ragazzine proprio molto giovani e bambini. E quindi sì, e poi come dicevi tu, c'è un commercio illegale comunque di minerali, ma chiaramente la guerra qui tante volte non so perché si dice ah, la guerra è etnica, cioè, beh, questa è una guerra proprio economica, quindi spartimenti così di potere per chiaramente un controllo su queste zone. Allora, io per quanto riguarda la mia posizione qui, in questo momento sono a Goma, ma diciamo che io sono in una posizione quella che si chiama flying, cioè mi sposto, e ultimamente sono stata anche in un'altra zona, sempre nel Dorchino, dove abbiamo cominciato a vedere dei casi sospetti, quindi comunque sia stiamo cercando, almeno Medici Senza Frontiere, quello che sta cercando di fare, e non solo l'Olanda, ma anche altri centri come la Svizzera, la Francia, stiamo cercando in qualche modo di rispondere non solo all'epidemia, mettendo su in un tempo abbastanza breve quelli che sono i centri di trattamento Ebola, ma quello che stiamo cercando di fare è di sostenere le strutture, gli ospedali, i centri di salute che ci sono, perché come insomma ben sapete, gli Stati Uniti hanno tagliato già da più di un anno tantissimi fondi. Quindi tutto quello che era programma di vaccinazione, assistenza soprattutto alla popolazione più vulnerabile, quindi sia le donne, ma anche tutta la popolazione che è inclusa in quella che è l'LGBTQIA+, cioè tutta questa popolazione rimane veramente, è rimasta in qualche modo scoperta, perché io stamattina sono andata a vedere se trovavo qualcosa che riguardava il taglio dei fondi qui in Congo. E praticamente in Congo è stato tagliato almeno il 34% di questi fondi, che sono 387 milioni di dollari. Quindi immaginate tutte le organizzazioni adesso umanitarie e le organizzazioni non governative come MSF, chiaramente questi tagli hanno avuto un impatto enorme sulle nostre operazioni, perché adesso dobbiamo anche affrontare, diciamo, degli aspetti della salute e della protezione delle persone che prima in qualche modo erano coperti da altri attori, o comunque con altre risorse che ora non ci sono più. Quindi pure per noi in qualche modo veniamo finanziati a livello di donazioni private, cioè donazioni delle persone come tutti voi, insomma, cioè, penso che molte persone donano MSF, ma è l'unica risorsa che abbiamo. Quindi dover utilizzare le risorse e coprire anche altri aspetti della salute non è sicuramente stato facile nell'ultimo anno e mezzo. Quindi io sono stata anche in questa zona dove abbiamo messo su delle piccole aree di isolamento che sia vicino ai centri di salute, sia vicino a un grande ospedale che si trova in un'area di salute che si chiama Mueso, sempre nel Nord Kivu, e lì stiamo cercando in questo modo di evitare che dei casi che sono inclusi diciamo hanno dei criteri di possono essere considerati casi sospetti, in qualche modo possano entrare nell'ospedale direttamente e purtroppo trasmettere il virus sia agli operatori sanitari sia agli altri pazienti. Quindi stiamo cercando di mettere su tutto un sistema insieme al Ministero della Salute, diciamo di questo governo occupante, e quindi tutto un sistema di screening, di triage per evitare che la trasmissione arrivi nei vari centri di salute, negli ospedali, che sarebbe veramente perché a volte diciamo che gli ospedali sono un po' un catalizzatore, perché se non capisci che quella persona appunto, ha la malattia virus Ebola, chiaramente essendoci in molti ospedali che non sono sostenuti dalle organizzazioni, non essendoci i dispositivi di protezione, non essendoci un sistema delle misure di prevenzione abbastanza forti per evitare la trasmissione e il contagio, è chiaro che i primi a ammalarsi sono gli operatori sanitari, come purtroppo è successo, e
1: Anche
0: i
1: qui
0: primi a
1: col
0: morire.
1: Covid, no?
0: Perché? Esatto, quindi pure noi ne sappiamo qualcosa, insomma. E quindi quello che stiamo facendo è un po' questo, di cercare non solo di lavorare nei centri di trattamento Ebola che sono necessari per l'isolamento, ma anche sostenere gli ospedali, i centri di salute, anche, e questo secondo me è molto importante, su tutte le altre malattie che purtroppo fanno. Non, cioè adesso si parla di Ebola, ma non si parla quasi mai di tutte le epidemie di morbillo che abbiamo in diverse zone, anche in questa dove sono stata. Veramente il fatto che le vaccinazioni sono difficili per i fondi che sono stati tagliati, per la sicurezza di chi si sposta per fare le vaccinazioni, che non è garantita, quindi non è facile mettere su una campagna di vaccinazione. E per delle epidemie di colera, io sto a Goma, qui a Goma abbiamo un'epidemia di colera che va avanti da mesi e stiamo cercando anche di sostenere insieme a MSF Parigi anche questa epidemia, ma non è sempre così facile. Quindi insomma ci sono una serie di malattie che purtroppo, e la malaria, che è la prima malattia che qui uccide. Quindi la situazione, cioè cerchiamo di lavorare su diversi fronti e anche con altre organizzazioni che non sono tantissime oggi, e chiaramente con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con il Ministero della Salute, che con le scarse risorse che ha cerca insomma in qualche modo di collaborare.
1: Una...
0: La cosa, secondo me, la cosa che sì, dimmi.
1: No, un'altra notizia che avevo letto è stato detto che era, ad esempio, sia sulla richiesta dei corpi, persone che sono decedute, quindi che ci sono stati dei problemi con i familiari che li richiedevano, oppure non mi ricordo chi, insomma, ha fatto
0: Sì,
1: un
0: infatti
1: influencer, come non so.
0: volevo passare proprio a questo punto, perché è un
1: Sulle
0: punto molto
1: fake news, no?
0: critico per quanto sulle fake news. Sì, però in realtà è un punto critico per quanto riguarda la risposta sanitaria all'Ebola, perché allora, soprattutto nella zona nel nord Kivu Ituri, purtroppo non c'è mai stata molta accettazione da parte della popolazione di questa malattia, per cui ci sono molti quelli che si chiamano rumors che girano, e che praticamente le organizzazioni non governative sono arrivate qui soltanto per utilizzare la popolazione congolese come cavie per farmaci, per dei vaccini, oppure come business appunto dell'Ebola. Cioè gli occidentali si ricordano della Repubblica Democratica del Congo soltanto quando insomma c'è l'Ebola, e mai per le altre malattie. Quindi tutto questo ha creato una forte resistenza da parte delle comunità in Ituri e in parte del Nord Kivu, per cui ci sono stati effettivamente degli assalti sia a alcuni centri di trattamento Ebola che sono stati dati alle fiamme. Anche in passato, io nel 2018 sono stata nella zona del Nord Kivu, sempre in un'epidemia di Ebola, e quando ero lì il nostro centro era stato dato alle fiamme, quindi c'era stato anche questo problema di sicurezza. Allora, quello che stiamo cercando di fare, non solo noi, ma sia il Ministero, sia tutte le organizzazioni, è una grande sensibilizzazione nelle comunità, soprattutto con l'aiuto di quelli che si chiamano health promoters, o non so come chiamarli in italiano, si chiamano relais communautaire, cioè comunque sono delle persone che fanno promozione della salute e cercano di far capire alle comunità invece l'importanza di sostenerci e sostenersi a vicenda, soprattutto in questo momento. Quindi si sta facendo un grande lavoro di sensibilizzazione, però non è facile, perché comunque ci sono stati problemi di sicurezza perché i centri sono stati alle fiamme. Alcuni team, soprattutto quelli che vanno a prendere i corpi delle persone che muoiono a casa, per evitare, perché il corpo di una persona morta per diciamo per Ebola, senza che dico tutte le altre malattie, virus Ebola, per Ebola è un corpo in cui il virus si riproduce proprio al massimo, a livello esponenziale. Quindi un corpo di una persona deceduta per Ebola è un corpo altamente contagioso. Per cui normalmente in questi casi c'è un team che va, purtroppo prende il corpo per quello che si chiama una sepoltura degna e sicura. Ma questo chiaramente cioè non è una questione soltanto di poca accettazione, perché io credo anche noi, no? Cioè, ci siamo trovati col Covid, io penso che possiamo capire anche le situazioni, cioè col Covid c'è stato qualcuno tra noi ed in tutto il mondo che non ha più rivisto i propri familiari, e questo ha creato tanta sofferenza e anche
1: Certo.
0: resistenza da parte, insomma, di alcune persone, amici, familiari. La stessa cosa qui, cioè il corpo viene portato via e quindi non c'è modo di poter fare un funerale, poter dare un saluto, un ultimo saluto. Per cui insomma, in alcune comunità si ribellano e vanno a prendersi il corpo dei loro cari. Con chiaramente tutto il rischio che c'è. Per cui questo è anche un aspetto della sicurezza e della difficoltà di continuare, insomma, di intervenire in queste zone, soprattutto in questo momento con l'epidemia. Quindi, insomma, diciamo che
1: Non è una
0: le
1: situazione
0: sfide qua
1: semplice.
0: sono no, per niente. Per cui in più altre difficoltà sono il fatto che adesso stiamo contrattando anche come organizzazione non governativa dei, chiamiamoli, corridoi umanitari, ma per far arrivare le merci, perché comunque, cioè, abbiamo bisogno di tutti i dispositivi per proteggere il personale negli ospedali, nei centri di salute, nei centri Ebola. E quando è scoppiata l'epidemia a metà maggio, tutte le frontiere sono state chiuse, cioè noi siamo stati isolati, la Ruanda ha chiuso, l'Uganda ha chiuso, cioè non sapevamo veramente non solo come far arrivare tutto il materiale, ma come far arrivare anche le persone che potessero dare una mano qua, perché comunque rispondere a un'epidemia di questa vasta scala così c'è bisogno di personale, c'è bisogno pure di personale competente e specializzato. Cioè io dico che sto qui al momento giusto perché questa è la mia quinta epidemia di Ebola, per cui in qualche modo non dico che, insomma,
1: Hai
0: sono
1: esperienza.
0: super rilassata, però cioè sì, esatto, ho un'esperienza che mi aiuta a capire cosa poter fare per tutelare, insomma, i miei colleghi, mettere su, diciamo che sono più o meno il 20 maggio sono stata presa e ho iniziato, cioè distaccata con la MSF Parigi per mettere su, riabilitare un centro Ebola qui a Goma, che è gestito adesso da MSF Parigi, Francia, e perché era un centro che era stato utilizzato 6 anni fa, 7 anni fa, completamente distrutto ormai, ma non c'era nessuno che sapesse bene come fare. Quindi ormai per me il circuito, diciamo, dei centri Ebola è abbastanza chiaro, perché c'è una logica dietro. Cioè, capita quella logica, per me non è complicato. Per cui
1: Puoi
0: velocemente,
1: riuscire
0: anche perché
1: a
0: qua noi ci
1: darci
0: hanno
1: un'idea, a
0: messo molto breve.
1: semplificarlo? Che significa? Perché se
0: Sì,
1: te da sola ci riesci,
0: significa
1: vuol dire che basta
0: praticamente,
1: veramente poco
0: cioè,
1: anche per
0: sì,
1: superare la miopia dei nostri
0: non
1: paesi, tra virgolette, che chiudono le frontiere e lasciano che un'epidemia, un focolaio esploda, no?
0: sì, chiaramente. Allora, quello che è fondamentale è avere quello che si chiama flusso unidirezionale, cioè è avere delle zone che siano delle zone chiare, zone a basso rischio, dove abbiamo, non so, gli uffici, i bagni, le docce, lo spogliatoio, e dove, diciamo, si lavora con la divisa normale in un centro Ebola, con gli stivali sempre di gomma. Poi ci sono, diciamo, delle zone a metà tra la zona a basso rischio e la zona a alto rischio, che sono le zone dove noi ci vestiamo per entrare, in quella che è la zona alto rischio, dove chiaramente è tutta la zona dove i pazienti sospetti o confermati sono, sono ricoverati. Chiaramente il flusso unidirezionale è che se io entro dalla zona a basso rischio mi verso, mentre a quella alto rischio io devo cercare di seguire un flusso che vada dai pazienti sospetti, tra cui ci potrebbero essere quelli confermati e quelli che invece sono negativi, e poi passare a quelli confermati che sono sicura che hanno comunque un virus e hanno contratto il virus. La cosa complicata, non tanto adesso, in passato era che nel, questo gruppo di pazienti sospetti venivano messi tutti insieme in una o più tende, e quindi il rischio era la trasmissione tra i pazienti che poi potevano diventare, essere confermati, e quelli che invece non lo erano. Adesso quello che stiamo cercando di fare è avere tutte, anche se abbiamo delle tende, dividere le tende in stanze e dare quindi stanze singole con un proprio, diciamo, bagno, adesso è un parolone, però almeno una propria doccia, con anche in modo molto semplice, con un contenitore e una tazza per lavarsi e una, insomma, una latrina singola, proprio per evitare la trasmissione tra pazienti che alla fine risultano negativi e quindi escono dal centro, e quelli che invece poi risultano confermati. Quindi diciamo che il flusso più o meno è questo, di capire tutto quello che si può fare in una zona a basso rischio e tutto quello che invece è, si può fare, tutte le attività che si devono svolgere in una zona a alto rischio, per esempio anche tutta la parte della la gestione dei rifiuti. Cioè comunque nell'Ebola, come nel Covid, c'è un aumento di rifiuti, soprattutto di dispositivi, enormi, quindi sapere come gestire questo, sapere come vestirsi, svestirsi. In realtà poi le misure di prevenzione sono quelle che dovremmo usare tutti i giorni in un ospedale, misure, diciamo, precauzioni standard, quindi l'igiene delle mani. Nel caso del centro Ebola

0: se hanno per esempio una febbre e essere isolate
1: Certo.
0: in qualche centro. Quindi insomma, però anche questo stiamo facendo come sensibilizzazione, far capire quanto invece è importante continuare ad andare in ospedale. Poi chiaramente qua nel Congo le cure mediche sono tutte a pagamento. Per fortuna appunto ci sono le organizzazioni non governative che fanno in modo, non in tutti, purtroppo non in tutte le zone, però fanno in modo di ancora dare accesso gratuito alle cure. Però anche su questo non è semplice, anche noi stiamo cercando per il prossimo anno di limitare un po' soltanto ad alcune, diciamo, per alcune persone, alcune categorie come i minori di 15 anni, oppure limitare le cure gratuite alle donne, insomma, incinte o comunque che hanno bisogno di supporto ginecologico, perché comunque le risorse non sono infinite, per cui anche Medici Senza Frontiere deve purtroppo mettere dei limiti e valutare quello che possiamo fare con i finanziamenti che abbiamo, ecco.
1: Certo, quindi insomma questi tagli legati a USAID, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non riesce più a occuparsi appunto di questi paesi che avrebbero invece una grossa necessità, appunto, come dicevi te, di vaccinazioni, di cure preventive, diventa anche un po' una battaglia al di là della posizione degli Stati Uniti, no?
0: Purtroppo sì,
1: Considerando che poi, insomma, come
0: purtroppo.
1: dicevamo, la Repubblica Democratica del Congo è una repubblica ricchissima e che diversi attori occidentali, e non solo, perché insomma molti sono interessati alle risorse, alle materie prime, e quindi tutto sommato, insomma, ci sarebbe l'opportunità, no? Di.
0: Purtroppo il paradosso è questo, cioè un paese ricchissimo con una popolazione invece poverissima che, cioè comunque la maggior parte dei villaggi comunque c'è proprio una miseria e non tutti riescono a mangiare tutti i giorni e insomma calcolate che più o meno, se non sbaglio, il 90% della popolazione del Congo non ha la luce, certo, non ha l'energia elettrica, cioè non ha accesso all'energia elettrica, quindi insomma il 90% di questo paese così ricco, ma così purtroppo, io dico sempre massacrato, cioè
1: Sì,
0: veramente quando
1: sfruttato.
0: ci penso a tutte le... Il problema della sicurezza, la guerra, e gli stupri, e le epidemie, e i ragazzini che, cioè io comunque quando mi muovo, cioè nelle varie zone, pieno di bambini veramente piccoli che si trasportano dei pesi sulle spalle, sulla testa, incredibili. Cioè, e dici, ma è possibile che, cioè, da così piccoli devono veramente pensare che la vita è veramente così dura, cioè già a 3, 4, 5 anni e non vanno neanche a scuola, perché uno le scuole in alcune zone non ci sono, due servono le braccia per lavorare qua. Quindi la situazione è veramente triste, sì.
1: Bene, sicuramente avremo modo di riparlarne, sappiamo che ora hai altri impegni, quindi grazie per questa corrispondenza e magari insomma, ci risentiamo se ci sono delle evoluzioni, se hai altre cose da dirci. I microfoni
0: Sì,
1: della radio sono
0: certo.
1: sempre aperti, insomma, per portare, per farci raccontare qualcosa di differente, insomma, o meglio, non solo di differente, per farci raccontare qualcosa, perché spesso non sappiamo veramente poco o niente di questi paesi.
0: Sì, io spero, diciamo, che anche tra un mese più di riuscire a tornare un qualche giorno in Italia per riposarmi, perché purtroppo anche i nostri movimenti sono limitati, quindi siamo bloccati qua, nessuno, cioè, a parte chi deve finire la missione, ma anche andare in ferie dopo mesi e mesi di lavoro è un po' complicato. Però spero a luglio, al limite, se ci sono, potremo vedere se vengo direttamente in radio.
1: Sarebbe la situazione ottimale. Bene, io ti
0: Eh sì,
1: ringrazio
0: dai.
1: veramente. Un
0: Ah,
1: abbraccio
0: grazie a
1: e.
0: te, grazie a voi. Sì.

0: sia in termini geografici, per l'appunto creando degli stati e dei confini in maniera artificiosa, ma soprattutto per dividere le società di questi stati. Chiaramente nel momento in cui si creano dei confini si rompono i legami sociali, economici e politici che prima esistevano, e questo avviene appunto già seguito dalla prima guerra mondiale. Diventa ancora più significativo in diversi momenti, innanzitutto il 1948 di cui abbiamo già parlato, è un altro momento proprio molto drammatico in tal senso, è il 1967, anno in cui avviene la cosiddetta guerra dei sei giorni, una guerra che Israele compie contro principalmente Egitto, Siria e Giordania, e nella quale Israele conquista tutti i territori della Palestina storica che non aveva conquistato precedentemente, per cui la striscia di Gaza e la Cisgiordania, e conquista anche le alture del Golan, che sono territorio siriano, e la penisola dei Sinai, territorio egiziano. Questa guerra ha degli effetti estremamente significativi, perché garantisce a Israele il controllo totale, per l'appunto, della Palestina storica, e porta sotto la diretta occupazione israeliana una fetta ancora più significativa della popolazione palestinese. Teniamo conto che già nel 48 una parte importante della società palestinese è sotto occupazione diretta, che sono quelli che sono i cosiddetti palestinesi del 48, quindi palestinesi con cittadinanza israeliana oggi, ma è nel 67 che questo elemento diventa ancora più importante, e questo, se da un lato rafforza l'occupazione e il controllo della terra da parte di Israele, al tempo stesso favorisce uno sviluppo molto molto forte da parte del movimento palestinese, del movimento nazionale palestinese. Con la sconfitta degli eserciti arabi, infatti, i palestinesi colgono la necessità di prendere ancora di più in mano la propria lotta e avviano una fase di vera e propria lotta armata, che per certi versi era già iniziata negli anni precedenti, ma dopo la guerra dei sei giorni acquista un carattere di massa. E questo è importante,
1: anche perché forse precedentemente c'era anche un po' la speranza, no, che gli altri stati arabi, Egitto, Giordania, in qualche modo tutelassero, no? Oppure sì,
0: esattamente,
1: speranza poi è andata piano piano frantumandosi, insomma.
0: Esatto. E come primo luogo, insomma, in cui i palestinesi trovano una base in cui organizzarsi è la Giordania, che però nel 1970 di fatto caccia le organizzazioni palestinesi dalle proprie terre, e i palestinesi trovano rifugio in Libano, in particolare nel sud del paese, da cui organizzano delle azioni armate contro l'esercito sionista, che in risposta adotta una strategia estremamente punitiva e con un carattere estremamente ritorsioni, non tanto nei confronti dei combattenti quanto nei confronti della popolazione civile, con delle strategie che di fatto vengono replicate paro paro anche oggi, per cui il modo che Israele adotta per rispondere agli attacchi dei fedayeen è proprio colpire i civili, e in particolar modo i civili del sud del Libano. Quello che avviene appunto è che poi la tensione sociale interna al paese, quindi interna al Libano, arriva a un punto in cui effettivamente si ha una guerra civile tra le diverse componenti libanesi. Teniamo conto che la situazione sociale in Libano è artificiosamente creata in modo tale che ci sia una conflittualità non tanto economica magari, quanto proprio confessionale, e questo è una diretta eredità del colonialismo francese, che dà alla componente maronita cristiana, da sempre legata alla Francia, la primazia sul paese, mettendo invece in secondo piano le altre componenti confessionali, che possono essere i musulmani, sia sunniti che sciiti, soprattutto, per favorire invece la componente più legata al colonialismo europeo.
1: E anche
0: i drusi, esattamente. Come strategia proprio per in realtà deviare da

0: quello che noi diremmo essere il conflitto economico su un piano invece confessionale, che ha come risultato bloccare il paese. E per l'appunto questa conflittualità raggiunge il proprio apice nel 75 per via anche appunto delle pressioni sempre maggiori che Israele fa nei confronti della società libanese, e scoppia la guerra civile, che diventa un'occasione in cui Israele sfrutta a piene mani per portare avanti il proprio disegno coloniale. Si ricordava poc'anzi l'invasione dell'82, del giugno dell'82, in cui l'esercito israeliano arriva alle porte di Beirut. Bene, questa non è la prima invasione in realtà, perché già nel 78 c'era stata una prima invasione del Libano da parte dell'esercito sionista, che aveva avuto come risultato la creazione di un esercito fantoccio nel sud del paese, che era proprio chiamato l'esercito del sud del Libano, insomma, che aveva la funzione di creare uno stato cuscinetto praticamente, per impedire ai combattenti palestinesi, non solo, ma anche ai combattenti libanesi, di compiere qualsiasi azione contro Israele, quindi all'interno dei territori della Palestina storica. Ciò che avviene nell'82 è una continuazione di questa politica che porta l'esercito israeliano per l'appunto alle porte di Beirut, nell'arco di più o meno 2 mesi nel corso dell'azione militare, della campagna militare, e culmina sostanzialmente con un accordo. Innanzitutto culmina con l'assedio di Beirut, un assedio estremamente duro e violento, che verrà risolto solamente con un accordo che prevede la fuoriuscita dei fedein dalla città in cambio dell'arrivo di truppe internazionali, in particolare truppe francesi, americane e italiane, che avrebbero avuto il ruolo di tutelare i campi profughi palestinesi in assenza dei combattenti palestinesi. Bene, nel momento in cui c'è il ritiro dei combattenti palestinesi, Israele stringe una morsa ancora più dura i campi profughi, e le forze internazionali che avrebbero dovuto tutelare la componente palestinese presente nella città si ritirano, e quindi l'esercito, i contingenti militari statunitensi, francesi, italiani abbandonano Beirut, e questo fa sì che l'esercito sionista abbia mano libera per poi compiere una delle stragi più cruente nella storia palestinese, ovvero Sabra e Shatila, in cui l'esercito sionista, assieme alle falangi libanesi, che è questo gruppo di estrema destra libanese fatto per la maggior parte della componente maronita, uccidono all'incirca 3.000 palestinesi nel campo di Sabra e Shatila nel settembre del 1982. E qui vediamo insomma anche diversi aspetti, tra cui il fatto che degli attori internazionali che avrebbero dovuto garantire la tenuta dell'accordo non hanno rispettato il patto, in particolar modo per l'appunto Francia, Stati Uniti e Italia erano coloro che avrebbero dovuto salvaguardare.
1: Certo, da fare da garante in qualche modo.
0: Esatto. E vediamo come invece non hanno rispettato l'accordo preso, e questo in realtà è un aspetto che vive estremamente, che vive forte nella memoria palestinese, per cui anche oggi di fronte alle varie richieste di abbandonare le armi in cambio dell'arrivo di anche contingenti internazionali di vari paesi, questo di fatto non è una garanzia della tutela della popolazione palestinese, proprio perché anche in contesti in cui questo accordo è stato preso, gli accordi non sono stati rispettati, e questo rappresenta un monito fortissimo, e che persiste per l'appunto all'interno della memoria palestinese nei confronti di qualsiasi tipo di accordo che preveda l'abbandono della difesa armata della propria popolazione.
1: Sì, in realtà anche all'epoca si parlava e si diceva, no, che fu, parlo del 1982, si diceva appunto che anche quello strategicamente, quello che un po' si dice oggi anche del governo attuale di Israele, di Netanyahu, però fu una conquista militare, però strategicamente, insomma, perse agli occhi del mondo, insomma, per i massacri messi in atto, per quello che fece nel, non solo nel sud del Libano e poi dentro i campi di Sabra e Shatila, in qualche modo coprendo, no, i massacri dei cristiani maroniti, insomma, l'immagine. Però Israele mi sembra che poi ripete, io quello che volevo sottolineare è come alcuni episodi, testimonianze che ci furono all'epoca dal 1967, ma anche nel Libano del 1978, forse ho trovato poche testimonianze, no? Mentre alcuni archivi israeliani aperti ci ridanno di più interviste degli anni precedenti. Però vediamo che praticamente sembra lo stesso modello, non c'è nessun cambiamento in atto, sempre strategie, sempre il tentativo di arrivare oltre il Litani, di conquistare parte di territorio, così come le alture del Golan, come lo ricordavi te, che fa parte di un progetto della grande Israele già esemplificato, promulgato già alla fine dell'Ottocento, insomma, dai programmi, dalle politiche sioniste. Cioè non è che c'è tanta differenza, semplicemente non è che è successo qualcosa di nuovo, semplicemente Israele sta mettendo in pratica quello che aveva già annunciato che voleva fare, o no?
0: Esattamente, esattamente. Infatti uno degli elementi principali da tenere in conto quando ci si trova davanti, insomma, ad analizzare la politica israeliana è proprio questo, ovvero sia che la logica israeliana non è tanto del danno di immagini, tra virgolette, nel breve periodo, quanto prendere più tempo possibile, avanzare il più possibile nella propria opera di conquista della terra, e via dicendo, per stabilire una politica di fatti compiuti, che è quello che vediamo a Gaza, quello che abbiamo visto più in generale in tutta la Palestina, in Giordania ad esempio con la questione delle colonie, quello che stiamo vedendo oggi replicarsi paro paro anche nel sud del Libano. Quello che sta succedendo oggi è qualcosa che nei fatti appunto si è già replicato nel tempo, ovvero sia il tentativo di sfollare la popolazione del sud del Libano, favorendo la creazione o di uno stato, di uno strato di terra inabitato, oppure di creare le condizioni per la colonizzazione della terra stessa. E questo è un aspetto che si è ripetuto nel tempo ed è l'aspetto che poi genera la resistenza che c'è, ed è speculare su questo aspetto, sia in Palestina che in Libano. Dobbiamo tenere a mente il fatto che appunto la resistenza sviluppa delle idee, ma nasce da delle necessità, che sono le necessità appunto di vivere la propria terra, di avere la possibilità di svilupparsi su di essa, possibilità che invece Israele nega. Questa negazione è quello che poi partorisce la resistenza, e il 1982 in tal senso è particolarmente esemplificativo, perché è proprio l'azione israeliana che fa sì che nasca la formazione di Hezbollah, che è la principale formazione, il principale partito che oggi porta avanti la resistenza in Libano, e lo fa in particolar modo nel sud del Libano. E quindi vediamo come a fronte di ogni aggressione israeliana sono proprio queste aggressioni che seminano i germogli della resistenza.
1: Sì, che danno anche un'identità, come dicevi te, no? L'hanno data al popolo palestinese, la stanno dando al popolo libanese in quest'ultimi, insomma, in quest'ultimo periodo. Perché una cosa che, insomma, volevo chiederti, mi sembra che ci sia la differenza sostanziale, è che nonostante i tentativi di come dice, ripetere, no? Il tentativo di dividere la popolazione libanese in musulmani, sciiti, cristiani, drusi, non, questa volta non c'è stato, mentre dopo il 1982 si è innescata comunque, no? Una forma di guerra civile, la guerra dei campi, ha fatto sì che, insomma, le varie organizzazioni libanesi si sono trovate, e palestinesi da un lato, si sono trovati comunque dentro una forma di guerra civile, questa volta non c'è questo, non si riesce a spaccare la popolazione libanese, hanno ben chiaro qual è il loro, chi è l'occupante, chi è il loro nemico, al di là di quello che può dire il governo.
0: Esatto, quello che sta succedendo di fatto è una pressione sempre più montante da parte di Israele e degli Stati Uniti sul governo libanese, governo che viene fuori da una crisi estremamente forte sia dal punto di vista politico, per cui gli anni precedenti il governo che si è instaurato l'anno scorso sono stati governi dimissionari, ma soprattutto è un governo che è responsabile della peggiore crisi economica che ha visto il Libano, con il crollo della moneta e il crollo del sistema bancario stesso. E quello che sta succedendo per l'appunto è il tentativo da parte degli Stati Uniti e Israele di spingere il governo a impegnarsi in uno scontro aperto contro le milizie della resistenza libanese. Quello che continua a chiedere, che ha continuato a chiedere nel corso di questi due anni, appunto sia Israele che gli Stati Uniti, è proprio il tentativo da parte del governo di ripudiare la resistenza, ripudiare i partiti che la portano avanti. La grande questione è che così facendo, per l'appunto, si va a riaprire quelle spaccature sociali di cui parlavamo prima, che è qualcosa che finora non è ancora successo. Vero è che questo governo, in particolare il governo di Nawaf Salame e di Aoun, presidente della Repubblica Libanese, è un governo che soprattutto dalla ripresa negli ultimi tre mesi dello scontro più aperto tra Hezbollah e l'esercito israeliano è stato estremamente duro nei confronti di Hezbollah e soprattutto ha cercato di escludere di fatto l'unico attore che stava cercando di concludere un cessate il fuoco reale e positivo per il Libano dai negoziati, ovvero sia l'Iran. In questi mesi quello che abbiamo visto è stato un costante tentativo da parte dell'Iran di includere il fronte libanese all'interno del cessate il fuoco. Quello che il governo libanese ha fatto invece è cercare di aprire una strada alternativa al negoziato diretto tra

0: comunità libanese, ma soprattutto offrono ad attori esterni, come per l'appunto Israele, la possibilità di intervenire all'interno degli affari del Libano.
1: Anche se poi, insomma, è vero che cambia opinione ogni 5 minuti, lo stesso però presidente degli Stati Uniti, Trump, avrebbe, almeno secondo quelli dicono i nostri mezzi di informazione, detto a Netanyahu: fatti da parte sul Libano, perché è meglio che ci pensa la Siria. Ricordando anche la lunga presenza anche siriana in Libano, no? Quindi vabbè, poi non sappiamo veramente quanto questo avverrà o no, come dicevi te, anche perché, insomma, al di là delle volontà di Trump e del fatto che è stato messo nel piatto dell'accordo Iran-Stati Uniti la sospensione degli attacchi, il ritiro appunto delle truppe israeliane dal Libano, però abbiamo sempre visto che tanto fa un po' come gli pare, insomma, Israele, finché non diventano più dure alcune misure, no? Al di là dei rimbrotti a voce.
0: Esattamente, esattamente. Infatti un aspetto da tenere in conto è che la politica israeliana e statunitense in realtà nell'area non sono in contraddizione l'una con l'altra. Quello che varia al massimo è il livello di conflittualità che si decide di avere, non lo scopo della politica stessa. Proprio il 1982 dimostra pienamente questo. Nel 1982, a fronte della crisi appunto che Israele provoca e delle violenze che Israele compie nei confronti dei civili palestinesi e libanesi, Ronald Reagan minaccia Israele di sospendere gli aiuti militari nei suoi confronti in caso del proseguimento di queste violenze, ma non impedisce Israele di espellere l'OLP dal Libano, di porre sotto assedio Beirut e di conquistare parte del Libano, perché questo in realtà sta negli interessi statunitensi, è in linea con gli interessi statunitensi. Quello che varia, semmai, è proprio il livello di violenza che è accettato o meno per raggiungere questi obiettivi. E quello che si diceva appunto su far intervenire la Siria è il tipo di questo: non si mette in dubbio la necessità di combattere la resistenza libanese. Quello che si discute è qual è l'attore migliore per farlo. Ma non si mette in dubbio il fatto che la resistenza libanese rappresenti un problema per Israele e quindi anche per gli Stati Uniti. Questo è un dato di fatto ed è assodato, diciamo, ed è il motivo per cui la resistenza viene combattuta. Semmai a differire è la strategia per raggiungere questo obiettivo, ma non è mai il fine stesso, non è l'obiettivo, e questo deve essere chiaro anche nel momento in cui per l'appunto Donald Trump lo ha dimostrato pienamente, che un giorno si dice una cosa e l'altro giorno se ne dice un'altra. E soprattutto nell'ultimo periodo sono venute fuori costantemente degli scontri, tra virgolette, verbali tra le due parti. Bene, queste differenze vanno assolutamente circoscritte in quella che è la politica statunitense nell'area, che prevede e vede Israele il suo non alleato, ma l'esecutore praticamente delle proprie politiche. E questo fa sì che appunto non possa esserci un disallineamento tra Stati Uniti e Israele, pur nelle tensioni che possono esserci, ma sono tensioni che non porteranno a delle rotture, non porteranno a dei cambiamenti sostanziali nel rapporto tra le due parti. E questo, ad esempio, la resistenza ce l'ha ben chiaro.
1: Sì, infatti, per cui potrebbero cambiare i governi, come è stato all'epoca del 1982, no? In cui poi ci fu pure una commissione che incriminò, che non stava al governo all'epoca, ma Sharon, però in realtà poi cambiò pochissimo, perché nonostante la condanna della commissione Khan, cioè Sharon è rimasto lì finché non gli è preso un ictus, quindi non si era portato via la sua stessa malattia, ed Israele è rimasto nel sud del Libano fino agli anni 2000, quindi ci sono voluti 18 anni per farlo ritirare.
0: Esattamente, e l'unico motivo per cui si è ritirato è appunto la presenza di una resistenza capace di cambiare le forze in campo, e di fatto è la resistenza a obbligare questo ritiro, e questo resta tutt'oggi una sconfitta molto molto significativa per Israele, sconfitta che di fatto non ha mai vissuto nei confronti ad esempio degli eserciti arabi. Le uniche sconfitte sono venute dalle mani della resistenza, quindi da milizie armate, non tanto da eserciti, ed è il motivo per cui ciclicamente, per l'appunto, Israele compie queste aggressioni nei confronti del Libano. Israele ha occupato il Libano fino al 2000, nel 2006 c'è stata la guerra che Israele ha compiuto nei confronti del Libano, dove di nuovo è uscita sconfitta, per cui non è riuscita nel suo obiettivo di, anche in questo caso, occupare di nuovo una striscia di terra per impedire qualsiasi azione militare da parte delle milizie della resistenza libanese, ma non è riuscita nel suo obiettivo. Di nuovo nel 2023 c'è stato un riaccendersi di questo tentativo, e oggi è semplicemente una riproposizione di questo. Se le condizioni non cambieranno, e perché le condizioni cambino deve finire il colonialismo nel mondo arabo, per cui sicuramente le condizioni non cambieranno, purtroppo, ma possiamo essere quasi certi del fatto che se oggi un accordo tra Iran e gli Stati Uniti imporrà a Israele il ritiro dal Libano, sicuramente nel corso dei prossimi decenni la questione tornerà, perché Israele deve essere espansionista per sopravvivere e deve pacificare tutto il territorio che sta attorno ad esso per poter sopravvivere, altrimenti proprio la presenza, la propria essenza coloniale genererà
1: un'implosione interna. Io credo molto questo. Bene, non so se... Sì, no, stavi parlando, ho detto, però sì, volevo dire, no, se vuoi aggiungere altro, per... altrimenti questa pillola di storia io la terrei veramente da parte ogni volta, e anche a chi ascolta questa radio le inviterei a tenerla presente ogni volta che sentiamo le notizie sui nostri mezzi di informazione che fanno nascere tutto da oggi.
0: Esattamente. E nulla, no, io non ho null'altro da aggiungere. E grazie di nuovo per l'invito.
1: No, grazie a te per regalarci veramente un pezzo di storia, raccontarcela così in maniera diretta, anche se vuoi molto accessibile, no? Parlando di storia della Palestina, storia del Libano, storia, probabilmente fra un po' magari ti chiedo pure qualche intervento rispetto magari alla Siria, a quello che sta succedendo, se per te va bene, per far capire poi come questi paesi sono tutti coinvolti, perché la presenza dei profughi palestinesi è in maniera diversa, dove sono integrati e dove sono meno integrati. Mi riferisco ad esempio alla situazione siriana, che vabbè oggi non è più, ma nel corso degli anni, nel passato, avevano sicuramente uno status giuridico diverso rispetto ai profughi palestinesi in Libano, però potrebbe aiutarci a far capire la geografia, che nasce sicuramente dal tentativo coloniale di risegnare stati e paesi in virtù delle singole influenze delle potenze, siano esse quella inglese, quella francese, in questa, e poi arrivarono pure gli Stati Uniti, insomma, alla fine di tutto, no?
0: Certo, certo. E infatti anche gli avvenimenti che abbiamo visto in Siria svilupparsi negli ultimi 15 anni di fatto sono un tentativo, per l'appunto, da parte del colonialismo occidentale di distruggere uno dei pochi stati che erano rimasti, che rappresentavano un problema per il colonialismo stesso. Teniamo conto che la Siria ha rappresentato storicamente un luogo in cui queste diverse milizie trovavano sostanzialmente un rifugio, e non era allineata all'Occidente, come invece lo erano altri paesi come l'Egitto, la Giordania e via dicendo.
1: E ma questa è un'altra storia e di questo ne parleremo la prossima volta.
0: Esatto, perché per così quanto riguarda invece la sì, l'oggi, diciamo, se era questa la domanda, la Siria oggi è in una condizione estremamente difficile internamente, senza dubbio, nel senso che è uscita da 15 anni che hanno devastato il paese, con però degli attori che hanno acquisito una forza all'interno del paese non indifferente, ad esempio la Turchia, ma anche i paesi del Golfo come il Qatar, ma anche gli Stati Uniti, e questi attori cercheranno senza dubbio di far valere i propri interessi nel paese. Quello che si diceva prima, ossia Donald Trump, che dice sostanzialmente fate fare alla Siria il lavoro di Israele, è esemplificativo di questo. Praticamente si tratta né più né meno di subappaltare quello che adesso il colonialismo occidentale fa direttamente, perché Israele è parte di questo colonialismo occidentale dell'Occidente, subappaltarlo invece a degli stati terzi.
1: Certo. E su queste ultime riflessioni io ti saluto e ti ringrazio.

0: trasmissione di Radio Onda Rossa basata a Bruxelles. E per chi non ci conoscesse, per chi non ci avesse mai sentito, è una trasmissione che si propone di fare la cartografia delle lotte sociali e del dissenso nella cosiddetta capitale d'Europa, anche per parlare di Bruxelles sotto un'altra luce rispetto a quella mainstream. E sin dall'inizio abbiamo fatto questa trasmissione perché ci siamo detti che la città in cui vivevamo, siamo tutti italiani, siamo tutti basati qui, viviamo, lavoriamo, ci organizziamo in questa città e ci siamo sempre trovati all'interno della nostra diaspora in mezzo a tante altre diaspore. E abbiamo cominciato a riflettere sulla questione della transnazionalità situata come approccio politico al posto dove ci trovavamo, che Bruxelles appunto è un crocevia di comunità, culture, lingue diverse e che coinvolgono per forza di cose anche lotte e rivendicazioni che molto spesso sono in dialogo fra loro. Quindi noi facciamo questa trasmissione. E in verità la ragione per cui vi sto parlando oggi è perché organizziamo un evento domenica 21 giugno, quindi domenica prossima, e vi racconto un po' di che cosa si tratta e che cosa vogliamo fare. L'iniziativa si chiama Babelutte, il riferimento è alla Babele delle lingue, delle culture di qui sopra e ovviamente alle lotte, lutte in francese, ma è anche una parola gergale che non abbiamo mai capito se sia del dialetto brussellese o se sia del fiammingo, che vuol dire chiacchierone. E quindi questo evento, questo Babelutte e tutto questo è una chiacchiera tra realtà diverse in lotta con compagni di qui che sentono vicino il nostro stesso approccio e che sentono il bisogno di creare legami e di rendere più esplicito questo scambio di pratiche, metodi e parole d'ordine che avviene in maniera spontanea, ma che si può consolidare e mettere un po' a sistema. Soprattutto per creare delle reti di resistenza e solidarietà, soprattutto nel contesto presente della fase politica attuale di militarizzazione, repressione, ascesa dell'autoritarismo e della guerra contro i subalterni, sia a livello esterno che interno. Ecco. Questo evento si terrà appunto il 21 giugno e se volete vi racconto un po' di che cosa parleremo.
1: Esatto.
0: Allora è stato un appello a tutti quelli che appunto, come dicevo prima, hanno un comune sentire al nostro, per cui abbiamo una serie di laboratori di pratiche, metodi di informazione, di storia dal basso, di metodi per resistere alla repressione. E, in particolare faremo dei laboratori di cybersicurezza di base, per esempio come mettere in sicurezza il proprio dispositivo mobile quando si va a una manifestazione o semplicemente per non farsi spiare in qualsiasi momento del giorno e della notte. Parleremo di folklore, di rivoluzione, di come ci si può riappropriare dell'immaginario tramite la storia popolare. Parleremo del MESH, questo sistema decentralizzato di comunicazione digitale basato sulle onde radio. Parleremo di innovazioni dal basso su come fare radio senza averne i materiali. E parleremo del panorama belga della sinistra rivoluzionaria.
1: Perfetto, io ti ringrazio per questo intervento, sicuramente vi riascolteremo la prossima settimana per farci raccontare che cosa è uscito fuori da questo incontro, da questo spazio di discussione e ti ringrazio e ti auguro buona giornata.
0: Grazie mille.
1: Vuoi aggiungere qualcosa prima di lasciarci?
0: Ah no, volevo fare un piccolo teaser sul fatto che dei compagni di Radio Onda Rossa verranno a trovarci, per cui forse sentirete le loro voci e le nostre voci anche domenica.
1: Benissimo, grazie mille e appunto vi riascolteremo e daremo voce, daremo spazio dai microfoni di questa radio a questo che...

0: Message erased. First saved message. Received May 8th at 4:09 a.m.
1: Hi, piece of shit. You might as well erase this message, too. It's not nice, like the other ones. Yeah, you wanted to call me a psycho. I'll show you psycho. I will show you psycho.
2: Ci spiace, tutto completo.
3: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
2: Turisti fai da te?
4: Eh sì.
5: No luoghi, corpi e frontiere?
4: No.
5: Ai ai ai ai ai ai ai.
6: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
7: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
8: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
9: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
8: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
9: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
7: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
6: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
2: Ci spiace, tutto completo.
3: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
2: Turisti fai da te?
4: Eh sì.
5: No luoghi, corpi e frontiere?
4: No.
6: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
7: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
8: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
9: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
8: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
9: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
7: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
6: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
10: No, ciao, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi e a tutti quanti. Sì, sono giornate, nonostante l'intensità del caldo, il soleone e quant'altro, molto molto intense, tanto che ancora ieri in tutta Italia, praticamente in una ventina di situazioni, compresa Roma, si è svolta questa mobilitazione chiamata da Amnesty International, ma c'eravamo abbastanza tutti, per la libertà dei nostri cari compagni in prigionia ancora in Libia. Siamo al 26° giorno, capisci bene, le prigioni libiche non te regala nessuno, e le abbiamo viste, no? Abbiamo guardato quello che ci fa vedere quel poco, tanto la comunicazione ufficiale. Voi pensate che li trattano meglio i nostri compagni, di cui ci sono i due, Domenico e

per il mandato di cattura nei loro confronti, e però ha rinviato al tribunale del riesame che ha messo i mandati di cattura di prendere questa decisione, cosa che può prendere secondo i dettami della Cassazione, oppure può decidere che il mandato di cattura per loro era giusto. A quel punto si rifarà il ricorso in Cassazione e poi la Cassazione definitivamente deciderà se, e presumo deciderà per la loro liberazione, visto che non è che può avere qualcosa in contrasto. E quindi trepidiamo per attendere che ci siano altri quattro compagni che escono dal carcere, quindi a quel punto rimangono in galera due compagni. Annan, ve lo ricordate, perché le battaglie ormai, Annan sono 2 anni e mezzo adesso che si fa di carcere, in carcere prima a Terni da circa 8 mesi, ormai sta al carcere di Melfi. Abbiamo parlato con i compagni della Basilicata, la Basilicata è pronta a mobilitarsi, e però il ritardo è ancora una volta da parte della giurisdizione, cioè da parte della magistratura, che ha chiesto una proroga di 60 giorni per fare la sentenza. Quindi non basta che te fai il carcere eccetera, perché più carcere avesse accelerato ovviamente Annan, si sarebbe arrivati alla Cassazione adesso, poteva chiedere a metà pena, che ne ha fatte molte di più, ovviamente la libertà è condizionata, però è provvisoria ovviamente eccetera, condizionata. Però tutto questo non può avvenire, perché nel frattempo deve essere fatto il processo d'appello. Il processo d'appello si può fare solo dopo che è stata emessa la sentenza, e poi c'è i 60 giorni per poter fare il ricorso, e poi comincia il processo. Capite bene quanta galera preventiva viene fatta scontare ai compagni palestinesi e a noi tutti, no? Se sappiamo, abbiamo visto in questi giorni, ci ha ammazzato una botta sul petto ovviamente questi due nostri giovani compagni italiani che si sono suicidati nelle carceri torinesi, no? Dopo aver cominciato a fare un po' di galera preventiva, e ovviamente nessuno è in grado di poter pensare di poter entrare in un buco nero e poterne uscire. Ci dispiace veramente tanto, non è che la mia generazione fosse più preparata, lo era un tantino di più per aver già passato dai primi anni 60 in poi vari momenti difficilissimi, ma tutto questo non cambia niente. È veramente una infamia quello che è accaduto in questi giorni, e quindi ci auguriamo che non accada più, ma è un eufemismo dirlo. E allora abbiamo parlato per Annan, tra l'altro per Annan ci stiamo muovendo per fargli entrare il dentista in carcere, avevamo risolto tutto, ovviamente il dentista c'era, il carcere è, non si sono ancora messi d'accordo sulla giornata quando può entrare, capite bene, tu c'hai dei dolori, devi fare un'estrazione eccetera, il carcere te lo rimanda, quindi ti prendi il carcere così com'è. Per ultimo, il giovane Hamad Salem, il compagno arrestato a Campobasso, che ingenuamente è andato a chiedere le pratiche per il permesso di soggiorno, gli hanno preso in mano il telefonino, nel telefonino c'era una delle sue valutazioni, considerazioni sulla lotta palestinese eccetera, e per questo è stato prima arrestato e poi condannato a 5 anni, una cosa assurda, per terrorismo della parola. Questo è ormai il reato, terrorismo della parola, cioè tu c'hai delle considerazioni e dici fanno bene quelli a ammazzare quell'altro eccetera, oppure cose molto più piccole, e ti possono arrivare a fare questa condanna. È la fobia antipalestinese ovviamente che c'è in giro per l'Italia, per l'Europa, abbiamo parlato, abbiamo sentito le comunicazioni che ci avete appena fatto per l'Inghilterra, ma la stessa cosa vale per la Germania, insomma, eccetera eccetera. Quindi al nostro giovane 25enne, ormai quando è entrato in carcere ce n'aveva 24 di anni, che sta nel carcere speciale di Rossano, tutta la nostra solidarietà e tutto l'impegno, così come l'impegno lo profondono i compagni di Rossano, i compagni di Cosenza, che hanno già annunciato che all'inizio di luglio faranno l'ennesima iniziativa, così come i compagni della Basilicata verso il 20 di luglio faranno l'iniziativa per Annan. Scusa questo orizzonte, come dire, della solidarietà, perché è la solidarietà umana immediata questa che recepiamo ovviamente, per cui siamo circondati, e meno male. E adesso il rosario del

della fine settimana, eccetera, senza appunto non dimenticare quello che appunto è avvenuto ieri, che ho appena accennato, ve lo ricordo molto velocemente, perché oltre all'iniziativa di Roma di cui vi avevo annunciato per la libertà dei nostri prigionieri in Libia, che sono 10, tra cui 2 italiani, e ieri si è mobilitata a Bari, Bologna, Forlì, Lecce, Milano, Benevento, e poi ieri si è aperta la rassegna Palestine Festival, che sta qui a San Lorenzo, cioè a 2 passi della radio, al Parco dei Caduti, dove ovviamente ci sono 4 giorni di incontri, mostre, libri, musica, cibo per la Palestina e quant'altro, e sicuramente il ricordo, la necessità di mobilitarsi, ricordo di chi sta in galera, ricordo di mobilitarsi per la liberazione anche dei compagni libici. Alla stessa stregua c'è nel presidio di Cagliari, che ieri, come tutti i giovedì, viene fatto alle ore 19 a Piazza Jenne per la Palestina, è avvenuta la stessa vicissitudine, così come ieri a Campobasso, invece presso la sala Alfavil, c'è stata una rassegna di corti con la presenza di Mary Calvelli, la nostra compagna che va in giro per il mondo, soprattutto per la Palestina. E poi a Messina, dove dall'altro ieri è iniziato il Festival Terre e Mari, che sia la terza edizione e si svolge in torre vicino al faro, e molte giornate di queste sono per la Palestina. E ancora Appoggi Bonsi, ancora ieri si è conclusa questa enorme rassegna di film, in particolare Gaza Doctor Under Attack, che si è svolto presso 14 ospedali della Toscana. Ieri a Boggi Bonsi, che alle 14.30 dentro l'ospedale si è fatto questo documentario, iniziativa pregiatissima, ovviamente, che ovviamente indica come i dottori, quanto sono importanti, i medici, i paramedici e quant'altro, cioè la sanità è nata per questo, Sanitari per Gaza, e che quindi danno il miglior contributo di loro, e gli va tutto merito, addirittura con i compagni che sono riusciti a entrare in questi 14 ospedali durante le ore di lavoro. Ovviamente nell'ospedale non si ferma mai. Ieri ancora a Calcica, in provincia di Pisa, c'è stata presso il Social Garden alle ore 20 la cena per la raccolta di fondi per le famiglie di Gaza. E ancora a Livorno è arrivata la Freedom Flottiglia alle 12 e c'è stato al varco doganale Valessini l'accoglienza, e che poi si è tramutata in piccole imbarcazioni che hanno preso il via alle ore 16 nel canale dei Navicelli, dove al ponte girevole cominciava il presidio dei compagni anche pisani, oltre quelli livornesi, e quindi in questa attitudine di sostegno alla Palestina anche per via mare in ogni modo. Questo avveniva ieri, e siamo ad oggi venerdì 19, dove in tutta Italia praticamente le notizie che ho io sono 185 città paesi. Si svolgerà in diretta alle ore 20.30 la comunicazione con Francesca Albanese, che conosciamo ormai tutti quanti, è inutile specificare, rappresentante dell'ONU per il popolo palestinese, che presenterà il libro La luce del risveglio, e che quindi pensate quanto è importante questa iniziativa, che coinvolge veramente oltre 185 città. Ve ne elenco qualcuna velocemente: Alessandria, Chieti, Milazzo, Monte Prandone, Mesagne, Varese, Perugia, Colleferro, Genova e tante altre. Veramente è una cosa molto importante, come se ci fossero tante manifestazioni dappertutto. Non vi indico i luoghi, direttamente lo sanno i compagni nella loro specificità, è decisamente importante tutto questo. E continuando per oggi, a Viareggio con Monio Vadia e la Freedom Flottiglia alle ore 17.45 presso la Croce Verde, a Bari presso la Casa dei

al Centro Culturale Candiani. Sempre a Mestre, comincia oggi e finisce il 21, c'è il Festival delle Immigrazioni, intitolato ovviamente, creato dalle iniziative che si chiamano In Movimento, e che ovviamente la Palestina è all'ordine del giorno. E a Pisa comincia oggi e finisce domani il Festival del Cortometraggio Indipendente, alle ore 21 al Parco delle Concette, Corti per Gaza, che quindi domineranno questo festival. A Palermo alle 19.30, sempre oggi, presso l'ex carcere che è in via San Basilio con la Palestina che resiste, e sempre a Palermo alle ore 18 in piazzesca Bagnasco si presenterà il libro Mappe di Palestina, una controgeografia per la pace, e tutto questo è stato indetto dall'Università di Palermo. A Napoli invece alle 10.30 presso l'Università Federico II, l'aula ex cataloghi, Gaza testimonianze. A Bassano del Grappa alle ore 20.30 la sala Bella Vitis, la guerra è iniziata qui, la guerra contro Gaza è iniziata qui, cioè inizia anche dall'Italia, dalle sue amministrazioni, dai suoi governi, eccetera, eccetera, che quindi la mobilitazione è un impegno generale per la rottura anche di qualsiasi altro rapporto con Israele. A Cagliari alle 20.30, sempre oggi, presso l'Accademia Vega, Palestina Anima Mundi, dialogo con Francesca Albalese, sì, scusate, dovevo citarlo insieme a tutte le altre, è sempre lo stesso appuntamento di oggi in via Determinante. E Forlì, già l'ho detto, sempre con Francesca Albanese. A Caserta alle ore 18.30 per la libertà dei due italiani e per tutti quelli arrestati dalla Flotilla in Libia, e a Lucca la stessa iniziativa alle ore 17.30 in Piazza Verdi. All'Erici presso la Borgata Marinara con Francesca Albanese, sempre, voglio dire, alle 20.30, eccetera eccetera. E a Sassari presso l'Università, all'Aula Pisanello, alle ore 17, confronto con i candidati al rettore in merito al genocidio in Palestina, alla sospensione degli accordi e alla collaborazione con Israele. Pensate quanto è importante tutto questo, cioè il Comitato Palestina per Sassari è stato in grado di sollecitare, se loro si sono sollecitati a un intervento, confronto ovviamente c'era, quelli che si candidano all'università, il rettore, impegnandoli ovviamente a rompere qualsiasi rapporto con Israele nella perduranza del genocidio. Cose veramente decisamente importantissimi che vanno narrati, compresi quanto è forte la mobilitazione per la Palestina, anche se non riesce a sfondare per chiudere definitivamente il tentativo di strage continua. E arriviamo allora a domenica e proseguiamo anche fino a lunedì. Allora, domenica 20 giugno a Firenze, allora c'è questo enorme concerto che Piero Pelù aveva già fatto in giro altri anni. Dopo l'annuncio del concerto, due giorni dopo erano finiti tutti i biglietti, è un concerto a sottoscrizione, è un concerto a sottoscrizione per la Palestina, e quindi è decisamente importante, almeno per come Piero Pelù si rappresenta. Ci saranno 30.000 persone, ma io spero anche molte di più, perché il concerto è alle Cascine, comincia alle 17 e andrà fino a tarda notte ovviamente. Arriviamo ancora a Viareggio, contro la guerra e per la Palestina, ci sarà un corteo alle ore 17.30 che parte da Piazza Margherita. A Cecina, in provincia di Livorno, la giornata solidale col popolo palestinese comincia alle 18 e questo si svolge presso la parrocchia Sant'Antonio da Padova. A Varese alle 10.30 in via Francesco del Cairo, un soggetto ovviamente, eccetera, con Amedeo Rossi, l'autore di Antisemitismo e Antisionismo, due punti, usi e abusi, quindi un confronto estremamente stringente di attualità. A Napoli ci sarà

0: Life for Gaza, un altro appuntamento estremamente importante per tutta la Campania, alle ore 18, e si svolgerà, pensate, in piccola contraddizione per niente evidente, presso l'ex base NATO, ovviamente, che sta limitrofa a Bagnoli, quindi estremamente importante entrambe le cose, sia Life for Gaza sia che si svolge in una vecchia base, voglio dire, eccetera. È un altro uso, insomma, è la riconversione. A Montopoli, che è in provincia di Bari, comincia domenica e finisce lunedì. Allora, ovviamente Montopoli chiama pace, e tutto questo si svolge alle ore 17:30 nella piazza comunale. E il 21, quindi questo lo indico subito, invece ci sarà il gemellaggio, e queste sono condizioni altrettanto importantissime che si possono fare tra città, tra ospedali, tra scuole, tra università, con la Palestina. Il gemellaggio con Brookin, che sta in Palestina, non lo so, non ho avuto tempo per poter cercare dove è Brookin, mi risulta estremamente nuovo, ma così è evidente, mi è stata trasmessa, che alle ore 9 poi comincia la marcia per la pace, che a Montopoli inizia da questa località che si chiama Ferruti e finisce sempre in piazza comunale. A Schio siamo in Veneto, alle ore 15:30, presso Piazza Rossi, comincia la biciclettata contro la guerra e per la Palestina. A Cagliari, sapete che sabato è il solstizio d'estate, entra il solstizio e quindi l'hanno intitolata così, solstizio per Gaza, il giorno più lungo di resistenza. È molto bello, è molto poetico tutto questo. Alle ore 19 in piazza Corso Maltese. A Campobasso alle ore 21 presso Marella 2.0, la serata di musica per la Palestina. A Milano alle ore 18 a piazza San Babila, presidio per la libertà che il tribunale di Genova dovrebbe dare, quindi si attendono che addirittura possano essere liberi per poter partecipare al presidio Annun, Raed, Yasser, Riyad. Tutto questo si svolge appunto in piazza San Babila alle ore 18, e questo è per quanto riguarda sabato l'illustrazione appunto degli appuntamenti. Arriviamo a domenica 21, dove a Tuscania, qui siamo in provincia di Viterbo, alle ore 16:30 presso le Piane di Bronzo, un diario per Gaza, mostra del mare Mediterraneo e quant'altro. A Roma, presso il Parco delle Valli, dalle ore 18 alle ore 24, una giornata per la Palestina. A Trezzo sull'Adda alle ore 14 presso Bitter Hink, Palestine, mostra per la Palestina. A Roma ancora ci sarà il presidio delle donne per la pace da tutta Italia, che si danno appuntamento alle ore di mezzogiorno in piazza del Campidoglio. E a Viareggio alle ore 17 in piazza Motto e Palmerini presso la Darsena, voci, corpi e riflessioni per la Palestina. E giusto per indicarvelo, arriviamo proprio a un appuntamento di lunedì, sempre perché per la sollecitazione alla liberazione degli arrestati in Libia, a Palermo alle ore 21 in piazza Giuseppe Verdi ci sarà appunto l'iniziativa. Questo appunto riguardava tutto l'elenco delle iniziative che si stanno svolgendo, e capite la varietà, la capacità che ci si ha, che va da qualsiasi persona di buona volontà ai cattolici presso le parrocchie, a tutti i compagni che si danno da fare, ai musicisti, al personale sanitario e quant'altro. È veramente feconda questa realtà. Se non ci fosse stata la resistenza palestinese non avremmo mai avuto la possibilità di capire quanto è importante tutto quello che sta avvenendo. Due sole altre comunicazioni. è una comunicazione estremamente importante quella che viene fuori dalla controinformazione, perché la raffineria Saras di Cagliari, e bisognerà puntarci su questo, è tra i primi fornitori mondiali del petrolio per Israele tuttora, e quindi si impone sicuramente un'azione di boicottaggio estremamente importante e costante. E appunto mi sembrava questo, le altre cose più o meno le ho dette, mi sembra che ci sia abbastanza tutto, se non questa notizia su cui torneremo, che oggi è molto prematura, però la diamo, perché da quell'oltretombra che rappresenta l'autorità palestinese in questa vicenda, complice delle vicende israeliane e quant'altro, Abu Mazen, sapete, il novantenne che ancora sta lì a gestire la burocrazia di questa ANP, ha comunicato che comunque sia le elezioni presidenziali palestinesi ci saranno il prossimo novembre 2027, campa cavallo come si dice, eccetera. Ma questa è testimonianza del fatto che sicuramente a quel tempo va maturato la sostituzione appunto di un personaggio inesistente.
1: Grazie mille per questo aggiornamento, per tutto quello che ci hai raccontato, e ci sentiamo la prossima settimana per l'appuntamento settimanale sulla Palestina, sul popolo palestinese. Grazie mille.
0: Grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori e soprattutto a coloro i quali producono queste iniziative.
1: Sì, grazie, buona giornata.
0: Ciao.

Io davo consigli alla gente su dove mettere i soldi, non bastavano mai, non bastavano mai, non bastavano mai. Ne volevano di più, in fretta. Attenti a una bolla, dicevano. Può scoppiare? No.

0: mentre cerco di ripercorrere quei giorni.
1: Non mi scrollo di dosso la sensazione che fossero pagine strappate dalle mille una notte.
0: Ma non era così, erano cose successe ogni giorno. Ogni giorno, ogni giorno non c'è niente che ti dia l'illusione dell'intelligenza come la confidenza con grandi somme quotidianamente. Era la nuova era. Non consideravamo queste cose straordinarie. Era la nuova era e noi eravamo dei, semidei.
1: Le vecchie leggi dell'economia erano per i mortali. Con noi qualsiasi cosa era possibile, nostro unico limite.

0: adesso?
1: Ah, non lo so. No, non so più cosa fare. Non sarà mai più la stessa cosa. Non sono convincente. Prenderò un treno come milioni di uomini e topi in questo mio tempo. Ma il mio nome, quando compravo e vendevo, il mio nome prima di quel venerdì nero, il mio nome a Wall Street, era Buffalo

0: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi e a tutti quanti. Sì, sono giornate, nonostante l'intensità del caldo, il soleone e quant'altro, molto molto intense, tanto che ancora ieri in tutta Italia, praticamente in una ventina di situazioni, compresa Roma, si è svolta questa mobilitazione chiamata da Amnesty International, ma c'eravamo abbastanza tutti, per la libertà dei nostri cari compagni in prigionia ancora in Libia. Siamo al 26° giorno, capisci bene, le prigioni libiche non te regala nessuno, le abbiamo viste, no? Abbiamo guardato quello che ci fa vedere quel poco, tanto la comunicazione ufficiale. Voi pensate che li trattano meglio i nostri compagni, di cui ci sono i due, Domenico e Deni. Quindi è preoccupante tutto questo. È stata una risposta molto importante e che continua ancora oggi, ancora domani, e vedrai che nel momento in cui la decisione o le notizie dal punto di vista della comunicazione ufficiale del Ministero degli Esteri saranno ancora che non c'è l'udienza, addirittura manca ancora

Fachmann sostenne ovviamente che non dovevano emettere il mandato di cattura nei loro confronti, e però ha rinviato al tribunale del riesame che aveva messo i mandati di cattura di prendere questa decisione, cosa che può prendere secondo i dettami della Cassazione, oppure può decidere che il mandato di cattura per loro era giusto. A quel punto si rifarà il ricorso in Cassazione e poi la Cassazione definitivamente deciderà se, e presumo deciderà per la loro liberazione, visto che non è che può avere qualcosa in contrasto. E quindi trepidiamo per attendere che ci siano altri quattro compagni che escono dal carcere, quindi a quel punto rimangono in galera due compagni. Annan, ve lo ricordate, perché le battaglie ormai, Annan sono 2 anni e mezzo adesso che si fa di carcere, in carcere prima a Terni da circa 8 mesi, ormai sta al carcere di Melfi. Abbiamo parlato con i compagni della Basilicata, la Basilicata è pronta a mobilitarsi, e però il ritardo è ancora una volta da parte della giurisdizione, cioè da parte della magistratura, che ha chiesto una proroga di 60 giorni per fare la sentenza. Quindi non basta che te fai il carcere eccetera, perché più carcere avesse accelerato ovviamente a Nan, si sarebbe arrivati alla Cassazione adesso, poteva chiedere a metà pena, che ne ha fatte molte di più, ovviamente la libertà è condizionata, però è provvisoria ovviamente eccetera, condizionata. Però tutto questo non può avvenire, perché nel frattempo deve essere fatto il processo d'appello. Il processo d'appello si può fare solo dopo che è stata emessa la sentenza, e poi c'è i 60 giorni per poter fare il ricorso, e poi comincia il processo. Capite bene quanta galera preventiva viene fatta scontare ai compagni palestinesi e a noi tutti, no? Se sappiamo, abbiamo visto in questi giorni, ci ha ammazzato una botta sul petto ovviamente questi due nostri giovani compagni italiani che si sono suicidati nelle carceri torinesi, no? Dopo aver cominciato a fare un po' di galera preventiva, e ovviamente nessuno è in grado di poter pensare di poter entrare in un buco nero e poterne uscire. Ci dispiace veramente tanto, non è che la mia generazione fosse più preparata, lo era un tantino di più per aver già passato dai primi anni 60 in poi vari momenti difficilissimi, ma tutto questo non cambia niente, è veramente una infamia quello che è accaduto in questi giorni, e quindi ci auguriamo che non accada più, ma è un eufemismo dirlo. E allora abbiamo parlato per Annan, tra l'altro per Annan ci stiamo muovendo per fargli entrare il dentista in carcere, avevamo risolto tutto, ovviamente il dentista c'era, il carcere è, non si sono ancora messi d'accordo sulla giornata quando può entrare, capite bene, tu c'hai dei dolori, devi fare un'estrazione eccetera, il carcere te lo rimanda, quindi ti prendi il carcere così com'è. Per ultimo, il giovane Hamad Salem, il compagno arrestato a Campobasso, che ingenuamente è andato a chiedere le pratiche per il permesso di soggiorno, gli hanno preso in mano il telefonino, nel telefonino c'era una delle sue valutazioni, considerazioni sulla lotta palestinese eccetera, e per questo è stato prima arrestato e poi condannato a 5 anni, una cosa assurda, per terrorismo della parola. Questo è ormai il reato, terrorismo della parola, cioè tu c'hai delle considerazioni e dici fanno bene quelli a ammazzare quell'altro eccetera, oppure cose molto più piccole, e ti possono arrivare a fare questa condanna. È la fobia antipalestinese ovviamente che c'è in giro per l'Italia, per l'Europa, abbiamo parlato, abbiamo sentito le comunicazioni che ci avete appena fatto dall'Inghilterra, ma la stessa cosa vale per la Germania, insomma, eccetera eccetera. Quindi al nostro giovane 25enne, ormai quando è entrato in carcere ce n'aveva 24 di anni, che sta nel carcere speciale di Rossano, tutta la nostra solidarietà e tutto l'impegno, così come l'impegno lo profondono i compagni di Rossano, i compagni di Cosenza, che hanno già annunciato che all'inizio di luglio faranno l'ennesima iniziativa, così come i compagni della Basilicata verso il 20 di luglio faranno l'iniziativa per Annan. Scusa
questo orizzonte, come dire, della solidarietà, perché è la solidarietà umana immediata questa che recepiamo, ovviamente, per cui siamo circondati, e meno male. E adesso il rosario della fine settimana, eccetera, senza appunto non dimenticare quello che appunto è avvenuto ieri, che ho appena accennato, ve lo ricordo molto velocemente, perché oltre all'iniziativa di Roma di cui vi avevo annunciato per la libertà dei nostri prigionieri in Libia, che sono 10, tra cui 2 italiani, e ieri si è mobilitata a Bari, Bologna, Forlì, Lecce, Milano, Benevento, e poi ieri si è aperta la rassegna Palestine Festival, che sta qui a San Lorenzo, cioè a 2 passi della radio, al Parco dei Caduti, dove ovviamente ci sono 4 giorni di incontri, mostre, libri, musica, cibo per la Palestina e quant'altro, e sicuramente il ricordo, la necessità di mobilitarsi, ricordo di chi sta in galera, ricordo di mobilitarsi per la liberazione anche dei compagni libici. Alla stessa stregua c'è nel presidio di Cagliari, che ieri, come tutti i giovedì, viene fatto alle ore 19 a Piazza Jenne per la Palestina, è avvenuta la stessa vicissitudine, così come ieri a Campobasso, invece presso la sala Alfavil, c'è stata una rassegna di corti con la presenza di Mary Calvelli, la nostra compagna che va in giro per il mondo, soprattutto per la Palestina. E poi a Messina, dove dall'altro ieri è iniziato il Festival Terre e Mari, che sia la terza edizione, si svolge vicino al faro, e molte giornate di queste sono per la Palestina. E ancora a Poggi Bonsi, ancora ieri si è conclusa questa enorme rassegna di film, in particolare Gaza Doctor Under Attack, che si è svolto presso 14 ospedali della Toscana. Ieri a Poggi Bonsi, che alle 14.30 dentro l'ospedale si è fatto questo documentario, iniziativa pregiatissima, ovviamente, che ovviamente indica come i dottori, quanto sono importanti, i medici, i paramedici e quant'altro, cioè la sanità è nata per questo, Sanitari per Gaza, e che quindi danno il miglior contributo di loro, e gli va tutto merito, addirittura con i compagni che sono riusciti a entrare in questi 14 ospedali durante le ore di lavoro. Ovviamente nell'ospedale non si ferma mai. Ieri ancora a Calci, che in provincia di Pisa, c'è stata presso il Social Garden alle ore 20 la cena per la raccolta di fondi per le famiglie di Gaza, e ancora a Livorno è arrivata la Freedom Flottiglia alle 12 e c'è stato al varco doganale Valezzini l'accoglienza, e che poi si è tramutata in piccole imbarcazioni che hanno preso il via alle ore 16 nel canale dei Navicelli, dove al ponte girevole cominciava il presidio dei compagni anche pisani, oltre quelli livornesi, e quindi in questa attitudine di sostegno alla Palestina anche per via mare in ogni modo. Questo avveniva ieri, e siamo ad oggi venerdì 19, dove in tutta Italia praticamente le notizie che ho io sono 185 città paesi. Si svolgerà in diretta alle ore 20.30 la comunicazione con Francesca Albanese, che conosciamo ormai tutti quanti, è inutile specificare, rappresentante dell'ONU per il popolo palestinese, che presenterà il libro La luce del risveglio, e che quindi pensate quanto è importante questa iniziativa, che coinvolge veramente oltre 185 città. Ve ne elenco qualcuna velocemente: Alessandria, Chieti, Milazzo,
Monte Prandone, Mesagne, Varese, Perugia, Colleferro, Genova e tante altre. Veramente è una cosa molto importante, come se ci fossero tante manifestazioni dappertutto. Non vi indico i luoghi, direttamente lo sanno i compagni nella loro specificità, è decisamente importante tutto questo. E continuando per oggi, a Viareggio con Monio Vadia e la Freedom Flottiglia alle ore 17:45 presso la Croce Verde, a Bari presso la Casa dei Gomboniani alle ore 17:30 ci sarà l'Assemblea regionale contro le guerre e il riarmo e per il sostegno alla Palestina, quindi un'altra cosa decisamente importante. Ci saranno almeno 60 sigle delle realtà pugliesi ovviamente presenti a questa iniziativa che rilancia il movimento contro la guerra e per la Palestina. A Mestre c'è il flash mob per la liberazione dei compagni arrestati in Libia alle ore 20 davanti al centro culturale Candiani. Sempre a Mestre comincia oggi e finisce il 21, c'è il Festival delle Immigrazioni, intitolato ovviamente, creato dalle iniziative che si chiamano In Movimento e che ovviamente la Palestina è all'ordine del giorno. E a Pisa comincia oggi e finisce domani il Festival del Cortometraggio Indipendente alle ore 21 al Parco delle Concette, Corti per Gaza, che quindi domineranno questo festival. A Palermo alle 19:30, sempre oggi, presso l'ex carcere che è in via San Basilio con la Palestina che resiste, e sempre a Palermo alle ore 18 in piazzesca Bagnasco si presenterà il libro Mappe di Palestina, una controgeografia per la pace, e tutto questo è stato indetto dall'Università di Palermo. A Napoli invece alle 10:30 presso l'Università Federico II, l'aula ex cataloghi, Gaza testimonianze. A Bassano del Grappa alle ore 20:30 la sala Bella Vitis, la guerra è iniziata qui, la guerra contro Gaza è iniziata qui, cioè inizia anche dall'Italia, dalle sue amministrazioni, dai suoi governi eccetera eccetera, che quindi la mobilitazione è un impegno generale per la rottura anche di qualsiasi altro rapporto con Israele. A Cagliari alle 20:30, sempre oggi, presso l'Accademia Vega, Palestina Anima Mundi, dialogo con Francesca Albalese, sì scusate, dovevo citarlo insieme a tutte le altre, è sempre lo stesso appuntamento di oggi in via Determinante. E Forlì, già l'ho detto, sempre con Francesca Albanese. A Caserta alle ore 18:30 per la libertà dei due italiani e per tutti quelli arrestati dalla Flottiglia in Libia. E a Lucca la stessa iniziativa alle ore 17:30 in Piazza Verdi. All'Erici presso la Borgata Marinara con Francesca Albanese, sempre voglio dire alle 20:30 eccetera eccetera. E a Sassari presso l'Università all'Aula Pisanello alle ore 17 confronto con i candidati al rettore in merito al genocidio in Palestina, alla sospensione degli accordi e alla collaborazione con Israele. Pensate quanto è importante tutto questo, cioè il Comitato Palestina per Sassari è stato in grado di sollecitare, se loro si sono sollecitati a un intervento, confronto ovviamente c'era, quelli che si candidano all'università rettore, impegnandoli ovviamente a rompere qualsiasi rapporto con Israele nella perduranza del genocidio. Cose veramente decisamente importantissimi che vanno a radi compresi quant'è forte la mobilitazione per la Palestina, anche se non riesce a sfondare per chiudere definitivamente il tentativo di strage continua. E arriviamo allora a domenica e proseguiamo anche fino a lunedì. Allora, domenica 20 giugno a Firenze allora c'è questo enorme concerto che Piero Pelù aveva già fatto in giro altri anni,
E dopo l'annuncio del concerto, due giorni dopo erano finiti tutti i biglietti, è un concerto a sottoscrizione per la Palestina, e quindi è decisamente importante, almeno per come Piero Peluso rappresenta. Ci saranno 30.000 persone, ma io spero anche molte di più, perché il concerto è alle Cascine, comincia alle 17 e andrà fino a tarda notte, ovviamente. Arriviamo ancora a Viareggio, contro la guerra e per la Palestina. Ci sarà un corteo alle ore 17.30 che parte da Piazza Margherita. A Cecina, in provincia di Livorno, la giornata solidale col popolo palestinese comincia alle 18 e questo si svolge presso la parrocchia Sant'Antonio da Padova. A Varese alle 10.30 in via Francesco del Cairo, un soggetto ovviamente, eccetera. Con Amedeo Rossi, l'autore di Antisemitismo e Antisionismo, due punti, usi e abusi, quindi un confronto estremamente stringente di attualità. A Napoli ci sarà Life for Gaza, un altro appuntamento estremamente importante per tutta la Campania, alle ore 18. E si svolgerà, pensate, in piccola contraddizione per niente evidente, presso l'ex base NATO, ovviamente, che sta limitrofa a Bagnoli, quindi estremamente importante entrambe le cose, sia Life for Gaza sia che si svolge in una vecchia base, voglio dire, eccetera. È un altro uso, insomma, è la riconversione. A Montopoli, che è in provincia di Bari, comincia domenica e finisce lunedì. Allora, ovviamente Montopoli chiama pace, e tutto questo si svolge alle ore 17.30 nella piazza comunale. E il 21, quindi questo lo indico subito, invece ci sarà il gemellaggio, e queste sono condizioni altrettanto importantissime che si possono fare tra città, tra ospedali, tra scuole, tra università, con la Palestina. Il gemellaggio con Brooklyn, che sta in Palestina, non lo so, non ho avuto tempo per poter cercare dove è Brooklyn, mi risulta estremamente nuovo, ma così è evidente, mi è stata trasmessa, che è alle ore 9, poi comincia la marcia per la pace, che a Montopoli inizia da questa località che si chiama Ferruti e finisce sempre in piazza comunale. A Schio siamo in Veneto, alle ore 15.30 presso Piazza Rossi comincia la biciclettata contro la guerra e per la Palestina. A Cagliari, sapete che sabato è il solstizio d'estate, entra il solstizio e quindi l'hanno intitolata così, solstizio per Gaza, il giorno più lungo di resistenza. È molto bello, è molto poetico tutto questo. Alle ore 19 in piazza Corto Maltese. A Campobasso alle ore 21 presso Marella 2.0, la serata di musica per la Palestina. A Milano alle ore 18 a Piazza San Babila, presidio per la libertà che il Tribunale di Genova dovrebbe dare, quindi si attendono che addirittura possano essere liberi per poter partecipare al presidio Annun, Raed, Yasser, Riyad. Tutto questo si svolge appunto in Piazza San Babila alle ore 18. E questo è per quanto riguarda sabato, l'illustrazione appunto degli appuntamenti. Arriviamo a domenica 21, dove a Tuscania, qui siamo in provincia di Viterbo, alle ore 16.30 presso le Piane di Bronzo, un diario per Gaza, mostra del mare Mediterraneo e quant'altro. A Roma, presso il Parco delle Valli, dalle ore 18 alle ore 24, una giornata per la Palestina. A Trezzo sull'Adda alle ore 14 presso Bitter Hink, Palestine, mostra per la Palestina.
a Roma ancora ci sarà il presidio delle donne per la pace da tutta Italia, che si danno appuntamento alle ore di mezzogiorno in piazza del Campidoglio. E a Viareggio alle ore 17 in piazza Motto e Palmerini presso la Darsena, voci, corpi per, e riflessioni per la Palestina. E giusto per indicarvelo, arriviamo proprio a un appuntamento di lunedì, sempre perché per la sollecitazione alla liberazione degli arrestati in Libia, a Palermo alle ore 21 in piazza Giuseppe Verdi ci sarà appunto l'iniziativa. Questo appunto riguardava tutto l'elenco delle iniziative che si stanno svolgendo, e capite la varietà, la capacità che ci sia.

0: l'esercito sionista, che in risposta adotta una strategia estremamente punitiva e con un carattere estremamente con ritorsioni, non tanto nei confronti dei combattenti quanto nei confronti della popolazione civile, con delle strategie che di fatto vengono replicate paro paro anche oggi. Per cui il modo che Israele adotta per rispondere agli attacchi dei fedayeen è proprio colpire i civili, e in particolar modo i civili del sud del Libano. Quello che avviene appunto è che poi la tensione sociale interna al paese, quindi interna al Libano, arriva a un punto in cui effettivamente si ha una guerra civile tra le diverse componenti libanesi. Teniamo conto che la situazione sociale in Libano è artificiosamente creata in modo tale che ci sia una conflittualità non tanto economica magari, quanto proprio confessionale, e questo è una diretta eredità del colonialismo francese, che dà alla componente maronita cristiana, da sempre legata alla Francia, la primazia sul paese, mettendo invece in secondo piano le altre componenti confessionali, che possono essere i musulmani sia sunniti che sciiti soprattutto, per favorire invece la componente più legata al colonialismo europeo.
1: E anche
0: i drusi, esattamente. E come strategia proprio per in realtà deviare da quello che noi diremmo essere il conflitto economico su un piano invece confessionale, che ha come risultato bloccare il paese. E per l'appunto questa conflittualità raggiunge il proprio apice nel 75 per via anche appunto delle pressioni sempre maggiori che Israele fa nei confronti della società libanese, e scoppia la guerra civile, e diventa un'occasione in cui Israele sfrutta a piene mani per portare avanti il proprio disegno coloniale. Si ricordava poc'anzi l'invasione dell'82, del giugno dell'82, in cui l'esercito israeliano arriva alle porte di Beirut. Bene, questa non è la prima invasione in realtà, perché già nel 78 c'era stata una prima invasione del Libano da parte dell'esercito sionista, che aveva avuto come risultato la creazione di un esercito fantoccio nel sud del paese, che era proprio chiamato l'esercito del sud del Libano, insomma, che aveva la funzione di creare uno stato cuscinetto praticamente, per impedire ai combattenti palestinesi, non solo, ma anche ai combattenti libanesi, di compiere qualsiasi azione contro Israele, quindi all'interno dei territori della Palestina storica. Ciò che avviene nell'82 è una continuazione di questa politica, che porta l'esercito israeliano per l'appunto alle porte di Beirut, nell'arco di più o meno due mesi nel corso dell'azione militare, della campagna militare, e culmina sostanzialmente con un accordo. Innanzitutto culmina con l'assedio di Beirut, un assedio estremamente duro e violento, che verrà risolto solamente con un accordo che prevede la fuoriuscita dei fedayeen dalla città in cambio dell'arrivo di truppe internazionali, in particolare truppe francesi, americane e italiane, che avrebbero avuto il ruolo di tutelare i campi profughi palestinesi in assenza dei combattenti palestinesi. Bene, nel momento in cui c'è il ritiro dei combattenti palestinesi, Israele stringe una morte.

0: 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, un buongiorno da queste voci.
1: Buongiorno, buongiorno da Bruxelles.
0: Buongiorno, iniziamo queste trasmissioni oggi eccezionalmente da Bruxelles, dove la radio è impegnata oggi in una giornata interamente dedicata a Radio Greve, la trasmissione che nell'ultimo anno da Bruxelles vi ha provato a raccontare un po' quello che accade in Belgio, quello che succede a Bruxelles, la dimensione anche transnazionale dei rapporti tra i due paesi. Quindi oggi sarà un'intera giornata dedicata a questo. Abbiamo ancora qualche problemino tecnico che stiamo appurando, comunque ci dovremmo essere, sì, più o meno. Io sento ancora un po' di ritorno, in effetti, forse si sente più da lì che da qui, però vabbè, noi andiamo comunque avanti.
1: Forse un problema di eco, no?
0: Probabilmente, magari metto più in qua.
1: Allontanati.
0: Esatto. Vi ricordiamo i contatti di questa radio, che sono sempre i soliti: 06 49 17 50, per chiamare a via dei volci, la nostra mail ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Adesso facciamo il classico test che si fa in queste occasioni, quindi facciamo dire al nostro interlocutore bruxellese il conto corrente postale per sottoscrivere la Radio Onda Rossa.
1: Che non so, io sono stato trovato per strada qua fuori
0: immaginavo 60, tanto ci sono persone ben più titolate che ancora non lo ricordano a memoria. Comunque 61 80 40 01 intestata Radio Onda Rossa, via dei Voci 56 00 185 Roma. Vi ricordiamo anche che è iniziato ormai da parecchio tempo il radioabbonamento 2026, e che quindi potete sottoscrivere a questa radio andando sul nostro sito web, c'è il banner in alto e cliccate per sottoscrivere al radioabbonamento. Come sapete, questa radio vive senza padrini e padroni dal 77, grazie a tutte e tutti voi, quindi siate generosi e generose, non vi risparmiate ancora di più in questo periodo di guerra e di inflazione, dove anche noi purtroppo subiamo gli effetti di Hormuz. È andata così. Comunque, allora andiamo a sentirci un breve stacco musicale e poi riprendiamo le trasmissioni, così iniziamo la rassegna stampa di oggi, domenica 21 giugno del 2026 da Bruxelles.

0: 87.9, torniamo in voce da Bruxelles. Iniziamo la rassegna stampa di oggi con il nostro consueto pizzico di ritardo, che però siamo sicuri e sicure che apprezzerete. Iniziamo dalla rassegna stampa internazionale, iniziamo dall'argomento del giorno, che sono i colloqui che si svolgeranno oggi in Svizzera. Come saprete, ne abbiamo parlato diffusamente nei giorni scorsi, oggi ci sarà appunto la discussione che dovrebbe portare alla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, accordo blindatissimo, segreto, di cui non sono state diffuse copie nei giorni scorsi. Potremmo stare qui a fare mille discorsi sul perché e per come queste copie non sono state distribuite. Ad ogni modo, l'accordo è completamente segreto. Le uniche cose che si sanno, che sono trapelate, sono relativamente alla la tregua, che dovrebbe essere stesa di 60 giorni, e il fatto che questi 60 giorni dovrebbero essere propedeutici a un secondo accordo più strutturale. Ci sono problemi ovviamente legati al nucleare iraniano.
1: La mano dietro, spinta ovviamente statunitense e israeliana, ma finora la società ha dimostrato tutto sommato di almeno una componente di essa.
0: Interlocuzioni che negli ultimi mesi siamo stati abituati a vedere più volte e che più volte hanno fallito. Vedremo se effettivamente questo investimento, anche pubblico, che Trump ha fatto su questi colloqui stavolta porterà dei risultati. Ma intanto noi andiamo a farci un giro sulle principali testate internazionali per capire qual è un po' la temperatura. Iniziamo dall'agenzia di stampa iraniana l'IRNA, che ovviamente apre con la foto di copertina dedicata alla delegazione iraniana che sta volando in Svizzera per i colloqui. Iran che si prepara a questa a questi colloqui con anche, diciamo, con una delegazione ampia e soprattutto con un dibattito interno molto, molto forte, perché come abbiamo anche qui, come abbiamo detto più volte, ci sono diverse anime all'interno dell'establishment iraniano in questo momento. C'è l'ala militare, che è sicuramente meno incline a questa tipologia di colloqui, c'è l'ala invece confessione degli Ayatollah, è quella più politico-laica, che spinge per trovare un accordo. Io mi sento molto basso, ma va bene, non c'è problema. No, ci sono sempre. È il bello della diretta, come si dice. Come si dice in questi casi. Comunque io. Comunque continuiamo e andiamo su Al Jazeera, dove la foto di copertina è sempre dedicata ai colloqui che oggi inizieranno in Svizzera.
2: Sì, Al Jazeera titola con lo stesso argomento dell'agenzia di stampa iraniana, con informazioni sull'arrivo delle delegazioni in Svizzera e considerazioni legate, speculazioni direi, legate al ruolo del programma nucleare iraniano all'interno di questi negoziati. Stessa cosa vale per l'arrivo della delegazione americana capeggiata dal vicepresidente J.D. Vance, che è appena atterrato in Svizzera a sua volta, e quello che è interessante notare sulla prima pagina di Al Jazeera è un conteggio. Siamo al 114° giorno di guerra sullo stretto di Hormuz, e sembrerebbe che Teheran voglia utilizzare il passaggio nello stretto di Hormuz come un'arma negoziale, come minimo una leva per influenzare i negoziati a suo favore, tant'è che titola Al Jazeera: Teheran avverte che bloccheranno il flusso di petrolio prima dell'inizio dei negoziati. In particolare questo è legato al ruolo del cessate il fuoco, dell'inclusione del Libano nel cessate il fuoco
0: Ed è interessante anche vedere come c'è una differenza. Questa differenza anche di comunicazione rispetto sia ai colloqui sia alla fase della guerra sia molto diversa anche nelle diverse nelle diverse testate. Peraltro Al Jazeera fa presente alcune questioni che insomma che sono fondamentali in questo panorama, e cioè che nel mentre in Svizzera si svolgono i colloqui, Israele continua ad attaccare il Libano a livello militare senza pause. Peraltro c'è stato proprio un cameraman di Al Jazeera ieri che lo stesso media ha denunciato essere stato ucciso durante un attacco a Gaza. Quindi diciamo c'è anche questa parte, no? Per cui ci sono le delegazioni che volano, le azioni diplomatiche che volano in Svizzera, e Israele che tira bombe sull'accordo. Quindi anche questo, diciamo, è un dato che in questi mesi è stato sempre abbastanza centrale. Netanyahu ha sempre spinto per continuare le ostilità e per non concluderle. Una volta di più adesso che sta che è alle porte delle elezioni che si preannunciano quanto mai incerte nei suoi confronti, e che c'è tutta la parte, diciamo, di estrema destra israeliana, quindi Ben-Gvir e tutti i partiti che gli fanno capo, che invece che vorrebbero sabotare questi accordi, e lo fanno attaccando e mettendo bombe sia a Gaza che in Libano senza alcun cessate il fuoco. Peraltro ricordiamo che, per quanto ne sappiamo ad ora, nei colloqui in Svizzera il cessato il fuoco in Libano non è sul tavolo negoziale, quindi per quanto l'Iran continui a dire che senza Libano non si fanno accordi, però al momento, diciamo, Israele sta continuando ad attaccare, tra l'altro contro gli stessi avvertimenti degli alleati, quindi non c'è soluzione di continuità. Sulla prima di Al Jazeera c'è anche un'altra notizia che andremo ad approfondire più tardi, che è quella delle elezioni presidenziali in Colombia. Oggi si va a votare, si parla di Ivan Cepeda come possibile candidato favorito. Andremo a fare un approfondimento su questo, perché la Colombia merita un focus, anche e soprattutto perché si tratta di uno dei paesi attenzionato da Trump e dagli Stati Uniti, che appunto in quell'area del mondo stanno dedicando nuovamente e ampiamente le loro attenzioni. Andiamo su Arab News, quotidiano delle monarchie arabe, che titola su l'Iran che avrebbe chiuso lo stretto di Hormuz, visto che appunto Israele sta continuando ad

0: immagino che qui si stia parlando di soldati israeliani, mentre invece quello che vedevamo su i quotidiani che abbiamo letto precedentemente, in particolare Al Jazeera, si diceva che erano morte 18 persone durante i bombardamenti in Libano della notte scorsa. Altre notizie sul clima politico interno di Israele, come definirli, election officials, quindi direi scrutatori, intimano al ministro Ben-Gvir di togliere dalle piattaforme pubbliche il video in cui umilia i partecipanti alla Gaza Flotilla, e queste sono notizie di venerdì scorso. Viene citato il danno di immagine, l'illegalità delle azioni, e viene citato che questo non è una decisione influenzata dalla popolarità e dalle visualizzazioni che questo video ha guadagnato nella sua circolazione all'internazionale, ma è proprio una questione di diritto interno di Israele.
1: Ok, dopo Arez passiamo al Gerusalemme Post, che è il quotidiano più, diciamo, di ispirazione più conservatrice, più filo governativa. La foto di copertina è dedicata ai civili e ai primi soccorsi che sono stati portati in Libano dopo gli attacchi di israeliani a quello che Jerusalem Post definisce come un target di Hezbollah nel Libano del Sud, all'interno del villaggio di Kennarit. Israele che sta continuando a martellare il sud del Libano senza soluzioni di continuità, e il Jerusalem Post fa un po' l'operazione che fa più o meno tutte le volte, ovvero mettere le foto dei soldati dell'IDF uccisi durante le operazioni, per in qualche modo dare anche il contraltare, la giustificazione delle operazioni che sta svolgendo. Sulla spalla di destra si parla della delegazione iraniana che sta volando in Svizzera per i negoziati. Vance si dice confidente rispetto al fatto che che il cessate il fuoco avrà luogo, mentre l'agenzia di stampa iraniana comunica che lo stretto di Hormuz è stato chiuso. Sempre sulla spalla di destra c'è un approfondimento sulla figura di Vance e sul perché Vance sia stato scelto in qualche modo come la persona giusta per questo tipo di negoziati. Non ci allunghiamo, diciamo, in questa analisi. Quello che possiamo dire in termini più generali è che Vance è visto come una delle figure più dialoganti all'interno dell'amministrazione americana, e questo già dice tutto, perché Vance non è che sia proprio un personaggio, come dire, conciliante. È sicuramente un personaggio che ha un ruolo molto preminente all'interno dell'amministrazione statunitense, ed è stato uno anche degli artefici del Memorandum of Understanding, che è un po', diciamo, la cosa più vicina, diciamo, all'architettura che si immagina per questo accordo. Sempre riguardo a quello che dicevamo prima, ovvero di come Israele sta reagendo a questo accordo, ieri ci sono stati 9 persone uccise dai bombardamenti a Gaza, quindi non solo c'è, diciamo, il fronte aperto in Libano, ma anche quello di Gaza, che sostanzialmente non si è mai spento. Si sono abbassati i riflettori, ma a Gaza si è continuato a morire di fame e di bombardamenti negli ultimi mesi. Non c'è nessun tipo di cessate il fuoco, e il Jerusalem Post non fa che ricordarcelo. Anche per la prima del Jerusalem Post direi che è tutto. Possiamo passare a...
0: Passiamo all'estremo oriente, leggiamo la prima del China Daily, che non menziona minimamente quello che sta succedendo nel stretto di Hormuz, né in Libano, né a Gaza, né in Svizzera, e con disinvoltura titola che la Cina evolve e diventa il mercato del mondo. Solo in secondo piano la questione dei negoziati che cominciano in Svizzera, mettendo l'accento sul fatto che questi negoziati siano stati rimandati e che siano cominciati fondamentalmente con il piede sbagliato. Anche qui si dà un overview, una, come si dice in italiano, overview, si capisce, va bene, dello stato del flusso di materiali e risorse nel stretto di Hormuz, magari con una posizione mediana rispetto a quella di Iran e Stati Uniti, che fanno questa guerra di dichiarazioni su lo blocco io, no, lo blocco io. E il China Daily sostiene che nello stretto di Hormuz stanno continuando a passare le navi, anche se con un flusso molto ridotto e un impatto considerevole sui prezzi globali degli idrocarburi. Per la precisione si parla di 25 vascelli, 25 navi commerciali che sono passate da giovedì, notando che è stato il passaggio più fitto di navi dalla metà aprile.
1: E a proposito di questo e anche delle ripercussioni economiche che tutto questo anche andiriviene di strategie e di dichiarazioni stanno avendo, su Gulf News, che è il quotidiano degli Emirati Arabi Uniti, si parla di competitività economica. Ricordiamo che gli Emirati Arabi Uniti sono il paese che è uscito dall'OPEC, dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, nelle scorse settimane, e innescando anche un po' la competizione tra i paesi dell'OPEC e soprattutto tra i paesi della penisola arabica, che si stanno riorganizzando appunto all'interno di questo nuovo scenario. In taglio basso di Gulf News si parla degli Emirati Arabi Uniti come primi nella performance economica e quindi nella competitività generale a livello globale. Gli Emirati Arabi Uniti nella top 10 in 118 indicatori del World Competitiveness Yearbook del 2026. Questo anche un po' a dire anche le strategie comunicative che i vari attori in campo stanno attuando. In questo caso gli Emirati Arabi Uniti si stanno ponendo, insomma, come potenza anche autonoma rispetto alle altre monarchie arabe, che diciamo che ha la possibilità di essere competitiva sullo scenario globale a prescindere dal rapporto con gli altri paesi e con l'OPEC. Andiamo a questo punto a guardarci che cosa si dice negli Stati Uniti rispetto a questa rispetto alle, ai colloqui di oggi. In realtà la foto di copertina è dedicata a tutt'altro che non siano gli accordi sui colloqui di oggi in Svizzera, ma al calcio, sostanzialmente alla Coppa del Mondo che si sta giocando comunque negli Stati Uniti e anche in Messico e in Canada, tra mille proteste peraltro, ma anche di questo avremo modo di parlare dopo. Sulla notizia dei colloqui di oggi è relegata alla spalla di sinistra sul New York Times, si parla dello stretto chiuso e dell'annuncio dell'Iran, c'è una c'è appunto è una dichiarazione che è contesa dagli Stati Uniti che affermano invece che il Golfo sia aperto, i negoziati sono ancora in corso. Non ci sono grandi approfondimenti su questo, almeno dalla prima del New York Times. C'è uno specchietto sulla Coppa del Mondo e in taglio basso c'è un articolo su come vengono utilizzate dal governo messicano alcune leggi per intimidire i giornalisti. Negli scorsi giorni, peraltro, proprio in corrispondenza dell'inizio della Coppa del Mondo, ci sono state forti proteste a Città del Messico e in generale un po' in tutto il Messico rispetto all'organizzazione di questa Coppa del Mondo, perché chiaramente diciamo con la crisi che morde le centinaia di milioni di dollari che vengono utilizzati per questo evento non vengono visti di buon occhio da tante delle persone, delle comunità messicane. Il governo sta cercando in qualche modo di bloccare anche il flusso di informazioni che passa dalla carta stampata, in generale dai media. Passando invece al Washington Post, che titola al, o meglio, che dedica la foto di copertina a Zorani, al sindaco di New York, e parla proprio di simpatie palestinesi come un problema newyorkese. I candidati, i mandani stanno affrontando tutti gli eventi che stanno avvenendo a Israele e a Gaza. Ovviamente Washington Post pone questo come un problema, e sulla spalla di destra si parla appunto dei colloqui in Svizzera, ma non c'è null'altro di interessante rispetto a quanto già detto. Vai.
0: Come fai a dire che non c'è niente di interessante? Si sta parlando del grande problema della reflecting pool, la piscina di fronte al monumento del Memorial di Lincoln a Washington, che fa ridere semplicemente perché sembra una cosa molto, cosa un po' troppo italiana.
1: Di solito pensiamo che nelle cronache romane ci siano solo notizie di questo genere, invece a quanto pare anche su Washington Post non c'è... C'è della croccantezza, a quanto pare.
0: 14 milioni di dollari.
1: 14 milioni di dollari.
0: E c'ha le alghe.
1: Che comunque posso dire, una cifra ragionevole. Rimanendo nel continente americano, ma andando nella America del Sud, oggi ci sono le elezioni in Colombia e volevamo appunto fare un approfondimento su quello che sta per avvenire.
0: Ah sì, si sta discutendo leggiamo sul Guardian delle elezioni che avranno luogo oggi, dove si affronteranno il favorito Abelardo de la Espreia, che viene descritto come un proto Trump o pseudo Trump, avvocato d'affari, milionario, che si è opposto in maniera violenta al piano che è stato implementato nel corso di questi anni della presidenza di Gustavo Petro sulla pace totale con le formazioni paramilitari e la questione del disarmo delle organizzazioni criminali, paramilitari, militanti, eccetera, eccetera. Quindi questa è una promessa da parte di un ennesimo esponente di questa destra regressista verso una società più violenta e un consolidamento del potere coercitivo dello Stato nei confronti di qualsiasi altro dissenso. E ci sono il fatto che questo questo Abelardo della Espriella sia il favorito nella in questa contesa elettorale fa alzare le antenne a una serie di analisti che vedono un progresso di un avanzamento di degli esponenti di estrema destra nell'America Latina. In questo caso, se dovesse vincere della Espriella, rimarrebbero del campo progressista, rimarrebbero al potere in America Latina soltanto gli esecutivi del Messico, del Brasile, dell'Uruguay e del Guatemala, perché come sappiamo nel frattempo c'è Milei in Argentina, c'è Bukele nel Salvador e una serie di altri personaggi coloriti in tutta l'America Latina.
1: Sì, non che poi diciamo i governi presunti progressisti non presentino problemi a quelle latitudini. Comunque sicuramente diciamo c'è un'operazione. Esatto, quindi c'è un'operazione sicuramente diciamo scientifica anche da parte dell'amministrazione Trump in questo senso. Noi chiudiamo la parte che riguarda la parte che riguarda la rassegna stampa internazionale con il processo che riguarda il premier spagnolo Sanchez, la tempesta politico-giudiziaria che ha investito Sanchez nelle ultime settimane. Siamo dalla prima del país, c'è il titolo di copertina dedicato direttamente al tema e si parla in particolare della moglie di Sanchez che a cui è stato ritirato il passaporto e avrà l'obbligo di apparire e di firmare ogni 15 giorni alle centrali di polizia. Operazione anche qui insomma che sicuramente non lascia nulla al caso, perché Sanchez rappresenta uno dei governi probabilmente più progressisti del panorama europeo, ma oserei dire anche oltre, forse, perché diciamo perché è sicuramente uno dei governi che anche negli ultimi mesi si è più esposto sulla questione palestinese, sulle armi, sulla posizione della NATO, su una serie di temi. È stato investito da questa tempesta giudiziaria che non accenna a diminuire, e il fatto che comunque il paese continui a dedicare titoli di copertina di queste dimensioni alla vicenda è anche abbastanza significativo del clima che si sta vivendo nell'opinione pubblica spagnola in queste settimane, tanto da addirittura oscurare le elezioni in Colombia, anche se notoriamente insomma i quotidiani spagnoli sono molto attenti a quanto avviene in America Latina. Ma il titolo di copertina è dedicato a Sanchez, la foto dedicata a Lamine Yamal, il calciatore spagnolo, e le elezioni in Colombia sono relegate a uno specchietto sulla spalla di destra. 10:48 minuti primi, e voi siete sempre sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stiamo trasmettendo da Bruxelles per questa giornata di collaborazione tra ROR e Radio Greve, la trasmissione che va in onda appunto da Bruxelles e dal Belgio. Noi andiamo a chiudere questa prima parte di rassegna stampa dedicata alla lettura delle prime pagine internazionali. Ci ascoltiamo un breve stacco musicale e poi torniamo in voce per la seconda parte della rassegna.

87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo in voce per proseguire la rassegna stampa di oggi. Se riusciamo a regolare i volumi sarebbe una cosa bellissima. Rassegna stampa di domenica 21 giugno 2026, siamo in diretta da Bruxelles per questa giornata di collaborazione della radio con Radio Greve. E vi ricordiamo come sempre i contatti della radio: 06 49 17 50 per chiamare, ondarossa@ondarossa.info per il nostro sito, e ondarossa@ondarossa.info per scriverci, e ondarossa.info per il nostro sito. Passiamo dalla parte internazionale a quella locale. Oggi ci concentreremo sui giornali belga e non su quelli italiani, appunto per dare un senso anche alla nostra presenza qui, ma pure per costruire ponti e per creare connessioni rispetto a quello che si dice all'interno dei media belga in riferimento al contesto belga ma anche al contesto internazionale. Quindi faremo una panoramica sui giornali belga di oggi, con focus

quindi ci saranno delle nuove forme di controllo, tutti i dossier di un anno saranno ripresi e poi ci sarà una nuova procedura fondamentalmente per far sì che tu abbia un numero di controlli, un massimo di controlli possibili dai quelli che noi qua chiamiamo médecins traitants, che sono i medici, sono i medici di base in collaborazione con i medici del lavoro, cioè quindi è proprio una rete di controllo a fuoco incrociato periodico e che in prima battuta porterà proprio all'esclusione di quasi 220.000 persone malate, quindi, e questo fa parte proprio fa parte del pacchetto riforme, insomma, Arizona, su cui ci focalizzeremo, perché queste riforme riguardano anche la scuola e lo vedremo nei prossimi... Sì, ricordo che cos'è Arizona, scusate, l'Arizona è la coalizione di governo attuale, federale, ne abbiamo parlato molto perché è una coalizione di ultradestra in cui abbiamo la NVA, che è il partito che ha preso più voti, diciamo così, che è il partito dell'ultradestra Fiammingo, che però si può presentare, uno dei pochi che si può presentare a sua scala nazionale, e poi abbiamo il Partito Liberale dell'MR, che ha sbancato alle elezioni precedenti anche in Vallonia, baluardo del Partito Socialista, ex ormai direi, e gli Engagés, che sono gli ex

0: fondamentalmente, e ci sono, insomma, se fai più di 8 giorni, oltre ai controlli, ci sono, se fai più di 8 giorni, insomma, anche dei passaggi tra l'INPS e via dicendo. Quindi uno pensa sempre che l'Italia sia uno stato di diritto molto avanzato sulla questione dei lavoratori e lavoratrici, cosa che invece a livello europeo è diventato il bacino, diciamo così, di a cui sono stati tolti tanti diritti e che adesso si stanno allargando al resto d'Europa. Cioè, sì. Comunque per me è stata una scoperta sapere che in Belgio 2 giorni fa è stata tolta la scala mobile per dei tetti di reddito, no? Cioè, noi siamo a parlare degli anni 80-90 in Italia, 80. Sì. Quindi è interessante tutto, e quindi capisco perché poi la gente viene a lavorare in Belgio, esatto, o viene a lavorare a Bruxelles. Va bene, comunque, quindi ci sembrava, cioè ci sembra interessante anche questa parte proprio sulla questione della rassegna stampa belga e dell'importanza di fare una redazione comunque più fissa, più forte di greve qui anche a Bruxelles, perché è evidente che nei prossimi anni ci saranno delle lotte molto importanti anche a livello del mondo del lavoro, visto le riforme che vogliono portare avanti.
1: Sì. Tra le altre cose, una parte di queste mobilitazioni sono già partite, perché ovviamente, come dici te, noi siamo in Italia, cioè siamo stati all'avanguardia nello smantellamento del welfare state, qua ci stiamo arrivando piano piano, però in realtà è stato molto brutale, cioè questo governo ha proprio tagliato brutalmente attraverso le riforme e ha accelerato un processo che era già in corso effettivamente, però gli ha dato un'accelerazione veramente impressionante ed ha toccato fasce di lavoratori e lavoratrici che fino adesso non erano stati toccati, ed è per questo che ci sono, e adesso ne parleremo ancora meglio con altri articoli che vedremo, ci sono state, cioè alcune delle mobilitazioni sono già partite, ed è per questo pure che quest'anno è stato un anno di mobilitazioni abbastanza importanti per il Belgio. Ci sono stati tantissimi scioperi, tanti ne abbiamo raccontati, altrettanto sono successi e non li abbiamo raccontati, e ci saranno tra le altre cose 2 giorni di sciopero a breve.
2: Sì, per dare giusto anche qualche numero, si parla di quasi 218.000 persone che dovranno essere rivalutate da qui al 2030 per la malattia di lunga durata. È un numero impressionante se pensiamo che al numero di abitanti del Belgio, che è un paese molto piccolo e ne fa pochi milioni, quindi cioè, siamo, non dico uno su 10, ma sicuramente uno su 20 potrebbe essere, diciamo, una stima adatta, e un provvedimento che si inserisce appunto all'interno di un attacco più generale al mondo del lavoro, quindi la riforma della disoccupazione, l'eliminazione della scala mobile sopra una certa fascia di reddito, adesso questo discorso della malattia di lunga durata, cioè c'è un attacco abbastanza frontale non solamente per forza alle classi più subalterne, ma anche al ceto medio, perché per esempio questa misura, esattamente come quella della scala mobile, sono anche dei provvedimenti che colpiscono una fascia molto più ampia rispetto a quella semplicemente, diciamo, delle persone povere o comunque delle persone in povertà lavorativa. Un aspetto che probabilmente, insomma, varrebbe la pena approfondire, perché diciamo c'ha anche un po' l'odore di laboratorio per certi versi. Now we can introduce the English part of the of a newspaper reading with the Flemish newspapers. So, hi. Please, the floor is yours.
3: So, as well as I understand from Italian, we're talking about the sanctions for people that have been ill for a long time. I think you went more into the specifics of sanctions, timetables and everything. And in the Dutch papers, it's much more the debate once again, like, should we actually be more strict? Should we up the restriction? Should we make it more hard? Or should we look at what is actually the issue? Why do people fall sick? Because right now there is the idea that about 60% of people that get governmental support because of their illness or sickness or whatever would be wouldn't be right that they got it in the first place. So they're trying. What?
4: scusate, traduciamo in italiano il contributo della compagna. Come dicevamo, stiamo anche leggendo i quotidiani fiamminghi o comunque della

0: della parte che parla fiammingo in Belgio, che insomma, come sapete, soprattutto se ascoltate Greve, è un paese con un certo livello di complessità linguistica, culturale e anche amministrativa. E quello che ci riportano i quotidiani fiamminghi è una grossa spaccatura su questa questione, in particolare in un senso un po' più affermativo della necessità di una simile riforma. Ci diceva che circa il 60% delle persone qualificate come malate di lunga durata sarebbe da questionare, diciamo, secondo l'opinione pubblica fiamminga, o comunque la proposta dei quotidiani è quella di rimettere in discussione la legittimità di queste persone alla percezione degli aiuti statali.
1: Facciamo una precisazione: il governo attuale in Belgio fondamentalmente viene eletto principalmente dalle persone fiamminghe. Il partito di maggioranza è, che qui vabbè c'è tutto un proporzionale, però è fondamentalmente eletto per la maggior parte proprio dalla parte fiamminga, quindi è ovvio che è un partito di estrema destra, quindi è evidente che come diciamo in Italia sfruttano l'immigrazione, le cose qui evidentemente sulla lassività lavorativa c'è come un rapporto, no? Visto che c'è una forte componente anche di lavoratori e lavoratrici che vengono moltissimi, ho scoperto dall'Italia, neanche lo sapevo, e via dicendo, che hanno dei diritti molto forti e molto radicati. È ovvio che colpire su determinati diritti è, insomma, è colpire anche delle categorie lavorative, diciamo così, no? Quindi anche per fare un quadro di qual è il governo attuale in Belgio e perché la parte dei giornali fiamminghi supporta, diciamo così, nella lassività del 60% dei lavoratori. Please.
0: Prego.
1: Sorry.
2: No, thank you. So the debate on trying to understand who is actually ill and who should get governmental support, there's looking and trying to find more ways to understand depression, burnout, chronic illness, which comes to a debate that is quite difficult, that they're trying to find biological, biometric measurements, trying to understand burnout or depression. And instead of using that to further our understanding of the illness, it's being used in a way, or trying to be used in a way, to understand if it's actually depression or not. And that once again I don't know what I'm going to say. It will have repercussions for if it's illness, should you get governmental support? So we are in a debate of either going very strict, saying yes or no, black or white, or should we actually look at the profile of what the illness is? Is there a possibility to help people go back into work slowly, finding different jobs that are more acquired to what they need? And we are now in the middle of that debate, and we don't know yet where we're going to land.
0: E dunque presentiamo un po' meglio i termini di questo dibattito su questa riforma del lavoro da qui al 2030. Ci viene restituita una spaccatura, dicevamo, tra l'affermazione forte di politiche di riduzione degli aiuti statali sulla base dell'identificazione di malattie specifiche. Si nominava per esempio la depressione. O altre condizioni psichiche e psichiatriche in relazione alla loro capacità di essere misurate e quantificate, e quindi tutta una parte del dibattito si concentra sulla valutazione dello stato psicofisico della persona e l'incasellamento in qualche modo in una categoria di malattia, e dall'altra parte l'altra parte del dibattito propone invece di partire dalle condizioni di disagio e incapacitazione di debilitazione per ripensare in un'altra ottica il lavoro, ad esempio, no? Cioè, da un lato identificare lo stato di malattia per stabilire se è legittimo o no che lo stato supporti il percorso di terapia di ripresa, tendenzialmente appunto in un'ottica di diminuire il supporto economico statale. in questo caso, dall'altro il partire dal disagio per ripensare la quantità di ore di lavoro, le condizioni di lavoro, questo diciamo in senso più, questa sarebbe la parte più progressista del dibattito, che appunto tenderebbe a un altro tipo di riforma del lavoro, e non è ancora chiaro quale parte avrà la meglio, sicuramente diciamo la dirigenza politica, per quello che per come l'abbiamo presentata finora, in realtà ci aspettiamo che vada appunto in una direzione di taglio al welfare, anche per colpire, come dicevamo, determinate categorie di persone.
1: Ok, vai.
3: Io facevo una considerazione rispetto ai commenti della compagna su questo articolo. La cosa interessante è comunque la finalità rispetto alla cura del lavoratore e della lavoratrice, che non è legata alla priorità rispetto alla salute generale, ma l'obiettivo è comunque riparare il lavoratore o la lavoratrice per rimetterla immediatamente all'interno del mercato del lavoro. Quindi è interessante, secondo me, guardare a quali sono le priorità della controparte rispetto a in generale il concetto di nocività del lavoro.
4: Ci prendiamo, esatto, uno stacco, un breve stacco musicale, così rifiatiamo noi e voi, e tra poco torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa.

0: 87,9 in FM di Radio Onda Rossa, 11:23 minuti primi. Siete sempre sintonizzati e sintonizzati sugli 87,9 della modulazione di frequenza, o forse in DAB da Terni Frosinone. Salutiamo Frosinone. Chi ci ascolta in DAB da Frosinone, ci farebbe piacere, insomma, un contributo. E in streaming speriamo da tutto il mondo, non ci poniamo limiti, insomma, su questo. E vi ricordiamo, come sempre, insomma, che stiamo trasmettendo da Bruxelles. Come sempre, vi ricordiamo che stiamo trasmettendo da Bruxelles oggi per questa giornata dedicata a Radio Greve, che stiamo nella fase di stiamo esaminando un po' i giornali e l'opinione pubblica belga. Abbiamo parlato di sanità, di attacco al mondo del lavoro. Andiamo a parlare di un altro dei temi caldi nell'opinione pubblica belga delle ultime settimane, che è quello dell'educazione. Ascoltatori e ascoltatrici forse avranno avuto modo di vedere le grandi mobilitazioni di insegnanti e studenti che ci sono state nelle ultime settimane, con anche, diciamo, degli episodi di conflitto abbastanza marcati. Vi farei vedere le gesta che vengono fatte qui in redazione adesso, ma purtroppo a parole non riesco, quindi comunque faccio, insomma, questa introduzione al tema dell'educazione, e che andremo a sviscerare anche nelle sue diversità tra Regione Vallona e Regione Fiamminga. Faccio un appunto anche su questo, perché magari a chi ascolta dall'Italia potrebbe non essere chiarissimo. In Belgio c'è un sistema federale, come si diceva prima, molto complesso. Le regioni sono due, sono divise. C'è poi la regione di Bruxelles, che è una terza regione a parte, però anche i sistemi educativi, di welfare, di previdenza sociale, sono diversi da una regione all'altra, ed è il motivo per cui faremo anche un approfondimento diversificato rispetto al mondo dell'educazione e a quello che è successo nelle ultime settimane.
1: Sì, quindi ripartiamo con la stampa belga e riprendiamo in particolare stampa belga francofona, e riprendiamo in particolare due articoli che parlano quindi di scuola, in particolare delle riforme di scuola, poi vediamo come ne parlano, in cui uno è della Libre e l'altro invece è dell'Echo. Prima di entrare nel vivo degli articoli, però, insomma, vorremmo spiegare il fatto che questa vertenza è una vertenza principalmente francofona, perché la competenza in materia di istruzione è una competenza manco regionale, perché qua ovviamente, cioè, se non ci aggiungiamo livelli di difficoltà non siamo contenti, ma è una competenza comunitaria, che è un altro livello amministrativo facente parte del Belgio. Quindi.
2: Sì, infatti, come stiamo dicendo, c'è una diversità nella gestione, dei sistemi educativi tra le varie comunità, e per comunità si intendono, quella, francofona, quella tedesca e quella, fiamminga, e che comunque sia, dividono anche diverse linee, che vanno ben oltre le differenze linguistiche e culturali. È estremamente difficile navigare, come dicevamo, i vari livelli amministrativi di questa cosa, e tornerei a bomba
1: Sì.
2: rispetto a quello che sta succedendo in termini di
1: Sì.
2: mobilitazione e di riforma nel mondo dell'istruzione.
1: Allora, facendo un breve riassunto, okay, della riforma, insomma. Allora, la riforma dell'istruzione che riguarda il mondo francofono prevede dei tagli fondamentalmente, perché il budget della Federazione Wallonie-Bruxelles, che è il ministero della francofonia e che si occupa dell'educazione, fondamentalmente è in deficit, vabbè, come tutti, e vuole recuperare dei soldi tagliando su delle cose molto fondamentali a scuola, tipo a mensa. Prima cosa che è saltata sono i pasti gratuiti a mensa, subito, alla fine dell'asilo e nella scuola fondamentale, quindi alle elementari. Altra cosa che hanno fatto, hanno aumentato di 2 periodi, quindi di 2 ore, il tempo pieno agli insegnanti. Questo che vuol dire? Vuol dire che, uno, hanno licenziato un sacco di insegnanti non contrattuali, diciamo così.

0: la società è importante e secondo noi gli articoli che andremo a leggere danno un po' la misura di come viene trattata in generale anche dalla stampa liberale questo movimento.
1: Sì, esattamente, perché Mars Attack, proprio quello che è molto interessante, ovviamente viene da collettivi di base, insomma, che erano già organizzati come con la LUT fondamentalmente, che però erano collettivi di categoria in cui c'erano principalmente dei professori. A un certo punto, visto che volevano allargare la mobilitazione, hanno creato quindi Mars Attack, in cui ci sono studenti, professori e genitori. Quindi c'è diciamo, hanno fatto quadrato, ecco, su sta cosa, hanno fatto Mars Attack.
0: Sì, no, io facevo una riflessione sul dato importante secondo me rispetto a questa cosa. Noi abbiamo spiegato più volte che la concertazione sociale ed il conflitto in Belgio è stato per decenni gestito esclusivamente dai sindacati. L'emergere negli ultimi anni e nello specifico di questo movimento di movimenti dal basso che rifiutano o superano o di lato la concertazione sindacale, secondo noi è un elemento importante di novità,
1: sì,
0: rispetto a questa cosa.
1: Assolutamente, anche perché sono apertamente critici nei confronti della strategia sindacale e nei confronti della strategia di mobilitazione sindacale, fondamentalmente mettono e quindi hanno ovviamente hanno una radicalità diversa, ma hanno soprattutto sono in stanca rispetto a questa modalità di negoziazioni sindacali, perché fino adesso non ha portato a niente. Sono 20 anni che questa negoziazione non va più avanti, sono 20 anni che il governo fondamentalmente chiude porte in faccia alle negoziazioni ai sindacati, e sono anni che i sindacati fondamentalmente vanno a negoziare solo per categorie. Quindi ad oggi ci ritroviamo in una situazione in cui tutta una serie di categorie sono state toccate, e quindi il discorso di andare a negoziare tavolo per tavolo non ha già non c'era senso prima, ma mo proprio non c'ha più senso, e adesso è quello che le piazze dicono attraverso questo tipo di organizzazioni in cui ci si mette insieme tra più categorie e si cerca di portare avanti una vertenza, ma spesso si cerca di superare proprio quella vertenza stessa, e questo è il dato interessante. Ed è molto interessante come ne parlano i giornali, perché appunto abbiamo fatto tutta sta filippica prima, perché se non avreste capito,
0: dai.
1: Perché se non avreste capito niente di questo articolo, perché è un articolo della Libre che si intitola Chi parla a nome della scuola, cioè chi rappresenta la scuola in questo momento, ed è un articolo molto critico nei confronti di Mars Attack. Iniziano dicendo che i picchetti di sciopero di fronte alle scuole, perché questo è il dato interessante, cioè loro sono i professori sono in sciopero da gennaio, gli studenti stanno occupando almeno da direi marzo-aprile, diciamo così, che stanno occupando, poi ovviamente è un movimento che si allarga, però sono anche le occupazioni delle scuole è da tanto che si stanno facendo, e forse da noi non è così incredibile, ma per qua il fatto che gli studenti medi si organizzino e si muovano è una gran novità. Questi scioperi così non si vedevano dal 94. Quindi inizia l'articolo, inizia dicendo ovviamente facendo una critica su quelle che sono lo stato attuale per quanto riguarda le prove certificative, perché ovviamente i blocchi delle scuole e gli scioperi hanno fatto sì che tutto ciò che era come si chiama il diploma il diploma de quinto liceo o i vari diplomi intermediari che ci stanno qui non si possono fare, perché le scuole sono state bloccate, cioè sono state bloccate anche le scuole che avevano i documenti. Però in questo il movimento non è, diciamo così, delle scuole di Liegi non hanno organizzato le proprie certificative esterne, quindi tutto parte da questa polemica e dal fatto quindi che la contestazione sociale si sta radicalizzando, e che però i mezzi impiegati, ecco, questo quello è molto interessante la frase usata, perché dice ancora una volta i mezzi impiegati devono rimanere proporzionati all'obiettivo perseguito. Quindi sono loro che ti dicono come devi fare, cioè sono loro che ti dicono se sulla base dell'obiettivo come ti devi muovere. E il fatto quindi che Mars Attack in questo caso secondo loro impone che è la faccia del movimento, lo dico, no? Però impone tutta una serie di parole d'ordine e di anche pratiche come quelle della disobbedienza civile, che vengono ritenute come eccessive, troppo radicali. E questa cosa dovrebbe, invece, questa cosa dovrebbe essere portata avanti proprio dai sindacati confederali, perché sono loro i veri rappresentanti delle categorie.
0: Esatto, e quindi diciamo l'articolo tende allo sminuimento. Sì, diciamo tende in maniera non troppo sottile allo sminuimento e alla delegittimazione di quello che è questo movimento, quindi sia in termini di pratiche, quindi sì, le proteste vanno bene, sono legittime, ma...
1: Ma sti picchietti, cioè sti blocchi ci avete rotto le palle.
0: Sì, nel senso che è un po' paternalista in generale, certo, come discorso, ma che invece è lo specchio di una volontà pacificatrice all'interno di una certa opinione pubblica della società belga, e che richiama appunto a quello che era il vecchio patto sociale tra le parti estinto. E dall'altra parte la costruzione di una retorica tesa a individuare, secondo loro, il pericolo di radicalizzazione da parte del corpo docenti, soprattutto nei confronti degli studenti e delle studentesse. In qualche modo ricalca anche questo il paternalismo, cioè il mettere in discussione la capacità critica del corpo studentesco di vedere questa riforma in termini problematici.
1: Certo, e a questo poi paternalismo si aggiunge un bello strato di razzismo che qua manca mai, per cui c'è tutta una parte poi del movimento studentesco che viene rappresentato, cioè abbiamo la retorica del buon manifestante, il cattivo manifestante, per cui quindi c'è una parte del movimento che viene rappresentato, cioè un segmento della, diciamo così, di studentesco medio che viene da scuole popolari, periferiche, che sono toccate da questa riforma, ma erano già stati toccati abbondantemente dai tagli all'istruzione, che già si trovano in una situazione educativa sociale veramente a pezzi, e che hanno partecipato attivamente alle manifestazioni, ma sono stati fondamentalmente etichettati come casseur. Come si dice casseur?
0: Sì.
1: Facinorosi.
0: No, è interessante appunto vedere questa cosa, la differenza, diciamo, di discorso rispetto a quelli che sono i licei bene e invece gli istituti tecnici, diciamo, di periferia, come dicevi te.
1: Anche se sono tutti mobilizzati, dal generale, certo, ai tecnici, ai professionali, solo che hanno realtà completamente diverse e si vede, e il governo gioca su quella cosa lì perché è facile romperli così.
0: Sì. E appunto questo rientra all'interno di un processo di demonizzazione di queste proteste in generale, che appunto ha dei connotati estremamente razziali, come è stato appena detto, e nei momenti più alti di conflittualità dimostrate dal movimento studentesco questa cosa è uscita fuori in maniera evidente.
1: Sì.
0: No? Quindi...
1: Passiamo velocemente, così finiamo, concludiamo insomma questa parte sull'educazione, con un altro articolo sempre sull'educazione, che parla, che dà sempre uno sguardo su un po' sul movimento, in particolare sul fatto che nelle piazze adesso vengono ripresi degli slogan su quanto si investe nella guerra e quanto invece si venga in, quando si investa invece, anzi non si investa, negli altri settori, tra cui l'educazione. E è stata molto ripresa una la capogruppo del PTB, cioè in Federazione Wallone in Bruxelles, che ti diceva quante cose potevi fare.
2: Partito dei lavoratori del Belgio.
1: Partito del, bravo.
0: Sì, quindi
1: grazie. Grazie da specifica. E quanti investimenti all'interno del settore dell'istruzione si sarebbero potuti fare con un F-35, perché il Belgio ha pensato bene di comprarne, aspetta, mo' vi dico perché c'è la notizia, Vabbè, mo ve lo dico, mo la ritrovo e ve lo dico. Però questa cosa è stata molto...
2: Ne ha comprati parecchi.
0: Ne ha comprati parecchi.
1: Sì, questa cosa è stata molto ripresa, ovviamente, perché è una cosa che si visualizza molto facilmente come slogan, tutto quello che si può fare con gli investimenti sulla che invece si stanno facendo sulla guerra, però ovviamente in questo tipo, in questo articolo, questo discorso viene di nuovo visto come un discorso semplicistico, per cui non capiamo che debba si budget non si stesse, non capiamo mai un cazzo, noi non capiamo.
0: Appunto, diciamo che poi questo pacchetto di riforme va comunque letto all'interno di una congiuntura specifica che è quella della guerra, dell'economia di guerra, e appunto il sottofondo anche di questo articolo è quello in qualche modo di rimpicciolire tutta una serie di possibilità che in qualche modo emana questo movimento rispetto anche alla scelta di investimento o sull'industria bellica o sullo stato sociale, quindi il bollare in qualche modo questi slogan che indicano come quantomeno problematico l'investimento del governo sull'industria bellica in qualche modo segnala anche l'impatto che sta avendo questo movimento Mars Attack all'interno della società belga.
2: Sì, peraltro anche per dare un'idea della trasversalità dei temi di cui abbiamo appena parlato, c'è una parte che riguarda la malattia anche degli insegnanti nella riforma, per cui mentre prima c'era una diminuzione progressiva del salario, il primo anno se ne percepiva l'80%, il secondo anno il 70%, il terzo anno il 60%, adesso c'è una flat al 60% per 3 anni e basta. E così il governo, diciamo, punta a recuperare 120 milioni di euro. Questo per dire anche che poi questo attacco che dicevamo prima si stratifica e si amplia su più fronti e interseca anche settori diversi, tra cui quello dell'educazione.
1: L'hanno standardizzato verso il basso, perché funziona così per tutte le categorie dei lavoratori impiegati, perché l'operai è un altro tipo di quelli che sono contrattuali, che hanno un contratto da operai, funziona in un altro modo, però gli impiegati tutti al 60% del salario dopo un mese di malattia.
2: Ok, a questo punto noi andiamo, switchiamo di nuovo in inglese, quindi ci sarà poi la traduzione, e andiamo a fare un po' il contraltare di questa situazione, perché la riforma dell'insegnamento è stata approvata dalla Federazione Valloni-Bruxelles, quindi dalla federazione che gestisce la regione.

0: gestisce la regione, diciamo, che della Vallonia-Bruxelles, mentre.
1: So we also got mentions of this difficulty of the French speaking educational plan, but in the Flemish speaking circles we have been focusing last week on a different issue, which was about the LEN, which is a national Flemish bus coordination company that would have to cut down 200 drives for kids with special needs.
2: Ovviamente c'è recezione dalla parte fiamminga di questo grande dibattito che infiamma la parte francofona del Belgio. Invece si è discusso, diciamo, più localmente di una questione che riguarda il trasporto regionale preso in carico dalla compagnia Delin, che è appunto l'azienda dei trasporti gestita dalla parte fiamminga del paese e che ha annunciato la riduzione di 200 linee di bus che riguardano 200 corse di bus che riguardano persone con bisogni speciali, con handicap riconosciuti, in particolare persone che ne hanno bisogno per il trasporto scolastico.
1: Yes, this was actually an issue about mobility that opened up the debate about education once again, because the need for the special needs schools for kids that have any disability and need extra attention is already so hard to enter to get the support you need and to give those kids the possibility to even reach schools, which is most of the time not even in their own province, because there are only so many places, so they have to go out of their way. Almost sometimes about 2 hours on a bus to try and get to school. And this proposition that is now already resolved to cut those transportations would have been a huge issue. Of kids having to go over 3 to 4 hours to get to school. But they cut it back and they are going to postpone this issue for 2 years.
2: E dunque questa questione ha riaperto, diciamo, il dibattito generale sull'educazione nelle Fiandre, in particolare per quanto riguarda persone con handicap riconosciuti, per cui è già un problema, è già estremamente difficile avere accesso a delle scuole che lo scusate, faccio questa parentesi perché magari in Italia c'è forse meno contezza di quanto possano essere differenziati i percorsi scolastici in altri paesi, tra cui il Belgio, per persone appunto con disabilità riconosciute. Quindi ci sono delle strutture tendenzialmente apposite, previste, che prendono in carico esigenze più o meno specifiche a seconda dei contesti. E nel caso delle Fiandre, quindi la possibilità di accesso a questi percorsi è anche geograficamente complessa perché secondo diciamo il paese e la città di provenienza si può anche, diciamo, di base, quando si è stati accettati in una struttura, avere già davanti a sé 1 o 2 ore di trasporto per raggiungerle, e quindi già c'è un tema appunto di accesso all'educazione date queste condizioni. L'annuncio di ripensare la mobilità che permetta poi appunto l'accesso fisico a queste strutture avrebbe magari portato alla necessità di fare 3-4 ore di viaggio soltanto per raggiungere la propria scuola specifica, anche una volta appunto dato l'accesso che, come dicevamo, è sempre condizionato al riconoscimento di determinate condizioni, alla possibilità diciamo economica, al numero dei posti disponibili. C'è tutto questo mondo, diciamo, delle strutture speciali che forse appunto è poco noto, però è la realtà in questo caso fiamminga. Invece dopo l'annuncio di queste riduzioni delle linee, il problema è stato posposto in realtà di 2 anni, però ha riattivato nel frattempo, come dicevamo, un dibattito sull'educazione e l'accesso all'educazione in generale nelle Fiandre.
1: Yes, they also hope to redirect the discussion about kids with special needs, because they believe that now about 6% of children are in schools for special needs, but they believe only 1 to 2% would actually need these resources and this extra support, because they believe that a lot of kids that enter Belgium and in the first year of being in Belgium in our educational system, not being able to work in the environment because of a language barrier, they push these children into the special needs, which broadens the issue of kids not getting to school, not having enough spaces for special needs kids, not having enough teachers for them. And it opens up the whole discussion once again about what we have to do about special needs kids and what we think is important.
2: E si stima che circa il 6% delle persone più piccole che frequentano la scuola dell'obbligo siano indirizzate verso queste scuole, diciamo, speciali, così dette scuole per persone con bisogni speciali. In realtà ci si questiona appunto su quale sia la percentuale di persone che hanno effettivamente bisogno di strutture specifiche che mobilitano una serie di risorse appunto molto molto particolari, e su quanto, per esempio, il caso di persone migranti che arrivano in Belgio e hanno tutta una serie di difficoltà, tra cui banalmente difficoltà linguistiche, comunicative, culturali, quanto queste persone siano indirizzate verso appunto queste scuole speciali, aggiungerei favorendo, diciamo, delle dinamiche di ghettizzazione, e quindi di nuovo la riproduzione di un sistema di marginalizzazione che individua degli obiettivi, delle categorie sociali ben precise. E dunque la questione appunto è di nuovo di cercare di ripensare forse l'educazione, come viene pensata, secondo quali bisogni, e l'importanza di riflettere appunto su questa questione. Su questa questione specifica. Bene, noi penso che ci siamo.
3: Noi siamo stanchi.
2: Siamo arrivate forse alla conclusione di questa prima diretta di rassegna stampa da Radio Greve, da Bruxelles. Vi ricordiamo che potete recuperare tutte le puntate precedenti della trasmissione sul sito ondarossa.info e scrivere, adesso vi promettiamo risposta se scrivete alla mail greve@ondarossa.info. Abbiamo sbloccato anche l'accesso alla casella email.
3: Abbiamo cliccato sul link.
2: Hanno cliccato.
3: Non abbiamo cliccato sul link.
2: Ci aggiorniamo prossimamente, appunto vi faremo sapere come continuerà questa rinnovata, diciamo, collaborazione per avere un po' più di presenza anche fuori dall'Italia, a livello di diffusione appunto di notizie e di elaborazione di analisi condivise.
4: La mail è importante anche per chi volesse partecipare e contattare la redazione di Greve a Bruxelles, che comunque volesse partecipare, no? A fare questa trasmissione, greve@ondarossa.info. Com'è andata?
3: Com'è andata?
2: Fatecelo sapere. Andando
4: la diretta
2: mail.
4: Non è la registrata. Va bene, vogliamo dire qualche altra cosa? No. Conto corrente postale 6180 4001, però potete scrivere e contribuire alla radio su Produzioni dal Basso. C'è la campagna di finanziamento, lo diciamo insomma anche alle nuove persone che si sono sintonizzate dal DAB di Frosinone, di Perugia, di Terni e insomma anche da Bruxelles, una mega campagna di sostegno a Radio Onda Rossa per questa anche redazione qui in Belgio. E quindi andate sul sito della radio ondarossa.info, dove cliccando sul banner andate su Produzioni al Basso e potete continuare a sottoscrivere alla campagna di crowdfunding. Salutiamo tutte le persone private della propria libertà che dai carceri, soprattutto di Terni, Perugia e Frosinone, ci possono ascoltare. Frosinone ancora non lo sappiamo, però sicuramente di Terni e Perugia, visto che siamo in DAB. E un buona domenica a tutte e a tutti voi. Ciao.

musicista, cantante ghanese cresciuta nella comunità Kusal del nord del Ghana. Canta spesso nella sua lingua madre, oltre che in inglese e altre lingue locali. La musica di Lamisi è un incontro tra ritmi tradizionali del Ghana, soprattutto del nord, e musica pop moderna e sperimentale. E attraverso la sua fondazione

cantante ghanese che unisce le radici culturali del nord del suo paese con jazz, funk e pop. Fa una musica che non tutta mi piace, ma questo brano molto, e spero nelle sue prossime uscite. E il brano si chiama Oinete Santue.

0: King Aisoba è cresciuto in un villaggio del Ghana settentrionale, dove da ragazzo, mentre si occupava del bestiame, suonò al suo kalogo, che è uno strumento tradizionale a corde della zona. Ha iniziato esibendosi in mercati, bar e cerimonie locali, portando poi la sua musica nelle città a una voce roca e nasale. Il brano che stiamo per ascoltare, Wicked Leaders, è una dura critica contro i leader corrotti e abusivi.
1: If you want to be a leader, you have to be a good leader. If you are not, this is your song. Kalim Akamongombire. If it's so.

0: E siccome c'è ancora un po' di tempo, vi metto un altro brano di Kenka e Soba che si chiama Africa.
1: Africa Lides.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Se l'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semiglia, musica dal mondo, e oggi vi porto in Ghana, che è un paese dell'Africa occidentale che si affaccia sull'Oceano Atlantico a sud, confina con la Sierra Leone a ovest, il Burkina Faso al nord e il Togo a est. E già dal 1400

storico compositore e chitarrista ghanese Kwabena Nyama suona musica high life e palm wine fino agli anni 50. La musica high life è un genere musicale e ballo nato nell'Ottocento nelle zone costiere dell'odierno Ghana, molto popolare anche in Nigeria, è uno dei generi più popolari in Africa, soprattutto in quelle zone ovviamente. Ascoltiamo il suo brano Sunday Morning.

Thank you.

Ebo Taylor è stato un musicista importante in Ghana, noto come uno dei più influenti chitarristi afrobeat e high life della storia. Negli anni 60 è andato a Londra, dove ha anche collaborato con Fela Kuti, poi è tornato in Ghana, ha suonato con tantissimi musicisti diversi, è stato anche produttore discografico. È morto l'8 febbraio scorso. Ascoltiamo il suo brano Ya Hamponsa.

Bokor Band sono un gruppo ghanese afro-rock nato nella fine degli anni 70 e ascoltiamo il loro brano Maya Gari.

Marijata, un gruppo ghanese composto da tre persone, fa funk africano bello grezzo. Ascoltiamo il loro brano No Condition Is Permanent.

Milanese, loro erano in Marigiata con il brano No Condition Is Permanent e adesso uno slow funk di Edo Taylor che abbiamo ascoltato anche prima e il brano si chiama Abba Yah.

cantante ghanese cresciuta nella comunità Kusal del nord del Ghana. Canta spesso nella sua lingua madre, oltre che in inglese e altre lingue locali. La musica di Lamisi è un incontro tra ritmi tradizionali del Ghana, soprattutto del nord, e musica pop moderna e sperimentale. E attraverso la sua fondazione, che si chiama Lamisi Fata, aiuta giovani donne del nord del Ghana a studiare arti e musica, sfidando le disuguaglianze radicate del suo paese. Ascoltiamo il suo brano Unity.

Florence Abdoni è una cantante ghanese che unisce le radici culturali del nord del suo paese con jazz, funk e pop. Fa una musica che non tutta mi piace, ma questo brano molto, e spero nelle sue prossime uscite. E il brano si chiama Oinete Santue.

0: King Aisoba è cresciuto in un villaggio del Ghana settentrionale, dove da ragazzo, mentre si occupava del bestiame, suonò al suo kalogo, che è uno strumento tradizionale a corde della zona. Ha iniziato esibendosi in mercati, bar e cerimonie locali, portando poi la sua musica nelle città, a una voce roca e nasale. E il brano che stiamo per ascoltare, Wicked Leaders, è una dura critica contro i leader corrotti e abusivi.
1: Yeah, man, man, man. If you want to be a leader, you have to be a good leader. If you are not, this is your song. Kalim Akamagombire. If it's so.

0: E siccome c'è ancora un po' di tempo, vi metto un altro brano di Kenka e Soba che si chiama Africa.
1: Africa leaders.

0: Turisti fai da te?
1: Mm? Eh sì.
2: No luoghi, corpi e frontiere?
1: No.
3: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
4: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
5: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
4: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
6: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
5: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
6: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
4: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
3: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: persona priva della libertà. Informazioni su Onda Rossa.
1: Tennessee.

Y'all can do that now.

asini si erano intanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchino, si facevano cazzà. Quando si presero gli si fa gommia da bere a questi.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta. Ciao, bentornato sulle nostre frequenze.
1: Oh,
0: ti ringrazio per la tua disponibilità. Siamo qui in diretta con Basem, ricercatore palestinese in storia contemporanea, perché con te volevamo ripercorrere, no? E far capire anche a chi ascolta questa radio che l'invasione del sud del Libano e anche purtroppo, insomma, non solo del sud, non è nata in questi giorni, non è nata oggi, non è una risposta di oggi, ma parte veramente da lontano. Tant'è vero che era il 17 giugno del 1982, giusto per ricordarlo, che con l'operazione Pace in Galilea arrivarono le truppe dell'esercito israeliano alle porte di Beirut.

0: terra, appunto creando degli stati e dei confini in maniera artificiosa, ma soprattutto per dividere le società di questi stati. Chiaramente nel momento in cui si creano dei confini si rompono i legami sociali, economici e politici che prima esistevano, e questo avviene appunto già seguito dalla prima guerra mondiale. Diventa ancora più significativo in diversi momenti, innanzitutto il 1948 di cui abbiamo già parlato, è un altro momento proprio molto drammatico in tal senso, è il 1967, anno in cui avviene la cosiddetta guerra dei sei giorni, una guerra che Israele compie contro principalmente Egitto, Siria e Giordania, e nella quale Israele conquista tutti i territori della Palestina storica che non aveva conquistato precedentemente, per cui la striscia di Gaza e la Cisgiordania, e conquista anche le alture del Golan, che sono territorio siriano, e la penisola dei Sinai, territorio egiziano. Questa guerra ha degli effetti estremamente significativi, perché garantisce a Israele il controllo totale, per l'appunto, della Palestina storica, e porta sotto la diretta occupazione israeliana una fetta ancora più significativa della popolazione palestinese. Teniamo conto che già nel 48 una parte importante della società palestinese è sotto occupazione diretta, che sono quelli che sono i cosiddetti palestinesi del 48, quindi palestinesi con cittadinanza israeliana oggi, ma è nel 67 che questo elemento diventa ancora più importante, e questo, se da un lato rafforza l'occupazione e il controllo della terra da parte di Israele, al tempo stesso favorisce uno sviluppo molto molto forte da parte del movimento palestinese, del movimento nazionale palestinese. Con la sconfitta degli eserciti arabi, infatti, i palestinesi colgono la necessità di prendere ancora di più in mano la propria lotta e avviano una fase di vera e propria lotta armata, che per certi versi era già iniziata negli anni precedenti, ma dopo la guerra dei sei giorni acquista un carattere di massa. E questo è importante,
1: anche perché forse precedentemente c'era anche un po' la speranza, no, che gli altri stati arabi, Egitto, Giordania, in qualche modo tutelassero, no? Oppure sì.
0: Esattamente.
1: Speranza poi è andata piano piano frantumandosi, insomma.
0: Esatto. E come primo luogo, insomma, in cui i palestinesi trovano una base in cui organizzarsi è la Giordania, che però nel 1970 di fatto caccia le organizzazioni palestinesi dalle proprie terre, e i palestinesi trovano rifugio in Libano, in particolare nel sud del paese, da cui organizzano delle azioni armate contro l'esercito sionista, che in risposta adotta una strategia estremamente punitiva e con un carattere estremamente con ritorsioni, non tanto nei confronti dei combattenti quanto nei confronti della popolazione civile, con delle strategie che di fatto vengono replicate paro paro anche oggi, per cui il modo che Israele adotta per rispondere agli attacchi dei fedayin è proprio colpire i civili, e in particolar modo i civili del sud del Libano. Quello che avviene appunto è che poi

0: si ricordava poc'anzi l'invasione dell'82, del giugno dell'82, in cui l'esercito israeliano arriva alle porte di Beirut. Bene, questa non è la prima invasione in realtà, perché già nel 78 c'era stata una prima invasione del Libano da parte dell'esercito sionista, che aveva avuto come risultato la creazione di un esercito fantoccio nel sud del paese, che era proprio chiamato l'esercito del sud del Libano, insomma, che aveva la funzione di creare uno stato cuscinetto praticamente, per impedire ai combattenti palestinesi, non solo, ma anche ai combattenti libanesi, di compiere qualsiasi azione contro Israele, quindi all'interno dei territori della Palestina storica. Ciò che avviene nell'82 è una continuazione di questa politica che porta l'esercito israeliano per l'appunto alle porte di Beirut, nell'arco di più o meno 2 mesi nel corso dell'azione militare, della campagna militare, e culmina sostanzialmente con un accordo. Innanzitutto culmina con l'assedio di Beirut, un assedio estremamente duro e violento, che verrà risolto solamente con un accordo che prevede la fuoriuscita dei fedein dalla città in cambio dell'arrivo di truppe internazionali, in particolare truppe francesi, americane e italiane, che avrebbero avuto il ruolo di tutelare i campi profughi palestinesi in assenza dei combattenti palestinesi. Bene, nel momento in cui c'è il ritiro dei combattenti palestinesi, Israele stringe una morsa ancora più dura i campi profughi, e le forze internazionali che avrebbero dovuto tutelare la componente palestinese presente nella città si ritirano, e quindi l'esercito, i contingenti militari statunitensi, francesi, italiani abbandonano Beirut, e questo fa sì che l'esercito sionista abbia mano libera per poi compiere una delle stragi più cruente nella storia palestinese, ovvero Sabra e Shatila, in cui l'esercito sionista, assieme alle falangi libanesi, che è questo gruppo di estrema destra libanese fatto per la maggior parte dalla componente maronita, uccidono all'incirca 3.000 palestinesi nel campo di Sabra e Shatila nel settembre del 1982. E qui vediamo insomma anche diversi aspetti, tra cui il fatto che degli attori internazionali che avrebbero dovuto garantire la tenuta dell'accordo non hanno rispettato il patto, in particolar modo per l'appunto Francia, Stati Uniti e Italia erano coloro che avrebbero dovuto salvaguardare.
1: Certo, da fare da garante in qualche modo.
0: Esatto. E vediamo come invece non hanno rispettato l'accordo preso, e questo in realtà è un aspetto che vive estremamente, che vive forte nella memoria palestinese, per cui anche oggi di fronte alle varie richieste di abbandonare le armi in cambio dell'arrivo di anche contingenti internazionali di vari paesi, questo di fatto non è una garanzia della tutela della popolazione palestinese, proprio perché anche in contesti in cui questo accordo è stato preso, gli accordi non sono stati rispettati, e questo rappresenta un monito fortissimo e che persiste per l'appunto all'interno della memoria palestinese nei confronti di qualsiasi tipo di accordo che preveda l'abbandono della difesa armata della propria popolazione.
1: Sì, in realtà anche all'epoca si parlava e si diceva, no, che fu, parlo del 1982, si diceva appunto che anche quello strategicamente, quello che un po' si dice oggi anche del governo attuale di Israele, di Netanyahu, però fu una conquista militare, però strategicamente insomma perse agli occhi del mondo, insomma, per i massacri messi in atto, per quello che fece non solo nel sud del Libano e poi dentro i campi di Sabra e Shatila, in qualche modo coprendo, no, i massacri dei cristiani maroniti, insomma l'immagine. Però Israele mi sembra che poi ripete, io quello che volevo sottolineare è come alcuni episodi, testimonianze che

0: ci furono all'epoca dal 1967, ma anche nel Libano del 1978, forse ho trovato poche testimonianze, no? Mentre alcuni archivi israeliani aperti ci ridanno di più interviste degli anni precedenti. Però vediamo che praticamente sembra lo stesso modello, non c'è nessun cambiamento in atto, sempre strategie, sempre il tentativo di arrivare oltre il Litani, di conquistare parte di territorio, così come le alture del Golan, come lo ricordavi te, che fa parte di un progetto della grande Israele già esemplificato, promulgato già alla fine dell'Ottocento, insomma, dai programmi, dalle politiche sioniste. Cioè non è che c'è tanta differenza, semplicemente non è che è successo qualcosa di nuovo, semplicemente Israele sta mettendo in pratica quello che aveva già annunciato che voleva fare, o no?
1: Esattamente, esattamente. Infatti uno degli elementi principali da tenere in conto quando ci si trova davanti, insomma, ad analizzare la politica israeliana è proprio questo, ovvero sia che la logica israeliana non è tanto del danno di immagini, tra virgolette, nel breve periodo, quanto prendere più tempo possibile, avanzare il più possibile nella propria opera di conquista della terra, così dicendo, per stabilire una politica di fatti compiuti, che è quello che vediamo a Gaza, quello che abbiamo visto più in generale in tutta la Palestina, in Giordania ad esempio con la questione delle colonie, è quello che stiamo vedendo oggi replicarsi paro paro anche nel sud del Libano. Quello che sta succedendo oggi è qualcosa che nei fatti appunto si è già replicato nel tempo, ovvero sia il tentativo di sfollare la popolazione del sud del Libano, favorendo la creazione o di uno stato, di uno strato di terra inabitato, oppure di creare le condizioni per la colonizzazione della terra stessa. E questo è un aspetto che si è ripetuto nel tempo ed è l'aspetto che poi genera la resistenza che c'è, ed è speculare su questo aspetto, sia in Palestina che in Libano. Dobbiamo tenere a mente il fatto che appunto la resistenza sviluppa delle idee, ma nasce da delle necessità, che sono le necessità appunto di vivere la propria terra, di avere la possibilità di svilupparsi su di essa, possibilità che invece Israele nega. Questa negazione è quello che poi partorisce la resistenza. E il 1982 in tal senso è particolarmente esemplificativo, perché è proprio l'azione israeliana che fa sì che nasca la formazione di Hezbollah, che è la principale formazione, il principale partito che oggi porta avanti la resistenza in Libano, e lo fa in particolar modo nel sud del Libano. E quindi vediamo come, a fronte di ogni aggressione israeliana, sono proprio queste aggressioni che seminano i germogli della resistenza.
0: Sì, che danno anche un'identità, come dicevi te, no? L'hanno data al popolo palestinese, la stanno dando al popolo libanese in quest'ultimi, insomma, in quest'ultimo periodo. Perché una cosa che, insomma, volevo chiederti, mi sembra che ci sia la differenza sostanziale, è che nonostante i tentativi di come dice, ripetere, no? Il tentativo di dividere la popolazione libanese in musulmani, sciiti, cristiani, drusi, questa volta non c'è stato, mentre dopo il 1982 si è innescata comunque, no? Una forma di guerra civile, la guerra dei campi, ha fatto sì che, insomma, le varie organizzazioni libanesi si sono trovate, e palestinesi da un lato, si sono trovati comunque dentro una forma di guerra civile. Questa volta non c'è questo, non si riesce a spaccare la popolazione libanese, hanno ben chiaro qual è il loro, chi è l'occupante, chi è il loro nemico, al di là di quello che può dire il governo.
1: Esatto, quello che sta succedendo di fatto è una pressione sempre più montante da parte di Israele e degli Stati Uniti sul governo libanese, governo che viene poi da una crisi estremamente forte, sia dal punto di vista politico, per cui gli anni precedenti al governo che si è instaurato l'anno scorso sono stati governi dimissionari, ma soprattutto è un governo che è responsabile della peggiore crisi economica che ha visto il Libano. con il crollo della moneta e il crollo del sistema bancario stesso. E quello che sta succedendo per l'appunto è il tentativo da parte degli Stati Uniti e Israele di spingere il governo a impegnarsi in uno scontro aperto contro le milizie della resistenza albanese. Quello che continua a chiedere, che ha continuato a chiedere nel corso di questi due anni, appunto sia Israele che gli Stati Uniti, è proprio il tentativo da parte del governo di ripudiare la resistenza, ripudiare i partiti che la portano avanti. E la grande questione è che così facendo, per l'appunto, si va a riaprire quelle spaccature sociali di cui parlavamo prima, che è qualcosa che finora non è ancora successo. Vero è che questo governo, in particolare il governo di Nawaf Salame e di Aoun, presidente della Repubblica Libanese, è un governo che soprattutto dalla ripresa negli ultimi tre mesi dello scontro più aperto tra Hezbollah e l'esercito israeliano è stato estremamente duro nei confronti di Hezbollah e soprattutto ha cercato di escludere di fatto l'unico attore che stava cercando di concludere un cessate il fuoco reale e positivo per il Libano dai negoziati, ovvero sia l'Iran. In questi mesi quello che abbiamo visto è stato un costante tentativo da parte dell'Iran di includere il fronte libanese all'interno del cessate il fuoco. Quello che il governo libanese ha fatto invece è cercare di aprire una strada alternativa al negoziato diretto tra Libano e Israele, negoziato che peraltro è costituzionalmente illegale per il Libano. E questo dimostra ancora di più come il governo stia cercando di forzare la mano, dietro spinta ovviamente statunitense e israeliana, ma finora la società ha dimostrato tutto sommato almeno una componente di essa, di essere dietro la resistenza e di supportarla. Vedremo adesso, soprattutto con cercando di capire meglio insomma come si è concluso e come si concluderà in realtà il negoziato tra Iran e Stati Uniti, quale sarà la condizione del Libano, proprio perché adesso vediamo due attori diversi che si contendono il terreno. Dopo il cessate il fuoco, che ricordiamo non è stato un cessate il fuoco reale per via delle continue violazioni da parte di Israele, ma dopo il cessate il fuoco che c'è stato nell'ottobre del 2025 del 2024 di fatto Hezbollah era uscito indebolito da questo scontro, ma non sconfitto di tutto, e il fatto che stia dimostrando in questi mesi in realtà una capacità di sopravvivenza e di adattamento estremamente superiore alle prospettive che sia il governo che soprattutto l'esercito sionista avevano, fa sì che il governo abbia poco tempo per cercare di accumulare forza in vista di questo scontro con Hezbollah, che però, ripeto, si sta dimostrando molto più adattabile di quanto precedentemente pensato. E è difficile dire in questo momento dove andrà il Libano, tenuto conto che appunto la crisi anche economica è ancora presente e le contraddizioni sociali e le spaccature sociali sono ancora presenti, perché non sono mai sparite di fatto, non sono mai state risolte. C'è stata semplicemente una stabilizzazione di queste tensioni, non una loro soluzione. E questo chiaramente sono tutti aspetti che vanno a porre sotto stress la società libanese, ma soprattutto offrono ad attori esterni, come per l'appunto Israele, la possibilità di intervenire all'interno degli affari del Libano.
0: Anche se poi, insomma, è vero che cambia opinione ogni 5 minuti, lo stesso però presidente degli Stati Uniti, Trump, avrebbe, almeno secondo quelli che dicono i nostri mezzi di informazione, detto a Netanyahu: fatti da parte sul Libano, perché è meglio che ci pensa la Siria. ricordando anche la lunga presenza anche siriana in Libano, no? Quindi vabbè, poi non sappiamo veramente quanto questo avverrà o no, come dicevi te, anche perché insomma, al di là delle volontà di Trump e del fatto che è stato messo nel piatto dell'accordo Iran-Stati Uniti la sospensione degli attacchi, il ritiro appunto delle truppe israeliane dal Libano, però abbiamo sempre visto che tanto fa un po' come gli pare, insomma, Israele, finché non diventano più dure alcune misure, no? Al di là dei rimbrotti a voce.
1: Esattamente, esattamente. Infatti un aspetto da tenere in conto è che la politica israeliana e statunitense in realtà nell'area non sono in contraddizione l'una con l'altra. Quello che varia al massimo è il livello di conflittualità che si decide di avere, non lo scopo della politica stessa. Proprio il 1982 dimostra pienamente questo. Nel 1982, a fronte della crisi appunto che Israele provoca e delle violenze che Israele compie nei confronti dei civili palestinesi e libanesi, Ronald Reagan minaccia Israele di sospendere gli aiuti militari nei suoi confronti in caso del proseguimento di queste violenze, ma non impedisce a Israele di espellere l'OLP dal Libano, di porre sotto assedio Beirut e di conquistare parte del Libano, perché questo in realtà sta negli interessi statunitensi, è in linea con gli interessi statunitensi. Quello che varia, semmai, è proprio il livello di violenza che è accettato o meno per raggiungere questi obiettivi. E quello che si diceva appunto su far intervenire la Siria è il significativo di questo. Non si mette in dubbio la necessità di combattere la resistenza libanese. Quello che si discute è qual è l'attore migliore per farlo. Ma non si mette in dubbio il fatto che la resistenza libanese rappresenti un problema per Israele e quindi anche per gli Stati Uniti. Questo è un dato di fatto ed è assodato, diciamo, ed è il motivo per cui la resistenza viene combattuta. Semmai a differire è la strategia per raggiungere questo obiettivo, ma non è mai il fine stesso, non è l'obiettivo, e questo deve essere chiaro anche nel momento in cui per l'appunto Donald Trump lo ha dimostrato pienamente, che un giorno si dice una cosa e l'altro giorno se ne dice un'altra. Soprattutto nell'ultimo periodo sono venute fuori costantemente degli scontri, tra virgolette, verbali tra le due parti. Bene, queste differenze vanno assolutamente circoscritte in quella che è la politica statunitense nell'area, che prevede e vede Israele il suo non alleato, ma l'esecutore praticamente delle proprie politiche. E questo fa sì che appunto non possa esserci disallineamento tra Stati Uniti e Israele, pur nelle tensioni che possono esserci, ma sono tensioni che non porteranno a delle rotture, non porteranno a dei cambiamenti sostanziali nel rapporto tra le due parti. E questo, ad esempio, la resistenza ce l'ha ben chiaro.
0: Sì, infatti. Per cui potrebbero non cambiare i governi come è stato all'epoca del 1982, no? In cui poi ci fu pure una commissione che incriminò, che non stava al governo all'epoca, Sharon, però in realtà poi cambiò pochissimo, perché nonostante la condanna della commissione Kahn, cioè Sharon è rimasto lì finché non gli è preso un ictus, quindi diciamo, non se l'è portato via la sua stessa malattia. Ed Israele è rimasto nel sud del Libano fino agli anni 2000, quindi ci sono avuti 18 anni per farlo ritirare.
1: Esattamente, e l'unico motivo per cui si è ritirato è appunto la presenza di una resistenza capace di cambiare le forze in campo, e di fatto è la resistenza a obbligare questo ritiro, e questo resta tutt'oggi una sconfitta molto molto significativa per Israele, sconfitta che di fatto non ha mai vissuto nei confronti, ad esempio, degli eserciti arabi, le uniche sconfitte sono venute dalle mani della resistenza, quindi da milizie armate, non tanto da eserciti. Ed è il motivo per cui ciclicamente, per l'appunto, Israele compie queste aggressioni nei confronti del Libano. Israele ha occupato il Libano fino al 2000, nel 2006 c'è stata la guerra che Israele ha compiuto nei confronti del Libano, dove di nuovo è uscita sconfitta, per cui non è riuscita nel suo obiettivo di, anche in questo caso, occupare di nuovo una striscia di terra per impedire qualsiasi azione militare da parte delle milizie della resistenza libanese, ma non è riuscita nel suo obiettivo. Di nuovo nel 2023 c'è stato un riaccendersi di questo tentativo, e oggi è semplicemente una riproposizione di questo. Se le condizioni non cambieranno, e perché le condizioni cambiano deve finire il colonialismo nel mondo arabo, per cui sicuramente le condizioni non cambieranno, purtroppo, ma possiamo essere quasi certi del fatto che se oggi un accordo tra Iran e gli Stati Uniti imporrà a Israele il ritiro dal Libano, sicuramente nel corso dei prossimi decenni la questione tornerà, perché Israele deve essere espansionista per sopravvivere e deve pacificare tutto il territorio che sta attorno ad esso per poter sopravvivere, altrimenti proprio la presenza, la propria essenza coloniale genererà
0: un'implosione interna. Io credo molto questo. Bene, non so se... Sì, no, stavi parlando, ho detto, però sì, volevo dire, se vuoi aggiungere altro per... Altrimenti questa pillola di storia io la terrei veramente da parte ogni volta, e anche a chi ascolta questa radio le inviterei a tenerla presente ogni volta che sentiamo le notizie sui nostri mezzi di informazione che fanno nascere tutto da oggi.
1: Esattamente. E nulla, no, io non ho null'altro da aggiungere. E grazie di nuovo per l'invito.
0: No, grazie a te per regalarci veramente un pezzo di storia, raccontarcela così in maniera diretta, anche se vuoi molto accessibile, no? Parlando di storia della Palestina, storia del Libano, storia, probabilmente fra un po' magari ti chiedo pure qualche intervento rispetto magari alla Siria, a quello che sta succedendo, se per te va bene, per far capire poi come questi paesi sono tutti coinvolti, perché la presenza dei profughi palestinesi è in maniera diversa, dove sono integrati e dove sono meno integrati. Mi riferisco ad esempio alla situazione siriana, che vabbè oggi non è più, ma nel corso degli anni, nel passato, avevano sicuramente uno status giuridico diverso rispetto ai profughi palestinesi in Libano, però potrebbe aiutarci a far capire la geografia, che nasce sicuramente dal tentativo coloniale di risegnare stati e paesi in virtù delle singole influenze delle potenze, siano esse quella inglese, quella francese, in questa, e poi arrivarono pure gli Stati Uniti, insomma, alla fine di tutto, no?
1: Certo, certo. E infatti anche gli avvenimenti che abbiamo visto in Siria svilupparsi negli ultimi 15 anni di fatto sono il tentativo, per l'appunto, da parte del colonialismo occidentale di distruggere uno dei pochi stati che erano rimasti, che rappresentavano un problema per il colonialismo stesso. Teniamo conto che la Siria ha rappresentato storicamente un luogo in cui queste diverse milizie trovavano sostanzialmente un rifugio, e non era allineata all'Occidente come invece lo erano altri paesi come l'Egitto, la Giordania e via dicendo.
0: E ma questa è un'altra storia e di questo ne parleremo la prossima volta.
1: Esatto. Perché per così quanto riguarda invece la sì, l'oggi, diciamo, se era questa la domanda, la Siria oggi è in una condizione estremamente difficile internamente, senza dubbio, nel senso che è uscita da 15 anni che hanno devastato il paese, con però degli attori che hanno acquisito una forza all'interno del paese non indifferente. Ad esempio la Turchia, ma anche i paesi del Golfo come il Qatar, ma anche gli Stati Uniti. E questi attori cercheranno, senza dubbio, di far valere i propri interessi nel paese. Quello che si diceva prima, ossia Donald Trump, che dice sostanzialmente fate fare alla Siria il lavoro di Israele, è esemplificativo di questo. Praticamente si tratta né più né meno di subappaltare quello che adesso il colonialismo occidentale fa direttamente, perché Israele è parte di questo colonialismo occidentale dell'Occidente, subappaltarlo invece a degli stati terzi.
0: Certo. E su queste ultime riflessioni io ti saluto e ti ringrazio.

0: Direi che nel momento in cui la decisione o le notizie dal punto di vista della comunicazione ufficiale del Ministero degli Esteri saranno ancora che non c'è l'udienza, addirittura manca ancora l'udienza a 26 giorni della, non so nemmeno che giustizia c'ha Haftar, ovviamente se non sa quella più pesante di tutti ovviamente, eccetera, e quindi bisogna muoversi perché i rischi sono evidenti e che la galera non fa bene a nessuno, questo è chiaro assolutamente da questo punto di vista, anche perché hanno dovuto protestare i primi giorni con lo sciopero della fame per farsi una doccia, per avere ovviamente alcune medicine, qualcuno è diabetico, insomma un sacco di cavoli che conosciamo bene quando uno si mette in questa impresa con tanta passione, con tanta generosità, e poi capitano pure di queste vicende, appunto, per cui l'attenzione della radio, l'attenzione di tutti è importante, come l'attenzione relativa a tutti i nostri compagni prigionieri palestinesi qui presenti in Italia. Sapete che il 16 è stato liberato Tarek a piede libero, come tutti quanti noi, dovrà passare per la questura per i problemi del rinnovo del permesso di soggiorno, ma intanto lo è. Ringrazio ancora tutti per tutte le mobilitazioni che abbiamo messo in piedi per la sua liberazione, e l'altro ieri è uscito dal carcere di Frosinone dove era succeduto a quello di Pescara. E allo stesso tempo vi aggiorno riguardo oggi è 17 di venerdì, sto sbagliando, 19 di venerdì, oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno che hanno a disposizione il Tribunale di Riesame di Genova per la liberazione di Annun e degli altri tre compagni arrestati per le sottoscrizioni che mandavano a Gaza. E ci aspettiamo da un momento all'altro la loro liberazione. E già sono previste le mobilitazioni, questo discende il Tribunale di Riesame della decisione della Corte di Cassazione di meno di un mese fa, quando sostenne ovviamente che non dovevano emettere il mandato di cattura nei loro confronti, e però ha inviato al Tribunale di Riesame che aveva messo i mandati di cattura di prendere questa decisione, cosa che può prendere secondo i dettami della Cassazione, oppure può decidere che il mandato di cattura per loro era giusto. A quel punto si rifarà il ricorso in Cassazione e poi la Cassazione definitivamente deciderà se, e presumo deciderà per la loro liberazione, visto che non è che può avere qualcosa in contrasto. E quindi trepidiamo per attendere che ci siano altri quattro compagni che escono dal carcere, quindi a quel punto rimangono in galera due compagni. Annan, ve lo ricordate, perché le battaglie ormai Annan sono 2 anni e mezzo adesso che si fa di carcere, in carcere prima a Terni da circa 8 mesi ormai sta al carcere di Melfi, abbiamo parlato con i compagni della Basilicata, la Basilicata è pronta a mobilitarsi, e però il ritardo è ancora una volta da parte della giurisdizione, cioè da parte della magistratura, che ha chiesto una proroga di 60 giorni per fare la sentenza. Quindi non basta che te fai il carcere eccetera, perché più carcere avesse accelerato ovviamente Annan, si sarebbe arrivati alla Cassazione adesso, poteva chiedere a metà pena, che ne ha fatte molte di più, ovviamente la libertà è condizionata, però è provvisoria ovviamente eccetera, condizionata, però tutto questo non può avvenire perché nel frattempo deve essere fatto il processo d'appello si può fare solo dopo che è stata emessa la sentenza, e poi c'è i 60 giorni per poter fare il ricorso e poi comincia il processo. Capite bene quanta galera preventiva viene fatta scontare ai compagni palestinesi e a noi tutti, no? Se sappiamo, abbiamo visto in questi giorni, ci ha ammazzato una botta sul petto ovviamente questi due nostri giovani compagni italiani che si sono suicidati nelle carceri torinesi, no? Dopo aver cominciato a fare un po' di galera preventiva, e ovviamente nessuno è in grado di poter pensare di poter entrare in un buco nero e poterne uscire. Ci dispiace veramente tanto, non è che la mia generazione fosse più preparata, lo era un tantino di più per aver già passato dai primi anni 60 in poi vari momenti difficilissimi, ma tutto questo non cambia niente, è veramente una infamia quello che è accaduto in questi giorni, e quindi ci auguriamo che non accada più, ma è un eufemismo dirlo. E allora abbiamo parlato per Annan, tra l'altro per Annan ci stiamo muovendo per fargli entrare il dentista in carcere, avevamo risolto tutto, ovviamente il dentista c'era, il carcere è, non si sono ancora messi d'accordo sulla giornata quando può entrare, capite bene, tu c'hai dei dolori, devi fare un'estrazione eccetera, il carcere te lo rimanda, quindi ti prendi il carcere così com'è. Per ultimo il giovane Hamad Salem, il compagno arrestato a Campobasso che ingenuamente è andato a chiedere le pratiche per il permesso di soggiorno, gli hanno preso in mano il telefonino, nel telefonino c'era una delle sue valutazioni, considerazioni sulla lotta palestinese eccetera, e per questo è stato prima arrestato e poi condannato a cinque anni, è una cosa assurda, per terrorismo della parola, questo è ormai il reato, terrorismo della parola, cioè tu c'hai delle considerazioni e dici fanno bene quelli a ammazzare quell'altro eccetera, oppure cose molto più piccole e ti possono arrivare a fare questa condanna. È la fobia antipalestinese ovviamente che c'è in giro per l'Italia, per l'Europa, abbiamo sentito le comunicazioni che ci avete appena fatto per l'Inghilterra, ma la stessa cosa vale per la Germania, insomma, eccetera eccetera. Quindi al nostro giovane 25enne, ormai quando è entrato in carcere ce n'aveva 24 di anni, che sta nel carcere speciale di Rossano, tutta la nostra solidarietà e tutto l'impegno, così come l'impegno lo profondono i compagni di Rossano, i compagni di Cosenza, che hanno già annunciato che all'inizio di luglio faranno l'ennesima iniziativa, così come i compagni della Basilicata verso il 20 di luglio faranno l'iniziativa per Annan. Scusa questo orizzonte, come dire, della solidarietà, perché è la solidarietà umana immediata questa che recepiamo ovviamente, per cui siamo circondati, e meno male. E adesso il rosario della fine settimana eccetera, senza appunto non dimenticare quello che appunto è avvenuto ieri, che ho appena accennato, ve lo ricordo molto velocemente, perché oltre all'iniziativa di Roma di cui vi avevo annunciato per la libertà dei nostri prigionieri in Libia, che sono 10, tra cui due italiani, e ieri si è mobilitata a Bari, Bologna, Forlì, Lecce, Milano, Benevento, e poi ieri si è aperta la rassegna Palestine Festival, che sta qui a San Lorenzo, cioè a due passi della radio, al Parco dei Caduti, dove ovviamente ci sono 4 giorni di incontri, mostre, libri, musica, cibo per la Palestina e quant'altro, e sicuramente il ricordo, la necessità di mobilitarsi, ricordo di chi sta in galera, ricordo di mobilitarsi per la liberazione anche dei compagni libici. Alla stessa stregua c'è nel presidio di Cagliari, che ieri come tutti i giovedì viene fatto alle ore 19 a Piazza Jenne per la Palestina, è avvenuta la stessa vicissitudine, così come ieri a Campobasso invece presso la sala Alfaville c'è stata una rassegna di corti con la presenza di Mary Calvelli, la nostra compagna che va in giro per il mondo soprattutto per la Palestina. E poi a Messina, dove dall'altro ieri è iniziato il Festival Terre e Mari, che sia la terza edizione, si svolge vicino al faro, e molte giornate di queste sono per la Palestina. E ancora Appoggi Bonsi, ancora ieri si è conclusa questa enorme rassegna di film, in particolare Gaza Doctor Under Attack, che si è svolto presso 14 ospedali della Toscana. Ieri a Boggi Bonsi, che alle 14.30 dentro l'ospedale si è fatto questo documentario, iniziativa pregiatissima ovviamente, che ovviamente indica come i dottori, quanto sono importanti i medici, i paramedici e quant'altro, cioè la sanità è nata per questo, sanitari per Gaza, e che quindi danno il miglior contributo di loro, e gli va tutto merito, addirittura con i compagni che sono riusciti a entrare in questi 14 ospedali durante le ore di lavoro, ovviamente nell'ospedale non si ferma mai. Ieri ancora a Calci, che in provincia di Pisa, c'è stata presso il Social Garden alle ore 20 la cena per la raccolta di fondi per le famiglie di Gaza, e ancora a Livorno è arrivata la Freedom Flottiglia alle 12 e c'è stato al varco doganale Valessini l'accoglienza, e che poi si è tramutata in piccole imbarcazioni che hanno preso il via alle ore 16 nel canale dei Navicelli, dove al ponte girevole cominciava il presidio dei compagni anche pisani oltre quelli livornesi, e quindi in questa attitudine di sostegno alla Palestina anche per via mare in ogni modo. Questo avveniva ieri e siamo ad oggi venerdì 19, dove in tutta Italia praticamente le notizie che ho io sono 185 città paesi. Si svolgerà in diretta alle ore 20:30 la comunicazione con Francesca Albanese, che conosciamo ormai tutti quanti, è inutile specificare, rappresentante dell'ONU per il popolo palestinese, che presenterà il libro La luce del risveglio, e che quindi pensate quanto è importante questa iniziativa, che coinvolge veramente oltre 185 città. Ve ne elenco qualcuna velocemente: Alessandria, Chieti, Milazzo, Monte Prandone, Mesagne, Varese, Perugia, Colleferro, Genova e tante tante tante altre. Veramente è una cosa molto importante, come se ci fossero tante manifestazioni dappertutto. Non vi indico i luoghi, direttamente lo sanno i compagni nella loro specificità, è decisamente importante tutto questo. E continuando per oggi, a Viareggio con Monio Vadia e la Freedom Flottiglia alle ore 17:45 presso la Croce Verde, a Bari presso la Casa dei Gomboniani alle ore 17:30 ci sarà l'Assemblea regionale contro le guerre e il riarmo e per il sostegno alla Palestina, quindi un'altra cosa decisamente importante. Ci saranno almeno 60 sigle delle realtà pugliesi ovviamente presenti a questa iniziativa che rilancia il movimento contro la guerra e per la Palestina. A Mestre c'è il flash mob per la liberazione dei compagni arrestati in Libia alle ore 20 davanti al centro culturale Candiani. Sempre a Mestre comincia oggi e finisce il 21 c'è il Festival delle Immigrazioni, intitolato ovviamente, creato dalle iniziative che si chiamano In Movimento, e che ovviamente la Palestina è all'ordine del giorno. E a Pisa comincia oggi e finisce domani il Festival del Cortometraggio Indipendente alle ore 21 al Parco delle Concette, Corti per Gaza, che quindi domineranno questo festival. A Palermo alle 19:30 sempre oggi presso l'ex carcere che è in via San Basilio con la Palestina che resiste, e sempre a Palermo alle ore 18 in piazzesca Bagnasco si presenterà il libro Mappe di Palestina, una controgeografia per la pace, e tutto questo è stato indetto dall'Università di Palermo. A Napoli invece alle 10:30 presso l'Università Federico II l'aula ex cataloghi Gaza testimonianze. A Bassano del Grappa alle ore 20:30 la sala Bella Vitis, la guerra è iniziata qui, la guerra contro Gaza è iniziata qui, cioè inizia anche dall'Italia, dalle sue amministrazioni, dai suoi governi eccetera eccetera, che quindi la mobilitazione è un impegno generale per la rottura anche di qualsiasi altro rapporto con Israele. A Cagliari alle 20:30 sempre oggi presso l'Accademia Vega Palestina Anima Mundi dialogo con Francesca Albanese, sì scusate dovevo citarlo insieme a tutte le altre, sempre lo stesso appuntamento di oggi in via Determinante. E Forlì già l'ho detto, sempre con Francesca Albanese. A Caserta alle ore 18:30 per la libertà dei due italiani e per tutti quelli arrestati dalla Flotilla in Libia, e a Lucca la stessa iniziativa alle ore 17.30 in Piazza Verdi. All'Erici presso la Borgata Marinara con Francesca Albanese, sempre voglio dire alle 20.30 eccetera eccetera, e a Sassari presso l'Università all'Aula Pisanello alle ore 17 confronto con i candidati al rettore in merito al genocidio in Palestina, alla sospensione degli accordi e alla collaborazione con Israele. Pensate quanto è importante tutto questo, cioè il Comitato Palestina per Sassari è stato in grado di sollecitare, se loro si sono sollecitati a un intervento, confronto ovviamente c'era, quelli che si candidano all'università rettore, impegnandoli ovviamente a rompere qualsiasi rapporto con Israele nella perduranza del genocidio. Cose veramente decisamente importantissimi che vanno narrati, compresi quanto è forte la mobilitazione per la Palestina, anche se non riesce a sfondare per chiudere definitivamente il tentativo di strage continua. E arriviamo allora a domenica e proseguiamo anche fino a lunedì. Allora, domenica 20 giugno a Firenze, allora c'è questo enorme concerto che Piero Pelù aveva già fatto in giro altri anni. Dopo l'annuncio del concerto, due giorni dopo erano finiti tutti i biglietti. È un concerto a sottoscrizione, è un concerto a sottoscrizione per la Palestina, e quindi è decisamente importante, almeno per come Piero Pelù si rappresenta. Ci saranno 30.000 persone, ma io spero anche molte di più, perché il concerto è alle Cascine, comincia alle 17 e andrà fino a tarda notte ovviamente. Arriviamo ancora a Viareggio, contro la guerra e per la Palestina. Ci sarà un corteo alle ore 17.30 che parte da Piazza Margherita. A Cecina, in provincia di Livorno, la giornata solidale col popolo palestinese comincia alle 18 e questo si svolge presso la parrocchia Sant'Antonio da Padova. A Varese alle 10.30 in via Francesco del Cairo, un soggetto ovviamente eccetera, con Amedeo Rossi, l'autore di Antisemitismo e Antisionismo, due punti, usi e abusi, quindi un confronto estremamente stringente di attualità. A Napoli ci sarà Life for Gaza, un altro appuntamento estremamente importante per tutta la Campania, alle ore 18, e si svolgerà, pensate, in piccola contraddizione per niente evidente, presso l'ex base NATO ovviamente, che sta limitrofa a Bagnoli, quindi estremamente importante entrambe le cose, sia Life for Gaza sia che si svolge in una vecchia base, voglio dire, eccetera, è un altro uso insomma, è la riconversione. A Montopoli, che è in provincia di Bari, comincia domenica e finisce lunedì, allora ovviamente Montopoli chiama pace, e tutto questo si svolge alle ore 17.30 nella piazza comunale. E il 21, quindi questo lo indico subito, invece ci sarà il gemellaggio, e queste sono condizioni altrettanto importantissime che si possono fare tra città, tra ospedali, tra scuole, tra università, con la Palestina. Il gemellaggio con Brookin, che sta in Palestina, non lo so, non ho avuto tempo per poter cercare dove è Brookin, mi risulta estremamente nuovo, ma così è evidente, mi è stata trasmessa, che è alle ore 9, poi comincia la marcia per la pace, che a Montopoli inizia da questa località che si chiama Ferruti e finisce sempre in piazza comunale. A Schio siamo in Veneto, alle ore 15.30 presso Piazza Rossi comincia la biciclettata contro la guerra e per la Palestina. A Cagliari, sapete che sabato è il solstizio d'estate, entra il solstizio e quindi l'hanno intitolata così, Solstizio per Gaza, il giorno più lungo di resistenza. È molto bello, è molto poetico tutto questo. Alle ore 19 in piazza Corso Maltese, a Campobasso alle ore 21 presso Marella 2.0, la serata di musica per la Palestina, a Milano alle ore 18 piazza San Babila, presidio per la libertà che il tribunale di Genova dovrebbe dare, e quindi si attendono che addirittura possono essere liberi per poter partecipare al presidio Annun, Raed, Yasser, Riyad. Tutto questo si svolge appunto in piazza San Babila alle ore 18, e questo è per quanto riguarda sabato l'illustrazione appunto degli appuntamenti. Arriviamo a domenica 21, dove a Tuscania, qui siamo in provincia di Viterbo, alle ore 16.30 presso le Piane di Bronzo, un diario per Gaza, mostra del mare Mediterraneo e quant'altro. A Roma, presso il Parco delle Valli, dalle ore 18 alle ore 24, una giornata per la Palestina. A Trezzo sull'Adda alle ore 14 presso Bitter Hink, Palestine, mostra per la Palestina. A Roma ancora ci sarà il presidio delle donne per la pace da tutta Italia, che si danno appuntamento alle ore di mezzogiorno in piazza del Campidoglio. E a Viareggio alle ore 17 in piazza Motto e Palmerini presso la Darsena, voci, corpi e riflessioni per la Palestina. E giusto per indicarvelo, arriviamo proprio a un appuntamento di lunedì, sempre perché per la sollecitazione alla liberazione degli arrestati in Libia, a Palermo alle ore 21 in piazza Giuseppe Verdi ci sarà appunto l'iniziativa. Questo appunto riguardava tutto l'elenco delle iniziative che si stanno svolgendo, e capite la varietà, la capacità che ci si ha, che va da qualsiasi persona di buona volontà ai cattolici presso le parrocchie, a tutti i compagni che si danno da fare, ai musicisti, al personale sanitario e quant'altro. È veramente feconda questa realtà. Se non ci fosse stata la resistenza palestinese non avremmo mai avuto la possibilità di capire quanto è importante tutto quello che sta avvenendo. Due sole altre comunicazioni, è una comunicazione estremamente importante quella che viene fuori dalla controinformazione, perché la raffineria Saras di Cagliari, e bisognerà puntarci su questo, è tra i primi fornitori mondiali del petrolio per Israele tuttora, e quindi si impone sicuramente un'azione di boicottaggio estremamente importante e costante. E appunto mi sembrava questo, le altre cose più o meno le ho dette, mi sembra che ci sia abbastanza tutto, se non questa notizia su cui torneremo, che oggi è molto prematura, però la diamo, perché da quell'oltretomba che rappresenta l'autorità palestinese in questa vicenda, complice delle vicende israeliane e quant'altro, Abu Mazen, sapete, il novantenne che ancora sta lì a gestire la burocrazia di questa ANP, ha comunicato che comunque sia le elezioni presidenziali palestinesi ci saranno il prossimo novembre 2027, campa cavallo come si dice, eccetera. Ma questa è testimonianza del fatto che sicuramente a quel tempo va maturato la sostituzione appunto di un personaggio inesistente.
1: Grazie mille per questo aggiornamento, per tutto quello che ci hai raccontato, e ci sentiamo la prossima settimana per l'appuntamento settimanale sulla Palestina, sul popolo palestinese. Grazie mille.
0: Grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori e soprattutto a coloro i quali producono queste iniziative.
1: Sì, grazie, buona giornata.
0: Ciao.

0: vicino il nostro stesso approccio e che sentono il bisogno di creare legami e di rendere più esplicito questo scambio di pratiche, metodi e parole d'ordine che avviene in maniera spontanea, ma che si può consolidare e mettere un po' a sistema, e soprattutto per creare delle reti di resistenza e solidarietà, soprattutto nel contesto presente della fase politica attuale di militarizzazione, repressione, ascesa dell'autoritarismo e della guerra contro i subalterni, sia a livello esterno che interno. Ecco, questo evento si terrà appunto il 21 giugno e se volete vi racconto un po' di che cosa parleremo.
1: Esatto.
0: Allora, è stato un appello a tutti quelli che appunto, come dicevo prima, hanno un comune sentire al nostro, per cui abbiamo una serie di laboratori, di pratiche, metodi, di informazione, di storia dal basso, di metodi per resistere alla repressione. In particolare faremo dei laboratori di cybersicurezza di base, per esempio come mettere in sicurezza il proprio dispositivo mobile quando si va a una manifestazione o semplicemente per non farsi spiare in qualsiasi momento del giorno e della notte. Parleremo di folklore, di rivoluzione, di come ci si può riappropriare dell'immaginario tramite la storia popolare. Parleremo del MESH, questo sistema decentralizzato di comunicazione digitale basato sulle onde radio. Parleremo di innovazioni dal basso su come fare radio senza averne i materiali e parleremo del panorama belga della sinistra rivoluzionaria.
1: Perfetto, io ti ringrazio per questo intervento, sicuramente vi riascolteremo la prossima settimana per farci raccontare che cosa è uscito fuori da questo incontro, da questo spazio di discussione e ti ringrazio e ti auguro buona giornata.
0: Grazie mille.
1: Vuoi aggiungere qualcosa prima di lasciarci?
0: Ah no, volevo fare un piccolo teaser sul fatto che dei compagni di Radio Onda Rossa verranno a trovarci, per cui forse sentirete le loro voci e le nostre voci anche domenica.
1: Benissimo, grazie mille e appunto vi riascolteremo e daremo voce e daremo spazio dai microfoni di questa radio a questo che

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 0649750 il telefono, 0644636 il fax. Onda Rossa @ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
10: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
11: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: Dai, dai, scritto sì, dai,
9: sì,
8: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, s

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra-lavoro-migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: sparsi nel territorio italiano e non solo, perché in realtà c'erano anche vari ospiti dal resto d'Europa. Questa comunità si riunisce per incontrarsi e guardarsi in faccia e capire a che punto siamo arrivati, quali sono le cose nuove su cui siamo andati avanti, discutere, scambiare conoscenza naturalmente, perché insomma, e sempre con, ricordiamolo, con il motto per cui un hacker o una hacker è chiunque decida di prendere in mano la propria vita e di mettere le mani dentro quello che è l'andamento non solo della tecnologia ma un po' di tutta la propria vita. Quindi
1: quindi no, così come magari, non so, magari chi viene, no, perché penso sia in dubbio, no, riconoscerci anche questo, chi viene dalla tecnologia magari no, all'entrare in track meeting cerca di riconoscere il politico che c'è dentro al tecnico che ha imparato, certo. Ma c'è anche tanto da riconoscere del tecnologico che riguarda la politica, ma è anche più in generale, no, le nostre vite. Penso che, no, spesso, no, un passaggio su cui forse evidentemente non siamo molto bravi a comunicarlo, pur insistendo, ma che ogni volta mi sembra che generi una certa sorpresa, no, è il fatto che spesso noi chiamiamo tecnologie, no, magari degli aspetti che comunemente, no, magari non si sente parlare come tecnologie. Per esempio, tra cose di cui che in genere le persone pensano che le persone indistintamente, ma non è ovvio magari associare ad hack meeting se è la prima volta che sentite una parola del genere, poi aprite il sito e vedete questa cosa scritta su sfondo nero con questi grafiche da terminale a fosfori verdi stile anni 80, allora magari non vi sareste aspettate di aver trovato dei talk che invece vi parlavano, no, della voce, no, come di una tecnologia di cui ci si può riappropriare, o della comunicazione, no, quindi anche della lingua come di qualche cosa che si conosce, no, e che va, che conoscendola poi dopo questo ci può portare a ragionarci in maniera politica, ma no, evidentemente questo parte quando gli togli un alone di naturalezza che altrimenti poi rende le cose intoccabili. E questi così sono stati un talk che io non ho visto ma che avrei voluto vedere, l'altro invece quello che ho appena così nominato brevemente invece in effetti l'ho visto, non saprei ridirlo quindi non ci proverò nemmeno, però voglio dire che...
0: Vabbè, ridici il titolo?
1: No, il titolo lo so dire ancora di meno.
0: L'argomento
1: mi sembrava che fosse quello di prendere degli strumenti di analisi conversazionale e cercare che penso che per chi studia quella cosa lì fossero tipo la base della base, cercare di riconoscere, quindi di capire cosa significano, riconoscerli poi nell'utilizzo che vediamo fatto intorno a noi, capire quegli utilizzi quando li inizia a padroneggiare, poi quindi capire quando è che è il caso di usarli e in quale maniera, e quindi a farlo non più, come dire, in maniera inconsapevole, ma poi si può anche, no, continuare a farli in alcuni casi o in alcuni altri, ma riconoscendo, no, quali sono questi tipi di passaggi. Quindi per esempio quando noi utilizziamo, no, uno slang, no, che è spesso, no, una tecnica che si usa per anche per cercare di avere una comunicazione più efficace, che ne so, perché quella è più efficace? Perché con uno slang tu più o meno, no, riconosci chi è dentro quello slang e ti capisce, si sentirà più vicino a te. Del resto invece chi non ti capisce probabilmente si sentirà magari anche attratta, però spesso respinta, e quindi sta cercando, no, di attrarre chi è dentro con lo slang, no, di respingere chi è fuori. Ecco, no, se capisci magari un passaggio del genere, poi la prossima volta che lo farai, perché potrai anche decidere di farlo, magari sceglierai quale slang utilizzare, perché potrai ragionare su con chi vuoi parlare. No,
0: quindi sostanzialmente stiamo parlando delle tecniche di comunicazione, quindi della tecnologia del linguaggio, della tecnologia della comunicazione in quanto tale, non come mezzo che abilita a comunicare, ma proprio il linguaggio in sé, insomma, come tecnica. Dici,
1: io devo dire
0: esageratamente alto.
1: No, non lo so, io in genere quando persone dicono tipo significato e significante, poi tipo tre avverbi dopo mi sono perso, e ugualmente
0: ma io pure.
1: Riconoscere che c'è una differenza tra lingua e linguaggio è comunque una cosa con cui mi sbaglio, quindi io ho annuito, voglio che voi lo sappiate, davanti a chi stava parlando insieme a me, quindi se lui aveva ragione io ho annuito, però ho annuito in maniera non convinta, quindi se aveva torto comunque che si sappia.
0: Fa in tempo a dissociarsi, insomma, se io ho torto lui
1: sì, sì, sì, sì.
0: Va bene, questo la dice lunga sulla nostra nerditudine, insomma, diciamo.
1: Tu che cosa hai seguito?
0: Ma guarda, allora io...

0: Venerdì non ci sono stato, però ci sono due, anzi tre laboratori molto più semplici di quelli che ha appena menzionato il mio dirimpettaio, perché io sono più terra terra. E vabbè, uno che in realtà è stato replicato anche il sabato, che è un grande classico degli hack meeting, ovvero il corso di base di Linux, come installare Linux sul proprio computer, come poter fare le cose che normalmente le persone fanno con i computer, diciamo, scrivere, leggere, andare su internet, a scambiarsi la posta, messaggeria e così via.
1: Scambiarsi però, la posta, dici che è una cosa comune da fare.
0: Non è comune da fare.
1: No, io lo faccio in effetti.
0: Esatto. Beh, sì. No, ma le statistiche, cioè, poi tutti quanti, no, noi per parlare usiamo la messaggeria, ma le statistiche dicono che il 70% in Italia delle persone che usa internet, l'attività principale che fa è quella di leggere e scrivere email. Tu dirai come, però tutti quelli che lavorano devono usarla per forza, per avere a che fare con la pubblica amministrazione altrettanto. Poi l'anno scorso c'è stato un bellissimo...
1: Se volete scrivere, la tiene la presa.
0: O anche, esatto.
1: Cioè potete chiamarci anche al telefono, ma altrimenti, e sono moltissime le richieste che evadiamo. Userei questo verbo, che ne riceviamo alle tiene la presa @chiocciolandarossa.info. Quindi già questo vi dice quante persone la utilizzano.
0: Esatto. Comunque, corso base replicato due volte con numero di persone in crescita dal primo al secondo giorno, quindi che la dice lunga, insomma, sul fatto che ancora serve anche fare questo tipo di corso. E invece l'altro laboratorio che mi fa molto piacere menzionare è quello che, diciamo, io penso sia il ritorno del collettivo Autistici Inventati all'Hack Meeting, che era qualche anno che non ci aggiornavano con i progressi di tutta l'infrastruttura che ci aiuta a stare in piedi. Ricordiamo, no, blogs, le mailing list, le chat,
1: tanti siti, no? Poi con la parte di storicizzazione dei siti, anche quello, no? Un progetto importantissimo, mi pare che si chiami Archive, no? Se non ricordo male, perché qual è, diciamo, il tema, no? Che Autistici, e così magari lo ripresentiamo anche per la millesima volta, no? Collettivo nato nel 2001, che ha offerto da subito email e siti web, offre, diciamo, ancora siti web in un certo senso, nel senso che li offre tramite la piattaforma NoBlogs, che si è rivelata più mantenibile nel tempo, perché è una piattaforma, diciamo, che permette a ogni persona di avere poi di fatto un sito, perché un NoBlogs è piuttosto flessibile, ci si fanno un sacco di cose, però la piattaforma tecnica è comunque centralizzata e gestita quindi dal collettivo, che riesce quindi a mantenerla, e questo è molto buono, perché i collettivi, diciamo, nel bene e nel male vanno e vengono per i motivi magari anche più diversi e non soltanto negativi, alle volte anche negativi, no? Per cui una certa esperienza di lotta, un collettivo, uno spazio sociale finisce, quel blog finisce lì, oppure magari, no, si crea il sito per una certa campagna che per qualche anno è anche importante. Poi 15 anni dopo, chi lo aggiorna quel sito? E un sito non aggiornato, no, da quando poi si è passati dai siti statici ai siti dinamici, era un problema, perché il sito statico, grosso modo, il problema è che te lo bucavano e te lo trovavi pieno di poi pubblicità, e quindi era complicato da gestire. E quindi Autistici per un po' di tempo si è trovata con un sacco di siti in mano che erano siti sostanzialmente fermi da tanto tempo e difficili da mantenere, e questo qui invece poi è riuscita a renderlo in una maniera fruibile, no, con un progetto anche questo, no, interessante, per cui davvero un collettivo che anche, no, mano a mano si è cercato di integrare nuove tecnologie, no, anche all'interno, magari se la racconti pare, dice vabbè, fate i siti alla posta sempre, no?
0: No, invece le due novità, che poi forse completamente novità non sono, ma insomma lo erano per chi non lo sapeva tramite altre vie e lo ha saputo partecipando al laboratorio all'Hack Meeting, le due novità che sono state presentate, dicevo, sono due. Una si chiama ULA, che è un acronimo di cui non ricordo esattamente il nome, ma quello che il significato, ma quello che di cui si tratta invece me lo ricordo, e praticamente
1: è l'unità linguaggi artificiali.
0: Unità linguaggi artificiali. Praticamente si tratta di una piattaforma messa a disposizione per chi vuole sperimentare con LLM, quindi intelligenza artificiale generativa, soprattutto sul linguaggio parlato, e non ha a disposizione le risorse computazionali o disponibili

0: spazio disco per poter fare queste sperimentazioni, Autistici mette a disposizione questa piattaforma e quindi ci si può registrare e cominciare a giocarci, a fare delle proprie applicazioni che utilizzano queste tecnologie.
1: Di cui forse la prima applicazione, penso la prima applicazione che è stata fatta, no, è quello che si chiama Topics.
0: E l'altra novità.
1: Esatto, no, che è l'altra novità che, no, deriva direttamente da questa, che è una sorta, la si può vedere come un modo per raggruppare notizie. Cioè quello che fa è che prende i contenuti presenti su noblogs.org, no, quindi ricordiamo, noblogs.org è un...

0: Search and Destroy è un argomento che mi tocca molto da vicino perché riguarda l'archiviazione e soprattutto come cercare all'interno di cose archiviate. Mi ha colpito molto perché parte dall'idea che ricercare le cose all'interno di archivi che sono lì è la cosa che ci manca in fondo, perché ci sono tanti dati, troppi, e poca capacità di cercare. Mi ha colpito molto una cosa che ha detto, che spesso noi andiamo sui motori di ricerca per ricercare cose che sappiamo già, ma che ci siamo in qualche modo dimenticati un po' dove stanno. E questa...
1: Usciamo adesso dal talk sul Carnevale No Ponte e la perizia informatica in ambito forense. E riguardo la controanalisi del girato in casi di accusa, nello specifico si parlava del Carnevale No Ponte e dell'utilizzo in aula, in sede di indagine, diciamo, di il girato di Digos, Carabinieri e Local Team, contro strategie di analisi forense delle immagini da opporre, quindi di preciso come fare il lavoro del tecnico di parte, quindi come andare a sbobinare, scoppiare queste immagini, no? E analizzare fotogramma per fotogramma per confutare quelle che sono le accuse.
2: Vabbè, comunque gli acquitic sono proprio i momenti di chiacchiere, di ci vediamo negli occhi e ci sincronizziamo rispetto ai litigi che avevamo avuto, come tu ben sai, e chiariamo alcuni screzzi e cerchiamo di trovare delle direzioni comuni nonostante
3: le diverse.
4: Ha fatto un ottimo seminario, parlando seriamente, ha fatto un ottimo seminario raccontando gli albori dell'intelligenza artificiale, quindi ha spiegato come fondamentalmente l'intera macchina si è messa in moto. Adesso di tutto quello che ha detto non esiste più niente, nel senso che non c'è nessuno degli algoritmi che ha affrontato, nessuno degli approcci che è sopravvissuto. Comunque, ottimo per quel contesto, quindi figata. Servirebbero altri seminari di questo tipo. Sicuramente è stato utile per, secondo me, rompere un po' e spiegare un po' cosa c'è. Cioè, il problema principale, secondo me, è che spesso è la magia, no? Invece è giusto che si rompano le cose e si capisca un po' come gli LM funzionano. Come
5: funziona molto il talk di sulla, diciamo, sull'esperienza nei centri antiviolenza, quindi come difendersi dalla violenza digitale e per il fatto della, diciamo, dare degli strumenti alle persone vittime di violenza per riconoscere la violenza digitale, come difendersi, come prevenirla, l'interazione con le operatrici dei centri antiviolenza.
6: Cioè, il progetto Gaza Web, cioè, è un esempio concreto di come le nostre conoscenze tecnologiche vengono applicate in contesti di violenza e sopraffazione come quello della guerra. La diretta in tempo reale con i palestinesi, secondo me, cioè, è stata emozionante.
7: Per me
8: è bello, è un evento, un incontro super partecipato. Quest'anno c'è tantissima gente, tantissimi talk. Io sono stato, come da tradizione di Hack Meeting, dei locals, molto operato da poco, però ce n'è stato uno molto interessante su come Israele usa, diciamo, la tecnologia in ambito bellico di controllo, molto molto interessante. Ce n'è uno ora molto divertente su come si smonta un motorino a due tempi.
9: Sì. Che in questo spazio abbiamo cominciato a parlarci fra diversi docenti, diverse persone che hanno a che fare con la scuola, anche genitori, anche allievi, e il primo passo, secondo me, è quello di uscire dall'angolino. Il fatto di mettersi in rete con gli altri è intanto una maniera per sentirsi meno sole e meno soli, no? Di fronte a un ambiente che sembra dare per scontato che l'intelligenza artificiale cosiddetta debba per forza entrare a scuola. Fida del sito che è stato presentato, che si chiama iabasta.ghost.io, iabasta con la I nel senso di intelligenza artificiale
6: basta.
9: Anche basta. C'è un attimino scassato.
10: Ha seguito uno da
7: su una spiegazione di un'analisi forense che è stata fatta per, a seguito di una denuncia che ha raggiunto alcuni compagni dopo un'iniziativa No Ponte, e ha spiegato molti tecnicismi sul quale basarsi nel modo in cui si fa effettivamente poi questa perizia della difesa, ed è stata molto interessante, perché sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista proprio pratico, pragmatico, su come si fanno questi tipi di analisi, effettivamente uno si fa un'idea del fatto che poi quando arrivi al processo hai anche degli strumenti per cui poterti difendere. E
10: una introduzione al descalaggio in maniera open source degli psicofarmaci che mi ha colpito, perché era una cosa che comunque pensavo fosse molto più, diciamo, ricercato e conosciuto dal punto di vista scientifico, medico, eccetera. E invece, come spesso succede, viene fuori che no, perché ci sono comunque interessi economici e modi della scienza di funzionare che non permettono di esplorare quelle cose. E no, mi è molto piaciuto perché comunque era una prospettiva dal basso, dal punto di vista di un collettivo antipsichiatrico che però si metteva a leggere comunque la ricerca scientifica, ad esplorare quel mondo senza un posizionamento tipo anti, no? Okay. Tutti i farmaci sono merda, no, è più tipo cercare di capire, ok, questi farmaci sono tecnologie sviluppate comunque da aziende che hanno un interesse economico, andare in una certa direzione, quindi c'è tutta un'altra fase che è quella di come smetti di prendere quel farmaco, quando vuoi smettere di prendere quel farmaco, che ha una serie di effetti, problemi e cose che non sono esplorate, e quindi per assurdo un piccolo collettivo può cominciare a esplorare in un modo molto più serio che magari una struttura psichiatrica, sanitaria, farmaceutica, eccetera. E poi ovviamente c'è una parte anche un po' più hacking, quindi come farsi i cartoni di sostanze da cui vuoi descalare, perché in realtà non puoi descalare da una pastiglia, quindi puoi trovare una soluzione liquida, tagliarti i cartoncini o altre tipo soluzioni DIY un po' più, cioè ci sono dei lati tecnologici che emergevano durante il talk.
11: Noi facciamo parte di Pippilotta, del corso di autodifesa femminista di Perugia, e abbiamo portato questo talk, questo laboratorio, non un talk, che si chiama Randellate. E
3: che la dice tutta.
11: Che la dice tutta, esatto. E dove abbiamo fatto prima una parte teorica su perché è necessario un corso di autodifesa femminista, cosa si fa a un corso di autodifesa femminista, e poi tutta un'altra ora di pratica dove abbiamo provato delle tecniche con l'uso del bastone, quindi come possiamo uscire dalle situazioni di aggressione quando la persona che ci aggredisce ha in mano un bastone, che sono svariati contesti, no? Quindi non parliamo solo del contesto chiaramente della manifestazione, certo. Ma a bastonarci sono un sacco di soggetti, tra, oltre i poliziotti, e tra i padri, i mariti, ma anche i fascisti, quindi il bastone è una cosa proprio utilizzata.
12: E così andiamo a concludere questo momento dedicato a racconti di Hackmaning, forse con, almeno per quanto mi riguarda, un'ultimissima considerazione. A parte, ovviamente, speriamo che le interviste vi siano piaciute e che siano riuscite a restituire anche un po', no, la dinamicità di quei momenti, anche la loro caoticità, termine che sicuramente che assolutamente ci rivendichiamo. E forse l'ultima cosa
3: che probabilmente la versione integrale un po' più lunga la troverete sul sito della radio nella zona della puntata di questa sera.
12: Forse non comparirà stasera stessa, quindi
3: no,
12: magari prima la
3: carica, anzi, no, diciamolo,
12: comparirà senza, diciamo, la parte integrale, ma poi vogliamo caricare anche la versione integrale di questi audio. E che dire, no, è così, l'ultima cosa che volevo restituire è il fatto che dentro Hackmaning c'è anche un momento a proposito di caoticità che sicuramente lo è molto, che è quello dei 10 minutes. L'idea è quella di avere una serie di presentazioni ravvicinatissime della durata di 10 minuti ciascuna, in cui le persone si susseguono e possono raccontare qualsiasi cosa, da un progetto che hanno fatto, una cosa che non è particolarmente nuova ma comunque che hanno scoperto e che gli sembrava da condividere, il loro progetto dell'estate, cose del genere,
3: richieste di aiuto per progetti che vorrebbero.
12: Vero, vero. A volte anche
3: mi sembra una cosa.
12: Cioè, di stato embrionale, no? Che appunto si dicono: sì, ho un'idea, ho una mezza cosa che funziona, ma mi serve, non ho una mano su questo.
3: Va detto che questo è solo per chi ha grande resistenza, perché insomma finiscono in genere tra le 2 e le 3 di notte.
12: Quindi. Esatto, la presa è che iniziano a mezzanotte, no? E sono molti, durano 10 minuti, quindi sì, in genere finiscono alle 2:30, 3, a volte sono anche iniziate alle 2, se sì. Ricordo bene nel passato. Mi sembra che quest'anno siano stati tra i 10 minutes migliori almeno degli ultimi anni. Sì. Quindi anche in quello è stato un buon momento. Non sappiamo ancora dove sarà il prossimo Hack Meeting, tanto meno quando, ma voi in ogni caso segnatelo sul calendario a tutte quante le domeniche che vanno da giugno a settembre. Segnatevi, forse devo andare ad Hack Meeting, così non potete sbagliare. Così non vi sbagliate. Va bene, ci prendiamo un po' di pausa con 10:15 Saturday Night e torniamo tra poco parlando di tutt'altro.

0: Le 21 e 36 minuti primi, quelli che avete ascoltato naturalmente erano i Cure, e però torniamo invece a parlare di faccende più noiosette.
1: Dei Cure sicuramente.
0: Sicuramente. Faccende più noiosette che anche questa volta riguardano quel grande fenomeno di speculazione che sta intorno, forse addirittura sotto, alla crescita di quella che viene chiamata intelligenza artificiale. Sappiamo che grosso modo, se sei un personaggio pubblico, è imbarazzante, ma è così. Devi per forza dire qualcosa, possibilmente di intelligente, sull'intelligenza artificiale, altrimenti naturalmente questo ti fa perdere delle credenziali, no? Perché vuol dire che non sei sul pezzo. Così anche Bernie Sanders ha dovuto dire la sua 20 giorni fa. Magari ce lo vuoi raccontare tu.
1: Sì, vabbè, niente, Sanders ha fatto un'intervista, ha rilasciato un'intervista al New York Times in cui sostanzialmente proponeva quella che messa giù in maniera brutale si potrebbe chiamare nazionalizzazione delle aziende che producono, delle maggiori aziende che producono sistemi di intelligenza, di cosiddetta intelligenza artificiale generativa. Mi riferisco a OpenAI, ad Anthropic, a Microsoft e a Google. E sostanzialmente lui ha proposto che lo Stato, in questo caso gli Stati Uniti, comprassero delle azioni di queste aziende. Lo ha motivato così, vi leggerei, cercando di essere breve, due brevissimi passaggi che fanno capire qual è il ragionamento generale. Lui dice: poiché l'intelligenza artificiale si fonda sul sapere collettivo dell'umanità, la ricchezza che essa genera, perché sappiamo che l'intelligenza artificiale può funzionare perché questi sistemi sono allenati, virgolette, sì, allenati sulla grande quantità di dati che si trovano su internet, prodotti ovviamente dall'agire umano,
0: sì, che in maniera analoga potrei dire a ogni altra tecnologia, che si fonda comunque sul sapere umano. Però vabbè, esatto, nel senso, nello specifico è vero anche per questa, naturalmente.
1: Certo. E quindi si fonda sul sapere collettivo dell'umanità, la ricchezza che essa genera deve andare a beneficio dell'umanità, non solo del signor Musk, del signor Altman, di Dario Amodei e di altri magnati le cui aziende sono posizionate per dominare il settore. E prosegue: ecco perché presenterò a breve l'American AI Sovereign Wealth Fund Act, cioè la legge per il fondo sovrano sull'intelligenza artificiale. Questa legge, se approvata, consentirà ai cittadini americani di acquisire una partecipazione diretta nelle maggiori aziende di intelligenza artificiale del nostro paese. In che modo? Si chiede, e retoricamente, Sanders. Verrà istituito un fondo sovrano attraverso un'imposta una tantum del 50%, pagata non con i profitti di OpenAI, Anthropic e così via.
0: Sono.
1: Cosa?
0: Che non ci sono, quindi.
1: Sì, infatti.
0: Poi ci arriveremo, sì.
1: Ma con qualcosa di ben più prezioso, le azioni. Quindi sostanzialmente Sanders propone che attraverso questo fondo, costituito con una tassazione, una tantum, vengano acquistate le azioni, il 50% delle azioni delle principali aziende produttrici di intelligenza artificiale generativa.
0: Sì, quindi diciamo quali sono, no, come dire, adesso, no, facciamo un pochino la pagellina, cioè quali sono alcune cose ragionevoli di questo discorso e altre che no. Che i profitti vadano socializzati in generale è un discorso ragionevole, anzi, certo, assolutamente condivisibile. Che questi profitti esistano, ce lo sta dicendo lui, non è quello che ci dicono i bilanci di queste aziende, che ci mostrano che queste aziende sono sempre in rosso. Magari un giorno faranno profitti e allora magari potremo dire che Sanders invece è stato molto lungimirante. Sembra essere quello che tutti quanti dicono: ora sono in rosso, ma vedrete poi tra un po' come faranno dei profitti, sarà, magari sarebbe allora però importante chiarire che si tratta non di una cosa che renderà subito, ma di una cosa che renderà in un poi, che allora, come dire, se,
1: non chiaro,
0: se le persone
1: non
0: sono tanto sicure che lo fanno, ci dicessero anche quando è, perché esatto. Tutti, senso, non ho tanto sul dire prima o poi succederà, allora poi un sacco di cose prima o poi succederanno. Quindi tutto quanto un po' un bel ministero, questo dicevo. Qual è l'altro, l'altra cosa che sta facendo? Beh, di fatto sta dicendo compriamoci le azioni. Che,
1: scusa, ma non gli hanno tirato
0: perché se serve no, fare una tassazione una tantum, ovviamente vuol dire che bisogna comprarle, non stiamo dicendo pretendiamo una parte, facciamo una legge con cui no, l'1% delle azioni ora è nostro.
1: Lui parla di comprare le azioni, quindi per questo
0: è un trasferimento di fondi dalla popolazione statunitense
1: alle grandi imprese.
0: Questo francamente non so, l'ultima volta che ho controllato non mi risultava nella tabella delle cose di sinistra da dire, però
1: no, infatti però infatti uno si sarebbe aspettato che di fronte a un pronunciamento di questo genere i vari Trump o anche gli stessi capi delle grandi aziende si fossero ribellati.
0: Sì, beh, ove l'avessero anche mente ignorato, perché ma che senso
1: certo, perché Sanders dici ma chi se lo fila?
0: Perché Sanders ma chi se lo fila?
1: E invece però non è andata proprio così.
0: Non era proprio così, perché c'è una persona che invece se l'è filato, e quella persona è Sam Altman. Sam Altman che è l'amministratore delegato di OpenAI, quindi come dire una persona non l'ultima del ruota del carro nell'esprimere opinioni no. Al riguardo, nemmeno una persona priva di interessi personali, quindi nonostante quello che definirei come Robin Hood, che però si è proprio presentato in questa maniera, cioè dicono da OpenAI, proponendolo, come dire, in termini discorsivi, non è che hanno fatto una proposta formale al governo statunitense, ma hanno detto, vabbè, ma nel senso il governo statunitense vuole avere la sovranità sull'intelligenza artificiale e anche noi siamo d'accordo sostanzialmente, aderendo no, anche a quest'altro punto, e ovviamente anche a tutti gli altri, del manifesto di Peter Thiel.
1: Ah, certo.
0: Noi siamo d'accordo che devono avere la loro sovranità, in più è anche giusto che abbiano i loro profitti, ma non fateci una tassa, visto che alcuni hanno alleggiato l'idea di fare una tassa sui profitti derivanti da questo tipo di imprese. Non fateci una tassa, questo è ancora molto in linea con quello che potete aspettare. Gli imprenditori chiedono sempre di non essere tassati.
1: Sì, certo.
0: Piuttosto, perché non fate parte di OpenAI? Perché non diventate soci? Cioè, vi diamo una equity. Ora, io di economia ci capisco poco, di finanza molto meno. Di finanza molto meno, di quindi asset societari complessi ve lo potete tanto immaginare, però ho indagato e quello che ho capito è che se tu dai una equity, che cambia tra dare una equity e dare delle azioni? Perché di fatto sta proponendo qualcosa di apparentemente simile a quella che diceva Sanders. Non ha mai parlato di regalarle, quindi da questo punto di vista siamo tutti quanti, cioè sono tutti quanti d'accordo, il governo degli Stati Uniti caccia i soldi, li regala a OpenAI, ma in cambio di cosa? Uno dice dateci le azioni, l'altro dice no, vi diamo una equity. Ora, in un certo senso la equity è di più, nel senso che è come sarà più importante, perché in effetti è vero che quello che dice Sanders è un meccanismo, così, leggendola, come dire, togliendo tutte quante le strutture che abbiamo detto per cui questi profitti in realtà non esistono, ma supponiamo che sia...
1: Poi li vediamo, gli diamo due dati sì. Dopo...
0: Supponiamo che sia un'azienda molto inattiva, un'azienda che fa un sacco di soldi, e quindi loro dicono, beh, ma in fondo no, una parte dei lavori che fa l'amministrazione governativa è anche quella di gestire le casse dello Stato. Di fatto sta dicendo, investiamo, compriamo le azioni di questa ditta che fa forte, perché quelle poi salgono di valore, e con quei soldi noi ci possiamo fare delle cose utili. Questo è praticamente come si fa un fondo pensione certo, niente di incredibile francamente. La sua proposta non è nemmeno particolarmente sinistra, ovviamente in nessuna misura, sta tanto dicendo investiamo su una cosa che mi hanno detto che dopo vale di più. Qui invece però questo non garantirebbe agli Stati Uniti niente in termini di sovranità, cioè lasciamo stare il fatto che gli interessi di queste aziende e gli interessi del governo degli Stati Uniti sono almeno per il momento fortemente allineati, però non dà nessun potere decisionale, perché tu quando ti compri le azioni non ti compri la possibilità di votare il nuovo amministratore delegato. ok? È diverso il caso della equity, perché quando entro nella equity è più o meno come se stessi entrando in una società, tranne che questa società probabilmente, non lo so, non so bene come funziona, non ho capito i dettagli, ma ottieni un ruolo maggiore nella parte anche decisionale. Bene, quindi direte, beh, okay, quindi è come la cosa di prima, ma in più hai anche potere decisionale. In effetti meglio. Sembra meglio. Meglio. Piccoli però avvertenze. Quando ti compri un'azione, il peggio che ti può andare è che magari dopo quell'azione crolla e quindi dopo varrà carta straccia. Quindi magari tu compri qualcosa che la paghi, no? Milioni di dollari e dopo vale zero. Quindi la cifra che hai investito potresti eventualmente anche perderla del tutto. Potenzialmente, ma non peggio di così, cioè non puoi arrivare addirittura ad avere una richiesta di danni, non importa quanto l'azienda vada male, perché ovviamente un'azienda, no, potrebbe avere, no, per qualsiasi motivo, pensate, no, al caso di avere delle cause sfavorevoli, no, avverse, per cui vengono ingiunti dei pagamenti, oppure perché si contraggono dei debiti molto alti, no, magari hai debiti a interessi variabili, no, sale il costo del denaro, potrebbe diventare anche altissimo il debito che si è contratto. Tu, diciamo, il peggio che ti può andare sia delle azioni è che perdi interamente il valore delle azioni. Se invece però sei entrato nella società con una equity, qui il ruolo cambia. E quindi in caso di una situazione finanziaria sfavorevole, tu potresti anche doverci mettere sopra ulteriori soldi. Cioè non solo non rientrerai della cifra spesa, tantomeno ci farai il becco di un quattrino, ma potrebbe anche essere che ci devi mettere i soldi aggiuntivi se per caso la situazione dovesse essere negativa. Così, questo naturalmente uno potrebbe dire che però su un'azienda solida, su cui tutti quanti dicono che va forte, è un caso così che si nomina per ipotesi di scuola, ma che è concretamente inverosimile. Ma magari ci vuoi dare qualche dato sulle prestazioni invece, economiche di OpenAI?
1: Sì, invece diciamo che non solo su, diciamo, quello che aumenta sempre di più, non trovo più il... Ah, eccolo, sì. Diciamo, quello che aumenta sempre di più è la preoccupazione di tutti gli analisti riguardo al debito complessivo di queste aziende, in particolare, diciamo, le quattro OpenAI, OpenAI e anche Microsoft, che come noto è un finanziatore di OpenAI, e Anthropic e Google e anche Amazon, che per quello che riguarda l'intelligenza artificiale è un debito

0: 5 milioni, miliardi vanno aggiunti a quelli che non so dirvi ora con precisione, a quelli che OpenAI nello specifico ha verso i propri investitori.
1: I debiti infatti non li ho nemmeno io sotto mano, me ne sono preparato, ma so invece quanto ha, come dire, come disponibilità liquide, e la disponibilità liquida è di circa 25 miliardi, cioè diciamo in dollari, più un altro 25 miliardi di cui dispone sotto altre forme, diciamo, di beni che non sono beni liquidi.
0: Sì, questo ritorna pure a me tra le cose che stavo scrivendo.
1: Quindi sostanzialmente quello che stanno dicendo è che più o meno se continuano a questo tasso di perdita, sostanzialmente diciamo rimarrebbero senza liquidità in massimo un altro anno. Questo è, a meno ovviamente di contrarre ulteriori debiti, questo è naturalmente il modo in cui potrebbe andare.
0: Che probabilmente accadrà, perché certo, altrimenti non riusciranno ad andare avanti.
1: Questo se continuano ad andare a questo tasso di diciamo di perdita. In realtà il tasso di perdita sembra stare molto aumentando, perché anche se ovviamente è difficile fare dei confronti, non si può semplicemente interpolare e fare una retta tra due anni di fila, ma per capirci l'anno precedente era comunque stata una grossa perdita, ma molto inferiore, aveva avuto 5 miliardi di dollari di perdite.
0: Molto inferiore.
1: Quindi molto molto inferiore. Si tratta di un aumento delle perdite che si sono tipo settuplicate. Quindi voi capite, nel senso, questo ovviamente non dice in automatico che il trend continua e che quindi si moltiplicheranno di nuovo per 7, anche perché questo è stato l'anno in cui OpenAI ha fatto la manovra di conversione da società non profit a società for profit.
0: Sì, e questo effettivamente gli è costato abbastanza, cioè loro hanno dovuto sborsare dei soldi sempre nell'ordine, perché tanto con queste aziende si fa sempre nell'ordine di miliardi di dollari, come se... A me sembra una follia, ma insomma, vabbè.
1: Sì, sì, sicuramente così è. Insomma, tutto questo ci fa dire il fatto che queste aziende siano floride e che il prossimo anno faranno profitti è insomma tutto quanto. Il prossimo anno, che poi sarebbe quello corrente, no? Perché noi il bilancio ce l'abbiamo,
0: certo,
1: del 2025, ma del 2026 siamo già a giugno, quindi siamo in una situazione abbastanza avanzata e come dire, non abbiamo ricevuto nemmeno indiscrezioni, no? Ci potrebbe anche stare che se avevano concluso il loro primo mese in attivo, magari facevano una dichiarazione stampa in cui ci davano questa lieta novella che sicuramente avrebbe fatto ulteriormente salire le nostre azioni. Questo a noi non ci risulta, quindi sostanzialmente si tratta anche qui di un meccanismo che almeno per parecchio tempo continuerà ad essere in perdita. E questo è un po' il nocciolo della questione, cioè quando si parla della bolla dell'intelligenza artificiale, nella maggior parte dei casi non si sta dicendo il fatto che niente di questa intera tecnologia potrà mai produrre dei profitti, cioè non è escluso che a un certo punto qualcosa si estrapoleranno delle sottonicchie che possano generare dei profitti economici.
0: Ma
1: la questione
0: certo,
1: è però dati i debiti che le principali aziende stanno contraendo ora e che a un certo punto dovranno ripagare, quanta pazienza ci sarà da parte di chi investe di attendere che aziende continueranno ad essere in debito? Perché è vero che il meccanismo del capitalismo di ventura, cosiddetto, si basa proprio sul fare sul creare dei monopoli, indebitandosi, cioè indebitando queste aziende con grossa sovvenzione di liquidità esterna, no? È così che sono nati tante le varie piattaforme social, ma anche i vari Airbnb e cose del genere. Nascono dicendo: con abbastanza soldi puoi soppiantare la concorrenza andando in rosso per un decennio di fila, finché a un certo punto non sei sostanzialmente monopolista, perché hai affamato tutti quanti gli altri, e questo a quel punto puoi generare profitti, perché puoi finalmente
0: alzare
1: i prezzi e diminuire il servizio offerto, tipicamente, da entrambi i lati.
0: Sì, diminuirlo e peggiorandone la qualità.
1: Certo. Quindi questo più o meno il pattern che abbiamo visto tante volte, che alcuni hanno chiamato merdificazione. Quando lo decliniamo sull'interfaccia utente, sull'interfaccia specifica, sul modo di funzionare, dal punto di vista economico il meccanismo è: creo vado a debito pur di guadagnare un ruolo rilevante dentro al mercato. Questa sfida però costa ben di più cioè questo giocherello dell'intelligenza artificiale non costa quanto costa Airbnb, che sono comunque miliardi per fargli raggiungere una posizione che faceva profitto.
0: E neanche quanto è costato Facebook. Cioè,
1: costa molto di più, per cui reperire queste risorse per così tanto tempo può essere qualche cosa di più complicato, e questo è quello che fa rischiare il fatto che esploda, oltre ovviamente alla sua grande dimensione. Cioè, se falliva, no, un sito di affitto di case era una cosa, ma se fallisce un'intera una cosa del genere è un'altra situazione. Per cui il tema della bolla si pone sempre di più, e noi ormai sappiamo, perché diciamo viviamo dentro al capitalismo da qualche secolo, e abbiamo capito che poi a ogni crisi del capitalismo, no, lo Stato soccorre le imprese nei metodi che si addicono alla fase del momento, e che in questa fase il capitalismo molto schiacciato sulla finanza, alla fine sarà lo Stato a pagare ogni bolla che esplode, come è successo per tutte quelle precedenti. Da questo punto di vista, quindi tornando alla notizia che vi dicevamo, quindi quella di OpenAI che cede la equity potrebbe anche essere un qualcosa che, se poi per caso va in debito, che abbiamo capito che non è così remota come ipotesi, allora poi il governo statunitense ci mette i soldi.
0: Sì.
1: Questo di fatto è l'anticipo di un salvataggio.
0: Eh sì, diciamo, cioè, che sostanzialmente quello che ci sembra è che queste aziende si stanno preparando il terreno per evitare un possibile fallimento dovuto al fatto che non riescono a ripianare i debiti che hanno fatto, quindi in pratica che scoppi questa bolla finanziaria che è stata costruita e che, diciamo, per certi versi sta trainando in questo momento l'economia statunitense. E come si preparano ad evitare, diciamo, il fallimento? Secondo me, tutto sommato, i ragionamenti che noi abbiamo fatto è mettendo in fila i puntini, praticamente stanno facendo due cose. Una è quella che è la notizia che vi abbiamo dato, no? A cui Sanders gli ha un po' dato il là, ha fatto da spalla a Altman, no? E quindi una è quella di far entrare lo Stato all'interno della propria compagine azionaria, con un ruolo di responsabilità anche legale, e quindi a quel punto se falliamo in realtà i soldi ce li mette lo Stato, e quindi noi non falliremo mai. Oltre al fatto che ci potrebbe anche essere il gioco che è quello che è successo durante la crisi finanziaria del 2008, ovvero too big to fail, no? Per cui è chiaro che questa enormità anche di queste aziende fa sì che farle fallire possa essere un problema per tutti. L'altra questione, l'altro modo, diciamo, che stanno mettendo in campo per prevenire il fatto di doversi trovare, come si suol dire, in braghe di tele una volta che questo fallimento stia per avvenire, è quello di incrostarsi, nel vero senso della parola, all'interno degli apparati dello Stato, siano essi quelli burocratici della pubblica amministrazione, quindi del funzionamento per esempio di tutta la sanità, per quel poco che c'è, o anche delle, diciamo, la sanità, assicurazioni, tutto il sistema sanitario statunitense, ma soprattutto quello del tutto l'apparato dei servizi segreti e l'apparato militare. È chiaro che se queste aziende, se i software di queste aziende sono completamente all'interno e, appunto, come dicevo, incrostate all'interno del funzionamento di questi apparati, non potranno essere fatte fallire, perché un'azienda che è completamente all'interno del flusso di lavoro, senza parlare dell'aspetto militare, ma del flusso di lavoro di una pubblica amministrazione, così in profondità prima che venga sostituito, magari possono passare 2 anni, e quindi non è che l'apparato burocratico di uno Stato come gli Stati Uniti può stare per 2 anni senza questo genere di software. E quindi a quel punto la speranza dei signori delle aziende dell'intelligenza artificiale è che lo Stato impedisca il fallimento in qualche modo, insomma.
1: Sì, sicuramente, no, che puntino che mi sembra che c'è una grossa consapevolezza, no, da parte anche di queste aziende, che sicuramente la cosa o avverrà molto rapidamente o il gioco gli fallisce, no? Perché sì, se non avvenisse rapidamente, diciamo che poi non avverrebbe affatto, perché poi quando arriverà la crisi, si profilerà, chi ancora non ci stava dentro con tutte quante le scarpe dirà: meno male che me la so presa comoda, rimango dove sto.
0: Certo.
1: Invece soltanto ci sei dentro con tutte le scarpe, da questo non riuscirai a sfilarti. Quindi pensiamo sia importante anche nominare magari le occasioni, per quanto, come dire, senza mitizzarle, ma comunque le occasioni in cui si nota che non tutto si allinea sempre per il verso giusto a quei signori, perché è molto facile, penso, anche per chi ha un punto di vista critico, alle volte magari peccare di iperrealismo, no? E quindi pensare in qualche modo forse hanno ragione i potenti, è tutto quanto inevitabile e possiamo solo prepararci al peggio, no? E quindi sottraendo poi energie invece dal prepararci al meglio, allora magari ricordiamolo che per quel che conta, sappiamo che per esempio Palantir, che da questo punto di vista è anche uno dei soggetti meglio piazzati, perché da una parte è una grande azienda che sta in questo settore, che attualmente è in grosso hype, ma dall'altra fa un lavoro più un pochino più focalizzato, perché grosso modo
0: Palantir non ha chatbot ad utilizzo del pubblico, diciamo del grande pubblico, ecco.
1: Sì, punta su un mercato che è direttamente quello della sicurezza e quello militare, e quindi diciamo ha delle logiche più specifiche, in qualche modo i suoi prodotti sono più mirati, questo li rende meno in balia di un clima generale e più in qualche modo misurata sui suoi specifici prodotti, per quanto per noi possano sembrare orrendi, ma diciamo comunque fatto compete con col genere di ditte, più che competere direttamente con le varie Anthropic e OpenAI, anche se ormai inizia a competere anche con quelle, perché il giro un po' si chiude, e pur essendo tra quelle meglio piazzate, comunque gli si stanno chiudendo un po' di porte in faccia,
0: soprattutto in Europa.
1: Soprattutto in Europa, naturalmente, che ne fa non una questione, non certo la stessa questione che porremmo noi,
0: no.
1: cioè che questo genere di imprese è assolutamente inaccettabile, chiunque la faccia, ma ne fa più modestamente una faccenda di sovranità. Se era la mia poteva pure andare bene, ma siccome non è la mia, allora forse no.
0: Siccome non la controllo, non va bene.
1: Così è stato, no, vai.
0: Vai.
1: Volevo partire dal caso francese, poi magari ti lascerò invece parlare del caso svizzero, perché sappiamo che la Francia, che comunque si era già coinvolta in accordi con Palantir, ha annunciato che si sgancerà, ci metterà del tempo, quindi si parla di un paio d'anni probabilmente, e per l'appunto, come dicevamo, non perché lei abbia deciso che questo genere di pratiche, che come quelle che fa Palantir, sono inaccettabili, ma perché ha trovato un'altra azienda che invece è locale, è francese, che si chiama Chaps Vision, forse si dice,
0: sì,
1: io sono una frana col francese,
0: anche io, ma direi che hai ragione,
1: ma perché sì, forse si chiama così, va bene, comunque si chiami un'azienda nata nel 2018, che deduco che faccia lo stesso tipo di attività, anche se non sono preparato al riguardo. Nel frattempo sappiamo che per esempio, da documenti pubblici, la Francia aveva contratti con Palantir per il valore di quasi 3 milioni di euro, una cifra sicuramente rilevante, ma nel contesto del Ministero della Difesa francese
0: nemmeno così tanto,
1: evidentemente si trattava di appalti abbastanza specifici e non del fargli gestire tutto quanto. più o meno sono anche il genere di affari che Palantir fa in Italia. Siamo su quell'ordine di grandezza, cioè intorno al milione. Sono dati, quelli che abbiamo sono un pochino... quelli che abbiamo sull'Italia sono del 2025.
0: Dello scorso anno, infatti, quindi sono recenti in realtà.
1: In cui più o meno in base agli anni oscillano tra gli 800.000 euro e i 2 milioni e mezzo di euro.
0: Sì, la cosa che va detta, allora intanto l'annuncio è stato dato in pompa magna dal primo ministro francese, quindi che ha detto basta, noi smetteremo il contratto con Palantir perché la nostra sovranità anche nel digitale, anche dal punto di vista tecnologico è troppo importante, ma a conferma di quello che dicevamo prima, cioè il tempo necessario per sostituire questo genere di software, nonostante il contratto di Palantir con il governo francese probabilmente non fosse un contratto per chissà quale settore strategico, visto l'importo, diciamo che per quanto rilevante non è così alto, eppure si parla di circa 2 anni di tempo per poter sostituire Chaps Vision a Palantir. Quindi diciamo non è qualcosa che questo genere di sostituzioni non si fanno immediatamente, per tornare al ragionamento precedente che facevamo.
1: Con questo direi che per questo argomento possiamo anche concludere prendendoci una nuova pausa musicale. Sono le 22:08 minuti primi, quella che sta ascoltando è Radio Onda Rossa ed è Le Dita nella Presa. Noi andiamo di nuovo quindi a prenderci una pausa, ma torneremo dopo questo stacco per un ultimo argomento, forse anche due, visto che, come diciamo prima, abbiamo ricevuto una telefonata che ci chiedeva un ragguaglio sulle mobilitazioni contro il Center e magari ci proveremo.
2: It's a lovely area before you come here. Lovely.

0: Le 22, 10 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto e noi allora vi raccontiamo qualcos'altro dal panorama tecnologico, partendo da una notizia che per la verità può anche darsi, e anzi io penso proprio che ve l'abbiamo...
1: Ve l'abbiamo già data.
0: Quasi sicuramente ve l'abbiamo già data, ma perché non ridarla? Specie se possiamo cogliere l'occasione per raccontarvi due cosette, due di più, che ci sembrano un contesto che magari può interessare in una prospettiva storica. Vabbè, arriviamo alla notizia. La notizia è che uno dei tanti aggiornamenti che Google fa continuamente alle varie condizioni con cui si utilizza quel servizio, che poi è sostanzialmente il vostro telefono, è che cambia il modo con cui le applicazioni devono registrarsi proprio a Google. Quindi cerchiamo di raccontare questo, innanzitutto cosa vuol dire, cioè in termini più o meno tecnici, ma anche che cosa significa concretamente. Diciamo che storicamente il mondo del software in generale è sempre andato, almeno da tantissimi anni, va che c'è chi fa dei sistemi operativi, che spesso sviluppa anche dei programmi,

0: di una piattaforma era se poi c'era gente che ci scriveva software, perché in genere le persone non vogliono un sistema operativo per usarlo come un sistema operativo, ma vogliono un sistema operativo per metterci del software dentro che faccia delle cose che gli interessano.
1: Che gli interessano.
0: Perché diciamo anche guardare che... no, al prompt dei comandi di DOS in sé non è divertente.
1: O fare la lista del contenuto di una directory, insomma.
0: Sì.
1: La cosa che va detta, secondo me, è che in origine, diciamo, il soggetto che sviluppava e distribuiva il sistema operativo era diverso dai soggetti che sviluppavano e distribuivano i software. Ora, il caso di Microsoft Office,
0: qualcosa che è andato e tornato, mi sembra che questa va un po', va e viene come la marea, no?
1: Sì,
0: nel caso
1: sì.
0: di Apple, per esempio, sono sempre stati integrati, ma anche il caso di Commodore è un caso comunque di integrazione. Se la Commodore, la verità è che faceva hardware,
1: sì.
0: E in base a quello ha potuto vendere, no, dei software.
1: Dei software, sì, è anche vero però che poi sull'Amiga i software per l'Amiga erano software che non erano fatti
0: no,
1: sulla
0: no,
1: Commodore.
0: No, certo. Però il sistema operativo sì.
1: Certo, sì, no, ma infatti sì, questo volevo dire, esatto. Cioè, chi fa il sistema operativo non sempre, anzi spesso negli anni passati, era un soggetto diverso da quello che poi sviluppava e distribuiva
0: sì,
1: i software.
0: Un qualcosa che mi sembra che io farei un po' corrispondere, sempre un po' con l'arrivo degli IBM compatibili.
1: Sì.
0: Cioè il concetto della compatibilità tra computer determina il fatto che a quel punto non puoi più pensare di monopolizzare l'hardware e il software contemporaneamente.
1: Corretto.
0: Perché poi c'erano entrambi i casi, c'erano degli certo. gente che ti vendeva dell'hardware in base al fatto che aveva un buon software e il caso inverso. Però a un certo punto queste strade sono un po' divise. Cioè c'è chi ti fa l'hardware e chi ti fa il software. Chi ti fa il software, ti fa il sistema operativo, non necessariamente coincide, anzi quasi mai è nei casi soprattutto di sistemi operativi consumer, magari su cose professionali è diverso.
1: Sì.
0: No, penso l'IBM è un caso
1: certo,
0: di un caso diverso, ma per sistemi operativi che vanno, diciamo, all'utente singolo, personale, no? Le due cose non corrispondono. Cioè tu ti compri un sistema operativo di una certa azienda per poi metterci software fatto da altre aziende che lo distribuiscono per conto loro e tramite i loro canali, che naturalmente nascono analogici, nel senso, cioè, nel senso che il canale, il supporto è digitale, ma tu lo compri all'edicola, no?
1: Sì.
0: E non tramite internet, e ovviamente poi si digitalizzano, per cui dopo tu le cose inizi a scaricarle tramite internet. Qual è il problema della distribuzione di tutti quanti i canali di distribuzione? Beh, ce ne vari. Il problema è spesso quello, diciamo, dell'autenticità. L'autenticità è un problema importante perché da una parte c'è tutto il tema del copyright, cioè il fatto che la gente si copia i software, ma quello per adesso lasciamolo da parte, non c'entra con la storia di oggi. E l'altro è in tema invece del software farlocco, cioè di quello che si spaccia per essere un software di cui tu...
1: Che fa delle cose che ti interessano, diciamo.
0: Esatto, invece magari non le fa, oppure ce l'ha ma contiene anche dei virus.
1: Anche
0: questo
1: altro.
0: È un qualcosa che in parte esisteva anche su canali analogici, cioè pensiamo al fatto che passandosi i floppy era il modo con cui prendevi virus.
1: Sì, eh.
0: Ma
1: i floppy, vi ricordate i floppy?
0: I floppy. Ma il problema, diciamo, permane e forse si amplifica anche con internet. Un caso proprio paradigmatico che possiamo dire è il caso di VLC. VLC, programma molto famoso per riprodurre video, no?
1: Sì.
0: Quello con il cono da lavoro in corso, se questo vi aiuta a capirlo, è uno dei programmi più contraffatti, nonostante sia free software e pertanto gratuito. Quindi tu VLC lo puoi ottenere gratuitamente, quindi non c'è nessun motivo di craccarlo, ok? Tuttavia, come fanno le persone ad avere VLC? Torniamo indietro magari di non troppi anni fa, ma di un pochino, diciamo di 15 anni fa. Ok, internet abbastanza diffuso, le persone iniziano ad avere internet per scaricare VLC, quindi io non vado in edicola a comprare il CD con i software, ma scrivo sul mio motore di ricerca preferito, che poteva anche magari essere ancora Yahoo al tempo, ma era più spesso Google. Io scrivo VLC, vado sul primo risultato e clicco scarica, ok? Ma il primo risultato è quello che volevo davvero? Spesso no. Perché? Perché è molto conveniente, se tu vuoi fare virus e hai un meccanismo economico che ti ripremia, per esempio perché tu rubi dati o cose del genere, è che tu cerchi di scalare la classifica del motore di ricerca. A quel punto sei il primo risultato, le persone quindi cliccano magari puntando sugli errori di scrittura, per cui magari tu scrivi Videolana, adesso non lo so, no?
1: Sì.
0: No, perché si chiama VLC è Videolan, no? Oppure invece di VLC scrivi CVL, perché sai quanta gente si ricorderà che qualcuno gli ha detto che c'era un programma buono per i video, si chiama tipo VLC, CVL, CLV, qualcosa del genere.

0: tu lo scrivi sbagliato, non trovi il risultato giusto, ne trovi un altro che sembra vagamente simile a quello giusto, ma invece contiene un virus, perché non è quello giusto. E quindi il punto è che tu volevi scaricare VLC e invece hai scaricato una cosa che si spaccia per essere VLC. Allora, che cos'è che si sono inventati? Beh, già da parecchio tempo, e qui vi riporto sempre, se avete memorie di queste cose, a ripensare a Windows XP, no? Ripensateci, come si dice per la sala. Com'era bello Windows XP. Era bellissimo, e ogni volta che tu installavi un programma, quello sempre ti diceva Windows non può verificare l'editore di questo software. Mi pare, non ricordo se era editore, ma insomma poi l'autore, qualcosa del genere.
1: Sì,
0: e poi ti chiedeva, non vuoi allora non installarlo o installarlo? Tu ovviamente dicevi, voglio installarlo, cioè, insomma, me l'ha passato.
1: Certo, passato
0: il mio
1: amico. Ma io mi fido.
0: Ma certo, l'ho scaricato dal primo risultato su Google, figurati se hai sbagliato.
1: E quindi Google...
0: Quindi clicco il primo risultato, compariva apparentemente sempre questo avviso. Ogni tanto invece compariva l'avviso corretto, diciamo, che era quello in cui ti diceva chi era l'autore di questo software. Ok, che cos'è che avevano fatto? Avevano introdotto il concetto che dentro a un file eseguibile che contiene un programma tu ci puoi mettere una firma digitale che dice chi sei. Era interessante il fatto che in realtà in questi software non era assolutamente importante poi in realtà chi tu fossi, cioè basta che c'era una firma qualsiasi ed era tutto quanto buono. Il sistema ovviamente faceva acqua a tutte quante le parti, perché innanzitutto non lo usava nessuno, quindi le persone si abituavano che la firma non era importante, ma anche se fosse stato usato era molto facile da falsificare, perché tu potevi inserire delle firme non valide oppure delle firme in testa dei soggetti che, per esempio, tu scarichi questo famoso CVL, no? Che non è, che è il VLC finto, ma è un attimo ottenere la firma che attesta che io sono lo sviluppatore effettivamente di CVL, perché basta che io mi presento con una qualsiasi società in un qualsiasi parte del mondo.

0: versioni fidate pre-revisionate.
1: Quindi magari tu hai scritto un software, lo hai sottoposto ad Ubuntu che ha trovato
0: che ha valutato no di includerlo, perché non è assolutamente obbligata ad includerlo.
1: Però se lo include vuol dire che lo ha anche controllato e l'utente non sa assolutamente che sei tu l'autore del software,
0: sì.
1: E tu non devi avere un meccanismo di sarai sicuramente registrato sul repository, ma
0: in realtà no, tecnicamente
1: non
0: sarai nemmeno registrato sul repository,
1: quindi insomma è completamente trasparente per l'utente chi è l'autore del software.
0: Sì, infatti il concetto di autorialità, esatto, dentro il mondo Linux è molto minore che dentro, certo, il mondo dei sistemi operativi proprietari tipicamente. Quindi questi seguiranno un'altra strada che dopo rinomieremo in questo excursus, mentre Windows e Mac non punteranno a fare dei cataloghi di applicazioni, ma invece diranno: ogni editore si cura il suo, ma con le firme grazie. E mano a mano diranno: non mi va, basta il fatto che voi abbiate una firma che vi fate presso una certification authority qualsiasi, che è una sorta di notaio digitale, che certifica il fatto che, per carità, voi esistete e avete una società che si chiama CLV, VCL, VLC, come vi pare a voi, perché questo non vuol dire ancora niente, perché in tutte le giurisdizioni del mondo di VLC ce ne saranno 100.000, per cui questo non tutela gli utenti, e dirà: registratevi presso di me, mano a mano, no? Come dire, con veemenza crescente. Quindi dirà: non mi basta il fatto, è vero che voi da una parte potete pubblicare il software in maniera autonoma, non come nel mondo Linux in cui invece la pubblicazione può anche avvenire in maniera autonoma, esatto, ma il modo preferenziale è quello centralizzato, e invece dirà: pubblicatelo in maniera autonoma, ma con delle firme che vi faccio io, ok? Che voi chiedete a me.
1: Questo sistema, l'onda cresce.
0: E l'onda cresce sempre di più, per cui se da una parte Windows continuerà a dire: ti fai la tua authority sostanzialmente, per cui puoi apporre delle firme, ma ti registri anche presso di me, ma per esempio non mi informi di ogni nuova versione del software che fai, cioè non voglio avere una copia di tutti quanti i software mai usciti, semplicemente io ti do un certificato che ti permette di firmare il software.
1: Questo ma non fanno. Sono garante verso gli utenti né di chi sei né della qualità del software che hai messo in distribuzione.
0: Vero, e questo per esempio inizia a essere un po' meno vero per esempio con macOS, che ti fa delle revisioni del software e che soprattutto vuole essere aggiornata di ogni nuova versione che fai. Cioè quando tu fai una nuova versione di un software, no? Tu fai conto
1: di un'app, anche
0: di un'applicazione, no? Hai, diciamo, un programma, non lo so, per ascoltare la musica, no? A un certo punto ti viene segnalato un bug per cui la traduzione in turco è sbagliata, ok? Allora tu correggi questo bug, vuoi fare una nuova versione del software e pubblicarla, devi prima mandarla alla Apple e poi la potrai distribuire agli utenti, perché Apple vuole aver visto precedentemente ogni copia di ogni software che esiste, in modo da poter essere sicura che un software, come dire, non può essere distribuito per altri canali. Anche se tu poi in realtà lo distribuisci in maniera indipendente, la Apple vuole avere una copia di quel software e sapere che è esistito. Ok. Poi inizia a stringere l'ecosistema. Andiamo ad Android, che era l'argomento della notizia di oggi. Come fa Android? Android eredita sostanzialmente all'inizio il modello Linux sostanzialmente. Sì. Quindi dice: ognuno il software ce lo scrive come gli pare. Io gestisco un repository tipo quello di Ubuntu, ma gestito da Google,
1: che si chiama Play Store.
0: Che ora si chiama Play Store.
1: Prima si chiamava Google Store, mi pare.
0: E mi pare che si chiamasse Google Store, non me lo ricordo. Comunque, a questo repository tu puoi pubblicare le cose sul mio repository. Niente ti proibisce, così come non te lo proibiva anche su Linux, anche di distribuire i file fuori dal repository, o passandoteli direttamente, quindi, no, con il file mandato come allegato ad un'email, no, per dire, proprio in maniera diretta tra due persone, o scaricato da internet, o anche di affidarvi anche ad un altro repository. Anche questo è un concetto che esiste, tipico anche del mondo Linux. Quindi dici: tu non ti fidi di Google, ti devi fidare praticamente per forza, anche se tecnicamente lo puoi rimuovere, diciamo, anzi tu puoi decidere in un certo senso, ti fidi di Google, puoi usare quello di Google, che è quello che fanno la maggior parte delle persone. Se ti fidi anche di altri repository, per esempio di F-Droid, che noi spesso abbiamo nominato, allora puoi installare applicazioni anche tramite F-Droid, sempre con il modello per cui è F-Droid che firma le applicazioni e poi te le dà. Ok,
1: sì,
0: quindi i repository si fanno da garante. Ora però il meccanismo è cambiato e quindi funziona che mentre l'idea prima era di dire, beh, se vuoi stare sul Play Store, allora ti devi registrare presso Google, altrimenti vai sui repository dei fricchettoni o metti il file scaricabile dal tuo sito in maniera diretta. Ora invece Google ti dice, se vuoi fare in modo, vuoi distribuire la tua applicazione degli utenti in qualsiasi maniera avverrà la distribuzione effettiva del file, comunque ti devi registrare presso la mia piattaforma. Ok? Questo sostanzialmente è il genere di scelta che ha fatto anche Apple e anche nel mondo desktop, che in generale è sempre rimasto un po' più aperto rispetto al mondo mobile, che invece si blinda molto di più.
1: Molto di più.
0: Su Apple va detto che il sistema può essere evitato, cioè tu puoi, se proprio insisti, installare delle applicazioni anche se non firmate, ma è così complicato che diciamo non è un'alternativa pratica. Google invece quello che si prepara a fare, che dovrebbe avvenire tra 101 giorni, è che invece ogni applicazione avrà bisogno di registrarsi presso Google. Il che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che se tu vuoi sviluppare un'applicazione, per esempio, e non vuoi dare i tuoi documenti a Google, questo non puoi farlo. Vuol dire che, per esempio, se vivi in un paese che è sotto le sanzioni degli Stati Uniti e quindi tu hai soltanto i documenti di quei paesi, allora non puoi registrarti a quella piattaforma, perché tutte quante le aziende statunitensi hanno il divieto di interagire con chi è sotto embargo. Quindi vuol dire che chi è in quelle nazioni non può pubblicare un'applicazione in nessuna maniera. Vuol dire anche che i repository che avevano invece una gestione comunitaria, come quella appunto di F-Droid, non potranno più esistere, perché certo, o meglio, tecnicamente potranno anche esistere, perché tu puoi distribuire le applicazioni anche presso un altro repository, tuttavia tutte quelle applicazioni devono anche essere registrate presso Google, quindi smettono di essere un'alternativa convincente, perché prima c'erano molte persone che sviluppavano software che dicevano, io non mi registro presso Google, pubblico su F-Droid e sostanzialmente sono in pace con me stesso, tecnicamente funziona e non mi sono...
1: Sì, diciamo che F-Droid tra l'altro aveva anche la caratteristica di essere, di accogliere al proprio interno, se non vado errato, esclusivamente software open source.
0: Sì.
1: E quindi già questo lo rendeva diciamo radicalmente diverso dal Play Store.
0: E anche aveva anche diciamo una revisione del codice.
1: Esatto.
0: Per cui non soltanto il codice doveva essere libero, perché è pieno di software libero che però fa delle cose che invece
1: malefiche.
0: Non vuoi, malefiche, o anche che però in qualche maniera magari supporta delle piattaforme proprietarie.
1: E
0: in quel caso F-Droid, per esempio, ti permetteva di averlo, ma ti avvisava. Quindi, per esempio, se tu avevi un'applicazione software libero che però si integrava con YouTube, ti diceva il software è libero, non fa niente di sbagliato, comunque YouTube è un sistema di big tech, quindi io ti avviso, che... e la chiamava un anti-feature questa,
1: esatto,
0: no? Una caratteristica potenzialmente sgradita,
1: esatto. Diciamo la dicitura in italiano è proprio questa, per cui tra le F-Droid elenca le caratteristiche in maniera molto più specifica di quanto succede sul Play Store, e una delle diciture era proprio questa: questo software potrebbe contenere delle funzionalità che potrebbero non piacerti,
0: sì,
1: perché magari condivide i dati con qualcuno o perché utilizza delle porzioni di software proprietario, magari di terze parti, e quindi diciamo rispetto alla questione della consapevolezza dell'utente, insomma, c'era un abisso. Gli utenti non venivano trattati come bambini deficienti a cui veniva dato il software, non ti preoccupare, ci penso io, ma ogni utente veniva reso partecipe delle caratteristiche anche profonde del software, così da dargli la possibilità di scegliere in maniera consapevole.
0: Sì, mi sembra che hai centrato dei punti importanti, cioè il tema innanzitutto del paternalismo, a cui arriviamo tra pochissimo.

0: Ma quindi quanti virus ci stanno sul Play Store? Quanto è facile che io installo delle cose che non fanno quello che voglio? Perché il punto qual è? Che ci sono alcune applicazioni più famose che in genere le installi nella versione giusta. Quindi quando ti installi Signal, in genere installi la versione giusta. Potresti sbagliarti, ma è più difficile. Ma quando tu ti serve una calcolatrice scientifica e non c'è un'applicazione famosa che ha la calcolatrice scientifica, che è comunque la necessità, diciamo, tra virgolette, ma anche senza le virgolette, di tutte quante le persone che a scuola, no, iniziano a fare matematica, no, un pochino più complessa, e che ovviamente vogliono fare i conti sul telefono perché non farlo, tutte quelle scrivono calcolatrice scientifica, e se tu riesci a piazzarti bene, non ce n'è una famosa, di conseguenza se tu fai un'applicazione che sì fa la calcolatrice scientifica ma in più ha anche delle funzionalità, per esempio che ti possono rubare i dati o cose del genere, le persone si installeranno la tua perché non ce n'è una famosa. E così per tutte le altre, no? Per tutte quelle piccole applicazioni, no? Che può essere il giochino perdi tempo, no? Quello del sudoku, la torcia, tutte quelle piccole applicazioni di utilità che comunque poi alla fine le persone installano perché gli servono, diciamo, che non sono incluse nel sistema operativo base, no? Certo. E di cui non c'è una raccomandazione buona, in quella è molto facile incappare in questo. Va detto che da quando è uscito Android, diciamo, 20 anni fa, forse anche sì, più, ma diciamo 20 anni fa, vabbè, per me iniziava a essere una cosa rilevante, non più una demo. Sicuramente la percentuale di applicazioni malevole è andata calando, ma comunque il tema persiste. Cioè il tema del fatto che le persone potrebbero installarsi delle applicazioni che fanno delle cose che loro non vogliono e le trovano sul Play Store, o anche che le installano anche in altre maniere, perché dato, no, che l'interfaccia può anche essere confondente, ma chi esclude che ci sia una persona che scrive calcolatrice scientifica Android direttamente sul motore di ricerca e che poi da lì gli si apre un sito in cui gli dice installati l'APK da qui, scaricalo, installalo, no? Quindi senza nemmeno passare per il Play Store. Come escludere che questo avvenga? La cosa sicuramente avviene, e quindi ci sono una percentuale di persone che sicuramente non prende dei virus in questa maniera. Noi sappiamo anche, penso anche che forse sia anche utile dirlo, che noi spesso parliamo di sorveglianza informatica fatta dalle varie polizie con tecniche avanzate che ti permettono, no, di installare malware senza che l'utente si accorga di niente, ma sappiamo anche che in molti casi si utilizza la più semplice ingegneria sociale, quindi con una qualche maniera che può essere quella di fingersi la persona con cui, non lo so, stai dell'agenzia con cui stai cercando l'affitto, no, perché cerchi
1: facciamo il caso quello del scusi assistenza, non mi funziona internet ovviamente staccata appositamente precedentemente.
0: A quel punto vieni reindirizzato e non parli con il vero operatore di Vodafone e parli invece con una persona che ti convincerà ad installare un'applicazione.
1: Ah sì, ci penso io, non si preoccupi, guardi, lei deve scaricare questa applicazione, adesso gli mando l'indirizzo preciso, lei se va su sto sito e scarica questa applicazione.
0: Scarichi l'applicazione, effettivamente quando la installi internet magicamente ti rifunziona. Pensa. Ma quell'applicazione era il malware. Ok, questa che ne è qui è usata, funziona.
1: Sì, non stiamo inventando.
0: Non stiamo inventando niente.
1: È proprio la verità.
0: Ed è ovviamente costa molto di meno, no, da fare. Ovviamente è meno a botta sicura, no? Una persona che ha magari un po' di abilità scopre il tranello e magari no, a quel punto diventa ancora, no, va ancora più sulla difensiva e sarà più attenta, ma a tante persone questo scherzo funziona. Quindi il tema esiste. E sostanzialmente quello che dice Google è che questo sistema permette di tutelarsi da questo tipo di attacchi. Tutelarsi poi in realtà fino a un certo punto, perché tu quello che fai è soltanto di registrarti, non è che loro verificano la tua applicazione. Tuttavia è nell'idea di dire, beh, ma tu ti registri, dopo che abbiamo verificato che hai fatto una cosa che non dovevi fare, allora te la revocheremo, perché in realtà tu ti potrai ancora registrare, ma il gioco diventerà più complicato. Ok? Quindi in un certo senso questo può essere vero, ma e qui arriviamo al tema che tu dici, cioè quello che si nota è il fatto che, ed è un tema complicato su cui non ho un'opinione forte, anche se magari ho un'opinione forte su Google, ma non ho un'opinione forte su quale sia la cosa giusta da fare, del quanto sia opportuno che chi sviluppa un sistema operativo sia paternalista con le proprie utenti, ovvero che valuti di dire che cosa è la mossa giusta da fare, fare per la loro sicurezza è qualcosa che spetterà a te decidere. Questo è letteralmente, no, quello che sta avvenendo, perché si noti che c'è anche qualcun altro che concretamente dice: no no, la cosa migliore per la mia sicurezza è che Google si levi dalle scatole e che io installo le cose da comunità di cui mi fido.
1: Certo. Okay?
0: L'approccio per analista è dire: tu non sai cosa stai dicendo, te lo dico io qual è il metodo più sicuro. Il metodo più sicuro è che le persone si registrano presso di me. Questo è quello che sta avvenendo. Sì. Il tema naturalmente ha senso, come dire, non è a senso unico, perché da una parte, se si segue l'estremo opposto, poi si finisce con un meccanismo elitario, no, in senso tecnico, cioè si va a dire: se l'utente non sa badare a se stesso è colpa sua, quindi il sistema, quindi non deve essere né facile né utilizzabile, quindi io posso fare un sistema che concretamente tutte le persone che non hanno tre lauree, tutte nello stesso argomento, cioè l'informatica, senz'altro faranno degli errori, avranno problemi. Capiamo che anche questo non è davvero una soluzione.
1: No, però cioè, il punto è che va, cioè, diciamo, la cosa preoccupante, perché appunto, volendo essere laici, non ideologici, e partendo dall'analisi del problema che esiste, che è reale, che è quello che hai appena fatto, diciamo, e il punto è che se le aziende che controllano i device che utilizza la stragrande maggioranza della popolazione mondiale, o perlomeno della popolazione, diciamo, occidentale, sono due e entrambe hanno un atteggiamento paternalista di chiusura rispetto alla possibilità di utilizzo e di distribuzione di software di terze parti e di controllo, perché poi questo è l'altro tema, che queste, che sono aziende, hanno un livello di controllo pressoché totale su quello che succede sui dispositivi, sugli smartphone, per dirla facile, insomma. E quindi è qui che tutti i problemi vengono al pettine. Se non ci fosse un oligopolio, ma ci fosse un numero di aziende o di comunità, addirittura mi spingerei a dire, pensa, che distribuiscono del software, magari del software libero, e qui c'è l'altra questione, vabbè, probabilmente questo problema sarebbe, diciamo, meno stretto, meno stringente, meno costrittivo nei confronti degli utenti. Questo secondo me è il tema che, insieme al che fare per la sicurezza e essere più o meno paternalisti, fa sì che diventi un qualcosa che a me è abbastanza insopportabile, ecco. Poi, insomma,
0: sì, no, è chiaro che complessivamente quello, no, che sta succedendo, ma appunto ci abbiamo tenuto a ripartire da Windows XP.
1: Non l'abbiamo vista arrivare quest'onda, che invece viene da là.
0: Come dire, in parte l'abbiamo vista arrivare e in parte magari, no, in una maniera che c'era sembrata risibile, no, fino a che non è diventata invece un problema, no, perché appunto quando vi nominavo gli avvisi di Windows XP, che comunque sono più o meno lo stesso stile di avvisi che c'è anche adesso su Windows, tutto sommato quella cosa lì, no, sembrava essere una noia senza senso, più che altro tipo, no, una sciocchezza più che un problema, finché in qualche modo, no, questi pop-up di avvertimento non si sono trasformati in delle scelte prese al posto mio. Questo è sicuramente quello che cambia, per cui è chiaro che in generale, no, l'ecosistema che stiamo vedendo adesso, soprattutto sui sistemi proprietari, e io tra i sistemi proprietari mi permetto di includere anche Android, anche se lo so che buone parti di Android sono open source, ma mi sembra che, beh, comunque, visto che non tutte le parti sono open source e visto che concretamente, no, i modi concreti di agire sono quelli di un'azienda proprietaria, io mi permetto di inserirli tra le piattaforme proprietarie, mi sembra che siano degli ecosistemi che vanno a chiudersi sempre di più da tanti punti di vista, cioè che diventano sempre più difficile da padroneggiare, no? Quindi ti riducono sempre di più ad una condizione quasi inevitabile di utente passivo. Voglio dire che non ha nemmeno niente
1: aumenta
0: contro l'essere un utente passivo.
1: Aumenta l'alienazione tecnica, in sostanza. Aumenta l'alienazione tecnica. Più queste grandi aziende, questi strumenti sono strumenti chiusi, e maggiore è la distanza e l'alienazione che c'è tra l'utente e il funzionamento del software, del sistema operativo, del dispositivo. E non è solo una questione di crescente complessità del software,
0: che pure c'è,
1: che poi bisogna vedere anche lì quanto è una reale necessità e quanto è una scelta architetturale proprio per far sì che aumenti l'alienazione tecnica, ma questo è un discorso molto ampio, probabilmente non siamo neanche d'accordo,
0: cioè insomma... Dico che a volte non serve dare in ballo la finalità quando i modi di operare comunque favoriscono l'esito di un processo, cioè se vivi in un contesto tecnologico in cui l'azione tecnica è valorizzata come apprezzabile, forse non è nemmeno necessario che tu abbia l'intenzione chiara di aumentare l'azione tecnica, perché sarà comunque ciò che produrrai.
1: Certo.
0: Questo penso.
1: Chiarissimo.
0: E penso che questo non vada fatto, non l'errore, che pure una tentazione, magari immagino, molto forte per chi ci ascolta, di dire va bene tutto, ma se il contrario di allenazione tecnica è cose difficili da usare, allora è quantomeno una scelta difficile, perché non penso che sia quello il punto. Io, quindi, se posso fare un esempio, penso all'impianto elettrico. Il sistema elettrico ha la sua complessità. Però è comodo attaccare il ventilatore alla spina, quello lo attacco, funziona. Di base più o meno tutti quanti sappiamo padroneggiare gli aspetti basilari del sistema elettrico da quando impariamo a camminare, praticamente.
1: Dalla prima volta che ci mettiamo le dita nella presa.
0: Da quando mettiamo le dita nella presa o da quando siamo abbastanza alti da riuscire a spegnere la luce, no?
1: Esatto.
0: Quando ci pare a noi. E questo, come dire, però questo non ci impedisce, quando vogliamo, di farci i lavori dell'impianto elettrico da soli, di capire come funziona l'impianto elettrico, perché viene fatto in quella maniera, come altro si potrebbe fare, il fatto che funzioni diversamente magari in altre regioni del mondo,
1: certo,
0: o anche della propria nazione, no?
1: Capire come funziona un riduttore, cambiarsi una lampadina, insomma, no?
0: No, che va dalle operazioni esattamente piccole, no? Dal cambiare, certo, la lampadina, può diventare il sposto una presa, può anche essere progetto un impianto elettrico, naturalmente con, esatto, difficoltà crescenti.
1: Ma infatti a questo proposito c'è questa campagna contro questo progetto di Google, che ricordiamolo entrerà in vigore in maniera retroattiva, e questo è l'altro aspetto, diciamo, sciagurato su tutte le applicazioni, a settembre.
0: Beh, non potrebbe
1: 2026.
0: Che essere retroattivo, del resto.
1: Ah beh sì, così come è pensato non può che...
0: Perché altrimenti sarebbe troppo facile dire no, ma la mia applicazione sarà firmata
1: del settembre 2026 e quindi...
0: Tutti esenti.
1: O addirittura potrebbe essere... Ma io l'applicazione l'ho installata prima, quindi basata sull'utente. Invece sì, anche se io un'applicazione non firmata... O meglio, magari firmata ma non da uno sviluppatore
0: registrato
1: con Google. L'ho installata 2 anni fa, quindi prima che entri in vigore questa legge di Google, io potrei dire questo, per cui non mi devi rompere le scatole, questa applicazione deve funzionare. Invece no. Questa regola di Google è retroattiva, quindi anche se io l'applicazione l'ho installata 2 anni fa, quell'applicazione smetterà di funzionare, quindi io sarò costretto a installare nuovamente la stessa applicazione e in modo che la possa installare installare quell'app dopo che lo sviluppatore si è registrato con Google.
0: Sì.
1: Questa è la questione. E quello che dice, per tornare appunto a questa campagna che si chiama Keep Android Open, benché io possa avere qualcosa a che ridire sul keep, cioè mantieni aperto, ma scusa, quando era aperto? Vabbè,
0: sì,
1: ma insomma, a parte questo, però la cosa che loro dicono è il tuo telefono sta per smettere di essere tuo, perché normalmente, appunto, l'esempio dell'impianto elettrico è un esempio evidente, ma normalmente se io compro ho qui davanti una borraccia per l'acqua, quella borraccia poi, anche se il costruttore fallisce o se decide di cambiare il materiale, quella rimane mia, e la scelta su che acqua metterci dentro rimane la mia. In questo caso invece io ho comprato uno smartphone che l'ho pagato, lo posseggo, in termini di ho questo oggetto che tra le mani, ma in realtà come funziona e quello che c'è dentro non dipende da me, e quindi il fatto che io lo abbia acquistato, in realtà io l'ho noleggiato sostanzialmente, e è quello che tra l'altro sta succedendo. Diciamo, Google è come sempre uno dei precursori, ma insomma è sempre più difficile per esempio trovare una stampante che funzioni senza collegamento ad internet, tanto per dirne una. Eh sì, cioè io per comprare una...
0: Ho fatto gli occhi a palla.
1: Sì, scusate, ho detto eh sì,
0: perché...
1: è perché sostanzialmente quello che succede è che le stampanti si connettono ad internet per dire alla casa madre che tipo di inchiostro, che tipo di cartuccia di inchiostro tu hai, e se hai una cartuccia di inchiostro che hai ricaricato a mano, che hai comprato tra quelli non accettate dalla casa madre, quello non ti fa stampare. Quindi insomma, voglio dire, questa è, questo è il processo in cui purtroppo siamo immessi. Io ho dovuto comprare una stampante fuori produzione per riuscire a non averla collegata, cioè è collegata ad internet ma funziona a prescindere.
0: Ho capito. Beh, grazie per il racconto, e io direi che a questo punto sono le 22:49 minuti, noi siamo chiaramente in chiusura della nostra trasmissione, il momento quindi di darsi i prossimi appuntamenti, che saranno per domenica 28 giugno, e poi potrebbe essere che ci prendiamo qualche pausa, lo scopriremo sicuramente da qui ad agosto, saremo poco costanti, questo lo possiamo anticipare direi senza grossi problemi.
1: Senza tema di smentire. Diciamo.
0: Sì, senza tema di smentita, e probabilmente ad agosto adesso vedremo un po' i dettagli, ma in genere la radio non trasmette in diretta almeno nelle settimane centrali di agosto, potrete però magari riascoltarci in replica. Prima di concludere la trasmissione, e avendo parlato non soltanto ma anche degli scopi repressivi di questo genere di tecnologie, mi pareva il caso di dedicare comunque questa trasmissione a chi magari ci sta ascoltando dai carceri di Regina Coeli, di Rebibbia, tutti gli altri in cui il segnale della Onda Rossa è ricevuto, e in particolar modo le compagne e i compagni recentemente arrestati nel corso delle ultime operazioni di polizia.
1: Repressive.
0: Così magari, se ci stanno sempre ascoltando, e per magari anche indorare la pillola, potranno essere magari contente che è vero c'è stata una grossa operazione di polizia, e a cui è seguito anche lo sgombero del Ben ci venga occupato. Nel frattempo a Roma è sorta anche una nuova occupazione, a cui quindi non possiamo che dare il benvenuto in attesa di vederci in città. E con questo
1: un abbraccio a tutte e tutti,
0: e a presto. Buonanotte.

0: stanno pensando di spostare i propri data center o di costruirne di nuovi senza dismettere quelli che già hanno in Nord Europa, in Lombardia, perché ovviamente la Lombardia è molto vicina a tutto il resto del Nord Europa, e perché il consumo di energia e di acqua per raffreddare questi data center in Nord Europa ha fatto sì che sia insostenibile continuare a costruire nuovi data center in quelle regioni dell'Europa. Tanto per dirne una, in Irlanda, che è la nazione in cui il paese in cui c'è il maggior numero di data center che si trovano in Europa, il consumo di energia da parte dei data center è arrivato a circa il 20% del totale dello Stato. Quindi quello che sta succedendo è che i nuovi data center o i progetti di nuovi data center si stanno spostando dalla Nord Europa, e la Lombardia è una delle regioni target. Tanto che c'è stata una proposta di legge regionale su come costruire questi data center, ma contemporaneamente c'è stata una protesta di varie associazioni di cittadini e associazioni ambientaliste insieme agli amministratori dei comuni interessati da questi progetti. Questa era la notizia che avevamo dato, e le proteste erano state avevano avuto, diciamo, un primo successo, tanto che la data per l'approvazione di questa legge, che doveva essere il 12 maggio, era stata rimandata. Questo è quello che avevamo detto in estrema sintesi, poi avevamo fatto tutta una serie di ragionamenti sui gigawatt che questi data center consumano, su quanto poi sono veri. Tra l'altro, su Stacca Stacca c'è stato che è una trasmissione di Radio Blackout che comunque si occupa di tecnologia, a cui noi vogliamo anche molto bene, e che hanno fatto un approfondimento su come vengono fatti questi calcoli, quali sono i progetti, eccetera. Quindi questa era la notizia, e
1: di cui restiamo in trepidante attesa della loro prossima puntata, che hanno annunciato ci avrebbero nell'ultima puntata che hanno fatto, almeno che io ho trovato sul loro sito, hanno annunciato che avrebbero presto parlato anche nel dettaglio del data center che dovrebbero costruire, non so se parliamo del comune di Torino o molto vicino a Torino, comunque di fatto nella zona urbana di Torino sostanzialmente.
0: Sì, è vero.
1: E quindi, diciamo, io l'aspetto molto.
0: Sì, anche io, assolutamente. E qual è la novità? Che grazie al nostro ascoltatore che ci permette di dare anche un aggiornamento rispetto a una notizia che abbiamo dato in alcune puntate fa, la notizia è che il testo della legge è stato approvato e diciamo, nonostante i vincoli paesaggistici e i vincoli di dare priorità al riutilizzo di zone industriali dismesse siano stati stretti, questi vincoli sono, quindi è passata la legge, c'è stato questo vincolo, ma per contro le facilitazioni per le aziende che vogliono costruire questi data center sono comunque molto importanti, e consentono di passare tra, secondo almeno la maggior parte delle associazioni ambientaliste che hanno reagito all'approvazione di questa legge, consentono di passare attraverso le maglie troppo larghe di questi vincoli. Questo è brevemente l'aggiornamento. Stavolta forse ci possiamo salutare veramente?
1: Beh, dai, forse sì.
0: Va bene, di nuovo un abbraccio a tutti.

que yo guardé una noche sin luna en el cielo, muda brisa abrió.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

Bermuda, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio se lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che pegno frega te? 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio che lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì?
4: So 80 quintali, che pegno frega te? 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.